0: Che cosa vuoi da me? Che cosa vuoi ancora? Che cosa vuoi di più? Che cosa vuoi da me?
1: Che cosa

0: night shift.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Facciamoci. Che i treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo se non...

0: però.
1: Radio Televisione Svizzera. Aspettando. We are the champions.

0: Your Groove. Gemme di funk perse e ritrovate.
1: Rare Groove.
2: In quel 1969 Barbara Howard non è che una ragazzina minuta, convinta di avere una buona voce e di poter cavare qualcosa che vada oltre il cantare in chiesa la domenica. Armata di una faccia tosta da panico, che fa? Si presenta nello studio di Steven Rees, un piccolo produttore locale, e chiede di poter fare un'audizione. Steven le dà due caramelle e la rispedisce a casa, non fosse che la caparbia Barbara non molla e ora della fine riesce a far sì che un logorato Steven la faccia andare davanti ad un microfono a cantare su qualcosa. Nei 5 minuti che seguono, la mascella di Steven Rees rimbalza sul pavimento per 50 volte consecutive. La giovanissima Barbara ha una voce che spacca, e questo è dire poco. A missile proprio, Steven chiama raccolti i musicisti di studio e tutti al lavoro per registrare I Don't Want Your Love, pezzo dove la voce di Barbara Howard chiarisce che qui non si scherza. Il pezzo decolla a livello regionale, la nostra Barbara fa in tempo ad incidere ancora un album e un paio di singoli prima che gli impegni di famiglia l'allontanino dalle scene. Al suo rientro, purtroppo, tutto è già cambiato e per lei rimane giusto un posto per incidere jingle radiofonici. Prima di ritirarsi in pensione all'alba degli anni 80, il vecchio produttore Steven Rees si ricorda di quel vecchio 45 giri con la voce incredibile di quella ragazzina e decide di ristamparlo per evitare che quel piccolo pezzo di vinile sparisca negli abissi della storia. Bella mossa, Steve.

0: Abbiamo raggiunto le 9:01, partendo dal 1996 con Jarabe De Paolo e la sua Flaca.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Con questa oretta di Aspettando We Are The Champions, le 9:02, buongiorno a tutta la Svizzera italiana. Io sono Alice, questa mattina con voi per le prossime ore invece di We Are The Champions, lo sapete, musica anni 60, 70, 80 e 90, è quello che sentiremo questa mattina su Rete 3. Prima però diamo spazio anche al tempo, alla meteo, le previsioni fino a questa sera in tutta la Svizzera sarà in prevalenza soleggiato, nelle Alpi e al sud al mattino nuvolosità ad alta quota estesa e densa. Le temperature massime raggiungeranno i 30 gradi al sud e invece i 27 gradi al nord. Per domani, l'inizio di settimana, lunedì, su tutta la Svizzera in prevalenza soleggiato con velatura ad alta quota, temperature minime di domani comprese tra i 13 e i 18 gradi, le massime invece potrebbero arrivare fino ai 29. E muoviamoci anche sulle strade della Svizzera italiana per dare un occhio al traffico sulla A2 San Gottardo-Chiasso tra la Galleria di San Nicolao e Mendrisio. C'è traffico in entrambe le direzioni, qualcosina, e si segnala di fare attenzione perché ci sono persone sulla carreggiata. A Göschenen l'entrata per l'autostrada è chiusa sempre sulla A2 San Gottardo in direzione di Chiasso, tra Chiasso Centro e Chiasso Brogeda c'è colonna con traffico congestionato. Quindi per il momento questo è tutto da parte di Via Swiss. Mi raccomando, portate pazienza e come sempre fate attenzione alla guida. Passiamo alle notizie.
1: 3 News.
0: Svizzera fermata sull'1-1 dal Qatar nella sua prima partita dei mondiali di calcio 2026. Dopo un gol nel primo tempo segnato da Embolo, i rossocrociati sono stati beffati durante il recupero a pochi minuti dal termine. Prossima avversaria sarà la Bosnia-Erzegovina giovedì. E Donald Trump alla prova dei fatti entro le prossime 24 ore sulla firma di un accordo con l'Iran annunciato per oggi dal presidente statunitense. Negli ultimi giorni Trump ha dichiarato che la firma d'intesa permetterà di riaprire immediatamente lo stretto di Hormuz, ma è stato smentito da Teheran, che rivendica l'introduzione di un regime di pedaggi all'imbocco del Golfo Persico. E infine giornata di votazioni in Svizzera con due quesiti a livello federale. Popolo e cantoni sono chiamati a esprimersi sull'iniziativa denominata No a una Svizzera da 10 milioni di abitanti. Il secondo oggetto sottoposto al voto è la modifica di legge sul servizio civile. In Ticino si vota sull'iniziativa popolare generica per il rimborso delle cure dentarie e sul testo che mira a neutralizzare l'effetto dell'aumento dei valori di stima immobiliare. E per il momento è tutto. Con le notizie, si tornerà poi col prossimo spazio informativo tra un'oretta. È dunque il momento di dare il via.
1: We are the champions. We are the champions. I grandi classici della musica.
0: Oh yes, we are the champions anche questa mattina su Rete 3. Signore e signori, 9:05, io sono Alice. Passeremo le prossime tre orette ad ascoltarci un sacco di musica insieme, ma non solo, perché ci saranno anche momenti per andare a scoprire il nostro territorio, la Svizzera italiana, nel corso delle prossime ore. Non vi dico ancora come e soprattutto con chi. Lo dovrete scoprire rimanendo collegati con noi. Io vi ricordo che il numero di telefono per interagire con la nostra diretta, come sempre, è lo 079 873 8073. Potete contattarci su WhatsApp ma anche tramite il bot di Telegram cercando proprio chiocciolina Rete 3 e ci trovate. Tra poco scopriremo anche chi è o chi sono i protagonisti della regalia di We Are The Champions di oggi, ma anche in questo caso non vi voglio spoilerare niente e soprattutto non vi voglio spoilerare troppo. Direi, se vi va, che cominciamo quindi con il pezzo che ha l'onere di aprire la selezione musicale di We Are The Champions di questa domenica 14 giugno. E direi che cominciamo con tanta grinta, tanta energia e soprattutto tante lunghissime barbe, possiamo dirlo? Loro sono gli gli ZZ Top, era l'83, Give Me All Your Loving.

Classicone che ci riporta indietro anche questo al 1961, Hit the Road Jack di Ray Charles, e ci fa arrivare questa mattina direttamente al momento dei festeggiamenti.

è giusto svegliarsi la mattina già belli pimpanti con la voglia di festeggiare, perdonatemi, la voglia di festeggiare e la voglia insomma di scoprire chi è che compie gli anni quest'oggi, questa mattina, e con il quale o la quale possiamo spegnere delle candeline su una piccola tortina già alle 9:15 del mattino. Signore e signori, compleanno di Francesco Guccini. Oh yes, esattamente, avete capito, compie 86 anni, ben 86 anni per Francesco Guccini. Lui è nato il 14 giugno del 1940 a Modena, è un nome che conosciamo molto molto bene, uno dei maggiori esponenti della scena cantautorale italiana, insomma con insomma, come si può dire, un ancoramento, un legame molto forte alla propria cultura, alle proprie matrici culturali, questa vocazione quasi di cantastorie che insomma lo ha reso, continua a renderlo la voce iconica che conosciamo, la voce e la penna iconica che conosciamo. Ma cosa ci ascoltiamo di Guccini questa mattina? Vogliamo festeggiare, vogliamo pensare a lui proprio quest'oggi, nel giorno del suo 86esimo compleanno, una opening track, possiamo chiamarla se vogliamo, no? Quindi la traccia che apre un disco, la traccia che apre proprio l'album che porta anche il suo nome, l'album Guccini, che si apriva proprio con un pezzo che ha un titolo che penso a tanti di noi riporterà ai viaggi in vacanza, soprattutto quei viaggi che si fanno per arrivare al mare, per riuscire a fare le proprie vacanze lontani da qui. E spesso noi della Svizzera italiana giustamente ci spostiamo verso l'Italia a cercare il mare, che qua in Svizzera non c'è, e di conseguenza scendiamo a sud e insomma tra un casello e l'altro magari ci fermiamo un po', c'è un po' di traffico, altre persone hanno pensato di fare vacanza con noi, e dove ti fermi quando a un certo punto c'è qualcuno nella macchina che dice mi scappa e non riesco proprio più a trattenerla, ti fermavi proprio all'autogrill. E quindi ancora tanti auguri a Francesco Guccini, 86 anni oggi.

0: E qualcosina questa mattina vi avevo già anticipato, ma è arrivato il momento di scoprire chi c'è in giro e soprattutto perché è in giro. In realtà ve lo dico già io direttamente da Scollinando, ci colleghiamo con DJ Starkey. Ciao Ale, come stai? Buongiorno.
1: Ciao. Molto bene.
0: Allora, come
1: buongiorno
0: sta andando
1: a tutti, buona domenica.
0: Tu passeggerai in giro per tutti i comuni, cioè ti fai anche tu tutta la camminata? Le camminate?
1: No, ma figurati, ti sembra il caso.
0: Chiedo,
1: anche perché
0: chiedo.
1: ieri fino a luna, giusto per dire, facevo il DJ a Claro per le feste di inizio estate, e quindi saluto gli amici di Claro.
0: Ciao amici di Claro, ciao.
1: Ma allora,
0: sei lì
1: allora
0: con gli amici di Scollinando adesso, penso.
1: Esatto. Scollinando.ch per avere tutta l'informazione, ve lo dico subito. Allora, i comuni coinvolti quest'anno sono quelli della Collina Nord, che più o meno sono sempre gli stessi, poi c'è un focus che viene dato a un paio di comuni dove c'è lo spettacolo finale, dove ci sono gli eventi più importanti del pomeriggio, ma già dalle 8:30 ci sono le colazioni gratuite offerte a tutta la popolazione. Cioè, anche Anna, vieni qua Anna, l'organizzatrice, ciao.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Da
2: ciao,
1: che ora
2: Anna.
1: Sei in giro?
2: Dalle 7.
1: Dalle 7. Allora io non mi sento Telis, quindi c'è del disagio in
0: perfetto,
1: più rispetto
0: benissimo,
1: a quello normale.
0: Benissimo, perfetto, io ti perfetto. Sento benissimo, quindi vai tranquillo.
1: Ecco, è importante che ci sentiamo,
0: sì.
1: Bene, ok. Allora, avete sentito la ragazza Anna è uscita bella presta, perché ovviamente le colazioni iniziavano alle 8:30. Ah, vi dico, Cadempino, e tra l'altro non ci sono solo le colazioni, sono anche degli spettacoli negli 11 comuni coinvolti da Scollinando, e sono Cadempino, segnatevelo per favore,
0: prendete appunti,
1: è fuori casa vostra, esatto. Cadempino, Canobbio, Comano, Cureglia, Lamone, Massagno, Origlio, Ponte Capriasca, Porza, Savosa e Vezia.
0: Un applauso.
1: Ecco, bravi gli applausi, bravi. Cioè, belli svegli i tuoi ascoltatori,
0: sì,
1: alle 9.
0: Sì. Guarda, sono qua, ma poi We Are the Champions, lo sai che sveglia bene la gente la mattina di domenica, quindi sono tutti arzilli.
1: Benissimo, è vero. E i focus sono su Canobbio e Comano, dove ci siamo anche noi. Benissimo.
0: Yes.
1: Allora, non vi dico dove si trovano tutti i luoghi, dovete andare sul sito a cercare il programma, potete andare, ovviamente, perché ci sono tutti i posti. Per esempio, adesso siamo nel centro culturale, centro ricreativo al Petti Rossa Savosa.
2: Sì, è una delle colazioni, bella frequentata, e tra poco ci sarà lo spettacolo come in tutti gli altri 10 comuni.
1: Che bello, ho visto un cassone di kefir. Ma chi paga, scusa?
2: Sono i comuni, i municipi che offrono alla popolazione.
1: No, beh, cioè, voglio dire, Elis, ragazzi, cioè, qui offrono la colazione.
0: Portami
1: non so
0: un kefir.
1: Brusio, ma non.
0: Quando arrivi a Comano,
1: infatti,
0: portami un kefir.
1: Allora, spieghiamo così nel dettaglio, in maniera molto semplice, come funziona Scollinando, perché c'è ancora gente che dice: ma scusa, cos'è Scollinando?
2: Scollinando è una giornata all'aperto, il tempo poi oggi è bellissimo, con delle passeggiate, ci sono dei percorsi, delle passeggiate che si possono fare, e lungo queste passeggiate ci sono delle aree animate, animate da varie attività coinvolgenti di vario tipo, quindi non solo per bambini ma anche per adulti, dalle visite guidate a sport, a attività culturali, un po' di tutto, ci sono dei punti di ristoro, spettacoli, e poi c'è un evento finale al termine. Non c'era bisogno di iscriversi, è gratuito, quindi potete presentarvi anche se lo sentite adesso che c'è l'evento.
1: Eh sì, infatti, se l'evento è vicino a casa vostra, scendete in strada, cercate il luogo e potete partecipare a Scollinando senza nessun problema. Meglio utilizzare i mezzi pubblici. Ecco, a proposito dei mezzi pubblici,

0: Ciao ragazzi, ciao ragazze, sono molto contento, sento gli applausi che vanno.
1: Io faccio
0: allora,
1: gli applausi.
0: Chi sono i... Brava, giustamente, i Trablatra.
1: Beh, siamo un gruppo di appassionati di storie, ci piace ascoltarle, leggerle e le raccontiamo.
0: Perché?
1: Perché tutti...
0: La domanda te la potevi aspettare.
1: Vero, tutti siamo storie e a tutti piace ascoltare le storie.
2: Bellissimo.
3: Ed è anche estremamente divertente.
0: Estremamente divertente vedere il sorriso, i sogni, la luce negli occhi di chi guarda.
3: Sì, è vero.
1: Quanta
3: è
1: poesia.
3: Bello...
0: Mi sento Davide Riva in questo
3: momento. Sono belle da ascoltare, ma anche belle da raccontare.
0: Siete un collettivo, un'associazione teatrale? Scrivere, partecipare?
3: Ma in realtà siamo quattro docenti scapestrati che ci siamo ritrovati così, abbiamo iniziato a fare questa cosa e sta andando bene.
0: Bello, li ho visti per caso, tra l'altro li ho beccati oggi perché li ho visti anche alla Sagra delle Erbacce a Meride. Che cosa facevate lì? Raccontavate una fiaba delle classiche.
3: Sì, Lupo ai sette capretti. Invece oggi racconteremo un'altra fiaba, Tremotino, è un po' meno conosciuta ma... È sempre della tradizione.
0: Io che vivo nelle fiabe perché ho due bambine, non la conosco, quindi sono molto curioso. A che ora?
3: Alle
1: 9:30.
0: Adesso
1: devono andare.
0: Ciao ragazze, grazie.
1: Ciao.
0: Voi avete organizzato spettacoli con compagnie tutte ticinesi.
2: Sì, il mondo artistico ticinese è molto ampio, infatti... le compagnie tornano da noi o le possiamo rinvitare ogni 3 anni tipo, perché ce ne sono talmente tante, ogni anno riesco a scoprirne qualcuna nuova, come i Trablatra. È il primo anno che ci sono scollinando.
0: Bene, noi siamo a Savosa, però ricordo che ci sono spettacoli tutta la mattina a Cadempino, Canobbio, Comano, Cureglia, Lamone, Massagno, Origlio, Ponte Capriasca, Porza, qui a Savosa e a Vezia. Scollinando.ch, guardate che ci sono in giro le persone, i volontari, come Anna peraltro, con la maglietta gialla con scritto Scollinando. Li beccate lì. E quindi, andate sul sito a vedere un po' tutta la situazione. Buongiorno signora, tutto bene?
4: Cosa,
0: ma che colazione fa? All'americana?
4: Burro qua.
0: No.
4: Sì. Latte e caffè.
1: Latte e caffè.
0: Allora classica mediterranea.
1: Ale.
0: Latte, kefir.
4: Latte.
0: Dimmi.
1: Ci risentiamo tra pochissimo. Tanto tu sei lì tutta la mattina scollinando, giusto?
0: Sì, sì.
1: Dai.
0: Sì,
1: allora,
0: sì.
1: A tra poco.
0: Ciao,
1: intanto buona colazione con l'asciura. Ciao.

E giustamente ci state scrivendo anche allo 0798738073, sempre su Rete 3. Buongiorno, io sono Alice, per sapere, ma la regalia di We Are the Champions di oggi, ma chi sono? Chi è il protagonista di questa mattina e che, insomma, premio possiamo riuscire a portarci a casa oggi? E fate bene a chiederlo, fate bene, perché la tradizione e certe routine, soprattutto quelle mattutine, bisogna, è giusto mantenerle, e di conseguenza è il momento di scoprire anche chi è il protagonista di oggi, signore e signori, che proprio oggi tra l'altro compie 65 anni, unico, solo ed inimitabile, Boy George! Boy George, che quest'anno abbiamo anche visto sul palco di dell'Eurovision Song Contest. Credo che non l'avesse mai fatto prima, cioè sarà stata una prima assoluta per Boy George, che nella sua carriera ha fatto, visto e partecipato a qualsiasi cosa. Diciamo che forse, ecco, l'Eurovision era una cosa che voleva spuntare. Per chi se lo fosse perso, si è esibito nella prima semifinale di quest'anno a Vienna, perché ha collaborato al brano che rappresentava San Marino con Zenit, la sua rappresentante, e quindi insomma a un certo punto da questo enorme diamantone piazzato in mezzo al palco, ecco che spunta Boy George, che viene giusto per due versi della canzone, non è che ha fatto chissà che cosa, però insomma diciamo che a quel punto la leggenda fa molto più di tutto il resto. E quindi, per festeggiare i 65 anni di Boy George, che cosa vi potete portare a casa quest'oggi? Allora, una copia in vinile, signore e signori, dell'album Color by Numbers, ovviamente il disco che contiene Karma Chameleon, Miss Me Blind, Victims, Church of the Poison Mind, quindi i più grandi successi dei Culture Club, ricordiamo, gruppo di cui Boy George è stato assoluto leader. E poi, insieme a questa copia del vinile, regaliamo anche due copie in CD del Best Of dei Culture Club. Quindi queste sono le due opzioni di oggi, che poi in realtà mi diventano tre. Di conseguenza il metodo per cercare di portarvi a casa questi dischi lo conoscete. Scrivetevi il numero 0798738073, mi scrivete Boy George, il vostro indirizzo di casa, e poi alla fine di questo appuntamento con We Are The Champions verrà fatta una estrazione a sorte tra, insomma, tre persone. Ricordatevi nel vostro messaggio di dirmi anche se volete il vinile di Color by Numbers oppure uno dei due CD che abbiamo disponibile del Best Of dei Culture Club, quindi dovete segnalarmelo, se no non so per cosa state partecipando. Ancora tantissimi auguri quindi a Boy George e i suoi 65 anni che nel 2026 ha festeggiato proprio sul palco dell'Eurovision Song Contest a Vienna, e ci sentiamo qualcosa dei Culture Club. Torniamo nel 1982, questa è Do You Really Want to Hurt Me?

0: Ma questa mattina su We Are The Champions, We Are The Champions su Rete 3, i festeggiamenti non si fermano mai perché abbiamo tra pochissimo un altro compleanno, ma prima di tutto...
1: L'oroscopo.
0: L'oroscopo, signore e signori, diciamo un po' che cosa ci hanno raccontato le stelle su questa domenica 14 giugno. Questa mattina cominciamo come sempre, giustamente l'abbiamo detto prima, no? Le tradizioni, quelle belle non muoiono mai, quindi cominciamo come sempre con l'Ariete. Bilancio della settimana positivo. Guardate quanto avete seminato, i frutti arriveranno. E quindi congratulazioni, cari Arieti. Passiamo al Toro. Le stelle dicono: la pigrizia è un diritto domenicale, godetevela senza sensi di colpa. Quindi se volete passare la giornata intera sul divano, fatelo, perché oggi anche le stelle e i pianeti vi dicono che siete tranquilli, non vi dovete sentire in colpa. Gemelli, una riflessione profonda vi porta a cambiare idea su una persona, e questo è segno di crescita. Signori, non è facile cambiare idea sulle persone che magari sono da tanto tempo nelle nostre vite, così puoi dire no, adesso basta, oppure sì, mi ci butto ancora di più. E andiamo sul Cancro, che ha voglia di nido. Passate la giornata a sistemare i vostri spazi per renderli più accoglienti. E quindi se aspettavate un momento giusto per le pulizie di primavera, è proprio oggi per voi. I Leoni, pensate alla settimana che verrà con fiducia. Avete il controllo della situazione. In mano avete tutto, cari Leoni, potete conquistare. Vergine, un consiglio chiesto a una persona anziana si rivelerà prezioso. L'esperienza non mente, e quindi andate, care vergini, dai nonni, nonne o vicini di casa a cui siete affezionati e che hanno più anni di voi, potete chiedergli qualche consiglio, oggi andrà bene. Bilancia, pace ritrovata, quella piccola tensione di inizio settimana è ormai solo un ricordo, anche perché, e lo aggiungo io, siamo a fine settimana, giustamente. Scorpione, siete misteriosi e affascinanti, qualcuno sta cercando di decifrarvi, lasciateglielo fare. Cari scorpioni, che non vi fate leggere così facilmente, io lo so bene. Sagittario, condividete la vostra gioia, una telefonata a chi è lontano scalderà il cuore a entrambi. E fatela sta telefonata al parente che si è trasferito dall'altra parte dell'Europa. Capricorno, avete fatto pulizia come suggerito lunedì, ora godetevi la leggerezza del nuovo spazio. Wow, mi piace questo oroscopo a puntate, andiamo avanti su quello che hanno già detto le stelle lunedì. Acquario, guardate il futuro con ottimismo, i cambiamenti avvenuti vi stanno portando nel posto giusto. Bravi acquari. E chiudiamo come sempre con i pesci, chiudete la settimana in bellezza, dedicatevi a un'attività artistica, la vostra anima ringrazierà. Bene così, signore e signori, e vi avevo detto, chi è che è nato oggi e che quindi ha guardato alle stelle con estrema attenzione questa domenica 14 giugno? 1, 2, 3, Gianna Nannini! Lo sappiamo, il 14 giugno 1954 a Siena nasceva Gianna Nannini, che oggi compie 72 anni, la conosciamo, una delle voci più selvagge del panorama musicale italiano, che è riuscita a far innamorare, insomma possiamo dirlo, anche tutta l'Europa. C'è così tanta gente che non è italofona, eppure insomma Gianna Nannini e le sue canzoni le conosce, e quindi noi per festeggiare assieme a lei questo 72esimo compleanno, che probabilmente lei festeggerà, che ne so, questa sera o per tutto il fine settimana, magari ha già cominciato venerdì e i festeggiamenti si protrarranno ancora per la prossima settimana, glielo auguriamo. Ci sentiamo un pezzo assolutamente iconico di Gianna Nannini, era il 1974, scusatemi, no, 1979, e lei usciva con questo brano che, ragazzi, per l'epoca aveva un testo non è che è andata proprio liscia liscia la questione con America, anzi ha destato non poca sorpresa negli ascoltatori della fine degli anni 70, che si beccavano questo inno assoluto, lo sappiamo che cosa, al nostro fantastico corpo.

0: Ma buona domenica mattina!
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Ci svegliamo anche con l'America di Gianna Nannini per i suoi 72 anni che compie proprio oggi. Sono le 10 in punto, questo è We Are The Champions, io sono Alice. Diamo anche uno sguardo al tempo per le prossime ore. Fino a questa sera in tutta la Svizzera in prevalenza è soleggiato, nelle Alpi e al sud al mattino c'è nuvolosità ad alta quota estesa e densa. Le temperature massime di oggi raggiungeranno i 30 gradi al sud e i 27 gradi al nord. Passiamo a domani, l'inizio di questa prossima settimana, un lunedì in cui su tutta la Svizzera in prevalenza sarà soleggiato con velature ad alta quota, le temperature minime saranno comprese tra i 13 e i 18 gradi, le massime fino a 29.
1: Tre news.
0: In apertura la intensa giornata di votazioni, quella di oggi in Svizzera, dove i cittadini sono chiamati ad esprimersi su due temi federali e in 16 cantoni sono previste votazioni locali. Tra queste segnaliamo quella in programma a Zurigo, dove dominerà l'argomento della crisi abitativa. Due iniziative propongono di tutelare gli inquilini dalle disdette collettive e a promuovere la costruzione degli alloggi a prezzi accessibili. Nei Grigioni invece riflettori puntati sulle elezioni del governo e del Gran Consiglio per il rinnovo dell'esecutivo. Sono in corsa 9 candidati, 5 uomini e 4 donne. La tensione è rivolta soprattutto al seggio dell'uscente consigliere di Stato Jon Dominic Parolini, che lascia la carica per raggiunti i limiti di mandato. Gli aggiornamenti e gli approfondimenti saranno disponibili sulle prossime ore sui vari canali RSI, tra cui anche la radio, dove è prevista una diretta proprio su Rete 1 con i nostri colleghi a partire dalle 12. Un allarme bomba in Germania ha imposto questa mattina lo sgombero di un mercatino delle pulci sul confine tra Kreuzlingen e Costanza. La polizia turgoviese tranquillizza, non vi sono minacce per la popolazione. Un allarme che ha comunque fatto scattare un importante dispiegamento di forze dell'ordine intervenute per controllare una vasta area che interessa anche la zona del porto e la locale stazione ferroviaria. A tal proposito, le FFS comunicano che il traffico dei treni tra Kreuzlingen e Costanza è stato interrotto momentaneamente. E infine anche il presidente statunitense prenderà parte al G7 di Evian in Francia, che inizierà domani. Tra i presenti anche il leader ucraino Zelensky, che avrà modo di incontrare il suo omologo americano. G7 che oggi sarà al centro di una manifestazione di protesta a Ginevra, dove è in programma una marcia tra le vie della città che dovrebbe richiamare un importante numero di attivisti contrari all'incontro tra i rappresentanti delle maggiori economie liberali al mondo. Per le notizie è tutto, passiamo adesso alla pagina sportiva.
1: Rete 3 Sport.
2: Delusione svizzera bloccata dal Qatar. Buongiorno da Lorenzo Boscolo. Inizio davvero disastroso per la nazionale svizzera. Malgrado il dominio a San Francisco, è stata ciuffata la 96esima dalla squadra più debole del gruppo. Primo tempo con troppe occasioni create ma sprecate. Una sola capitalizzata, la 17esima, grazie al rigore trasformato da Embolò. Secondo tempo con qualche personalismo e distrazione di troppo, e il Qatar in contropiede con Kuhi è riuscito a beffare la squadra di Murat Yakin. Dopo il primo turno, 4 squadre con un punto in questo gruppo. Giovedì a Los Angeles la Svizzera tornerà in campo contro la Bosnia. Nel gruppo C, durante la notte, altro pareggio a New York, è finita 1-1 tra Brasile e Marocco. Marocco più squadra, Brasile più individualità. A Vancouver invece l'Australia sorpreso la Turchia di Montella, sconfiggendola per 2-0. Il programma odierno prevede 2 partite alle 19. Nel gruppo E ci sarà l'esordio della Germania contro Curaçao, mentre alle 22 per il girone F spazio ad Olanda, Giappone. Usciamo dai campionati del mondo e parliamo del trionfo della finale di NBA di basket dei New York Knicks, 94-90 sui San Antonio Spurs, 4-1 finale finale nella serie, la squadra di Jelon Brunson, 45 punti all'attivo, ha conquistato il trofeo per la terza volta nella sua storia, l'ultima addirittura nel lontano 1973. Per la Formula 1, George Russell, ricordo, scatterà dalla pole position alle 15 nel Gran Premio di Barcellona. Il britannico della Mercedes precederà in griglia Hamilton su Ferrari ed il compagno di scuderia, leader assoluto del mondiale, Kimi Antonelli.

0: Ma buongiorno, buongiorno, buongiorno Svizzera italiana, ma non solo, l'intera Svizzera che si è collegata questa mattina con Rete 3. Questo è We Are The Champions, io sono Alice, ancora qui per augurarvi un buon risveglio e per insomma passare questa mattinata ad ascoltare tanta musica degli anni 70, 80 e 90 insieme, perché è proprio questo a cui si dedica da tanti anni il programma We Are The Champions. E quindi andiamo avanti, il prossimo brano in scaletta di oggi di musica italiana importante, ne abbiamo sentita anche perché il compleanno di Guccini e il compleanno di Gianna Nannini, quindi abbiamo ascoltato un'oretta fa più o meno appunto dei loro brani assolutamente iconici. Non è giusto però ascoltare i brani iconici di cantautori e cantautrici italiani solo quando festeggiano gli anni, perché per esempio oggi Fabrizio De André non compie gli anni, non è il suo compleanno, eppure secondo me un salto indietro al 1981 tutti insieme lo possiamo fare per goderci un brano che, nonostante abbia più di 40 anni, decisamente più di 40 anni, va per i 50 con calma, però rimane assolutamente attuale ed è ormai una cosa un po' banale da dire, perché tanti cantautori della scena musicale italiana negli anni 70, negli anni 80 hanno cantato anche negli anni 90 dei testi che poi applicati alla realtà e alla nostra vita sociale di oggi ancora sono assolutamente attuali, e ti dici allora le cose non sono così tanto cambiate, però mi piace ripeterlo proprio per questo, per ricordarci che bisogna ancora fare qualcosa, probabilmente ci sono tante battaglie che vanno ancora combattute e che veramente le cose cambiano, le persone cambiano, la società cambia, ma solo insomma quando ci si muove quando ci si muove per farlo. E quindi insomma con chi ce l'aveva in questo brano Fabrizio De André? Sto parlando di Quello che non ho, e questa è stata una sua sfida, una sua critica diretta contro il consumismo, contro il materialismo, no, della società occidentale, contro coloro che hanno già tutto ma vogliono ancora di più. E vuole dare a voce a chi invece non ha bisogno di, come dice nel suo brano, finte ed inutili ricchezze con facili apparenze. Beh, detto questo, direi che le facciamo dire a lui queste parole, le facciamo cantare a lui, Fabrizio De André, Quello che non ho.
1: Quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo.

sono i tuoi denti d'oro, quello che non ho è un pranzo di lavoro.

Grace Jones con questa sua rivisitazione del Libertango di Astor Piazzolla. Era il 1974 quando, insomma, sentivamo per la prima volta le note del Libertango. Nel 1981 sentivamo invece di nuovo quelle stesse note con la voce di Grace Jones in questa sua versione che ha intitolato I've Seen That Face Before. Ho già visto prima questo viso, questo volto, signore e signori. Ritorniamo quindi anche un momentino a rivedere il viso del e il volto di Boy George. Boy George, lui protagonista della regalia di We Are The Champions di oggi, perché proprio oggi compie 65 anni, gli facciamo tanti auguri. Può andare in pensione adesso se vuole, nel senso, poi se vuole continuare la voce, cioè, fino a quest'anno era sul palco dell'Eurovision a cantare per San Marino il brano Superstar insieme a Zenith, appunto la rappresentante proprio di San Marino. Non so se c'ha voglia di andare in pensione Boy George, nel caso l'età l'ha raggiunta, quindi volendo ci si potrebbe anche mettere. Allora, che cosa vi regaliamo? Che cosa potete provare a vincere oggi su Rete 3? Ovviamente parliamo dei Culture Club, Culture Club di cui Boy George, storico leader assoluto, storico leader supremo, no, così sembra un po' troppo, ecco, allora no. Dei Culture Club, una copia in vinile dell'album Color by Numbers. Io lo ricordo, per chi magari ha bisogno di un piccolo refresh, in questo disco ci sono brani come Miss Me Blind, Victims, ovviamente Karma Chameleon è uno dei brani decisamente più famosi e conosciuti e anche, possiamo dirlo, intergenerazionali dei Culture Club. Quindi una copia in vinile dell'album Color by Numbers, e poi abbiamo anche qui da dare fuori due copie del CD Best Of dei Culture Club, quindi con dentro i loro più grandi successi in assoluto. Ovviamente troviamo anche il brano che stiamo per ascoltare adesso. Come partecipare alla regalia? Se non lo sapete, se state ascoltando per la prima volta We Are The Champions proprio oggi, intanto benvenuti. Se volete provare a vincere uno di questi due ambitissimi premi, dovete scriverci allo 079 873 8073, le parole Boy George, il vostro nome con indirizzo di casa, e poi segnalatemi se preferite venire estratti per il vinile oppure per il CD Best Of dei Culture Club. L'estrazione avverrà poi verso un pochino prima di mezzogiorno, quindi verso le 11 11.45 11.50, lì attorno. Quindi scriveteci già adesso, avete ancora tanto tempo, e poi insomma all'estrazione ci pensiamo noi, non vi preoccupate, facciamo tutto noi. Adesso andiamo a sentire come il nostro battito cardiaco sia come un orologio che va avanti nel tempo anche quando non siamo corrisposti in amore. Il Culture Club, Time.

0: La domenica mattina, ovviamente, su Rete 3 è dedicata alla musica degli anni 70, 80 e 90. Questo è We Are The Champions, ma non solo. We Are The Champions si occupa anche di territorio e ovviamente anche di non lasciare me tutta sola soletta. Questo 14 giugno mi collego subito con il collega DJ Sterchi. Ciao Ale, dove ti trovi?
1: Sono a Porza, tutti sulle mani!
0: Sulle mani! Questo è il tutti sulle mani della domenica mattina, però.
1: Come delle, carichi come delle bestie,
0: giusto,
1: proprio.
0: Giusto.
1: Allora, delle bestie da Soma, però, ovviamente. Allora, stiamo scollinando anche quest'anno, quindi la collina nord di Lugano che risplende di vibrazioni, di socialità, di ecologia, di passeggiate, di mezzi pubblici gratuiti. Attenzione, non tutti, Dovete trovare su scollinando.ch gli orari dei mezzi pubblici che sono a disposizione e hanno scritto scollinando nella scritta del mezzo pubblico in mente, no?
0: Giustamente, quelli organizzati, sì.
1: Certo, se no magari qualcuno prende qualche multa per colpa di Sterchi. 40 attività gratuite in zona focus, cioè Canobio e Comano. E io sono però adesso a Porza perché, come detto prima, sono coinvolti Cadempino, Canobbio, Comano, Cureglia, Lamone, Massagno, Origlio, Ponte Capriasca, Porza, Savosa e Vezia. Prima eravamo a Savosa, adesso sono a Porza, dove gli spettacoli sono terminati. Qui hanno offerto gratuitamente la colazione i comuni per chi si è presentato, infatti c'è ancora

0: a mangiare delle torte, tutto offerto, e alle 9:30 c'erano gli spettacoli. Tra l'altro dovreste trovare su Instagram, l'Instagram di Rete 3, una breve stories che ho fatto a Savosa con anche i ragazzi tra bla tra dello spettacolo che è stato offerto lì a Savosa. Ma adesso siamo a Porza e quindi al volissimo dopo ci sposteremo nella zona focus, perché dalle 10, quindi sono già iniziati da mezz'ora gli eventi a Canobbio e Comano. Canobbio in piazza Colombaro e Nucleo, parco della scuola elementare, poi sono al Maglio e in via Tessereta Ganna. Poi invece a Comano sono in piazza Nagarnoldi e al parco San Bernardo, che è stato appena rinnovato. Ecco, bene.
1: Direi.
0: Scollinando.ch per tutte le informazioni. Non fatevi spaventare da tutte le cose che diciamo, è molto semplice, uno prende sulle ciappe i figli, la nonna e tutto il resto e si muove a piedi, in bicicletta. Ho visto delle famiglie in bicicletta meravigliose, io ero lì con lo scooter che mi devo muovere velocemente,
1: certo.
0: Allo stesso semaforo mi si affianca una famiglia di 4-5 tra genitori, amici e bambini con le biciclettine o dentro il carrellino dietro, spettacolare. Poi il clima è perfetto, ragazzi, perché non è neanche troppo caldo, si sta veramente da Dio. E con me ho l'artista che ha presentato lo spettacolo qui nella tappa di Porza, che è Andrea Jacot de Combe, giusto?
2: Esattamente, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno! Allora, a che ora ti sei svegliato?
2: Ma io vengo dalla Valle Maggia, quindi alle 6 ero già in piedi.
1: Grande!
3: Grande!
2: Ho scollinato con la macchina, però, visto che devo fare il ceneri.
0: Beh, ci mancherebbe che venivi in bicicletta.
1: A piedi.
0: Allora, tu chi sei? Scusa, Alice, dicevi?
1: No, niente, ho detto a piedi sul ceneri, anche mi sembrava un po' lungo.
0: Beh, è sempre una bella passeggiata, eh. È comunque un po' pesantina. Allora, tu di cosa ti occupi? Hai preparato uno spettacolo che si chiama Una fame leggendaria, spettacolo di narrazione animata musicale.
2: Esattamente, io sono un raccontastorie e mi occupo soprattutto di leggende della Svizzera italiana. Quindi, siccome in questo periodo sto promuovendo il mio secondo libro di leggende, che è tutto incentrato sul tema dell'alimentazione, nelle leggende del passato, ho pensato, visto anche che qua c'era una colazione offerta, di fare un'animazione dove ho proposto due leggende legate al tema del cibo, contornate da musica popolare.
0: Ecco, raccontacele velocissimo.
2: Ma allora, questa prima leggenda di questa volpe che gabba un lupo mentre sta friggendo dei pesci e lo costringe a infilare la coda in un lago ghiacciato per pescare.
0: Scusa, ma questi sono i tuoi i tuoi sogni?
2: No, questo sì, ma anche
0: sembra un sogno,
2: assolutamente sì. Beh, io sono delirante di natura.
0: Anch'io.
2: E forse per quello che mi piacciono queste leggende. No, è una vecchia leggenda raccontata appunto sul piano di Magadino, nelle bolle dove si ambienta. E la seconda leggenda invece viene dalla Valle Maggia, dove io abito, e parla appunto di queste streghe che creavano questo pane fatato per far innamorare un bellissimo ragazzo del paese, che però lascia il pane e lo mangia un asino, e quindi l'asino si innamora delle streghe.
0: Ragazzi, io non so neanche cosa dire, cioè ci sarà un messaggio dietro?
2: Non lo so, è forse meglio non saperlo.
0: È bellissimo, ma è così. Come scegli le storie? Com'è il tuo processo creativo? Ti affidi alla tradizione o le inventi letteralmente?
2: No, allora c'è sempre una parte di tradizione. Io ricerco comunque le storie da libri piuttosto che anche tramite testimonianze orali. Vado spesso nelle case anziane a farmi raccontare alcune leggende di paese piuttosto che, e poi da lì si crea una leggenda in modo che diventi anche un po' fruibile magari per i bambini o per le giovani generazioni. La si riattualizza ogni tanto, insomma è sempre un po' tra la creazione e la tradizione.
0: Ma se uno volesse chiamare Arti, dove ti si trova?
2: Allora, mi si trova sul mio sito andrearacconti.ch.
0: Andrearacconti.ch.
2: Oppure sulla pagina Instagram andrearacconti, e chiamatemi, io dove mi chiamate vengo, anche se non mi offrite la colazione io vengo comunque.
0: Intanto si è beccato le calzette di Rete 3, perché io sono in giro a smazzare anche un po' di gadget, tra cui le calzette di Rete 3.
2: Mamma mia che belle, adesso cambio le mie e le metto su apposta.
0: Anch'io ce le ho in questo momento. Poi tu hai già delle belle calze originali, devo dire. Un'ultima cosa velocissima per chi ci ascolta: il Cantastorie un tempo era il giornale del popolo. Oggi, nell'era di internet e dei social, qual è il ruolo moderno di un Cantastorie?
2: Ma è soprattutto, penso, far incontrare le persone, perché è vero che l'informazione su internet e sui social gira, e ci mancherebbe altro, è bello che sia così. Qua c'è proprio l'idea di incontrarsi, raccontarsi qualcosa e stare insieme,
0: vibrare insieme.
2: Assolutamente sì.
0: Che bello. Poi la tua soddisfazione quando vedi proprio negli occhi delle persone l'incanto
2: impagabile.
0: Oggi sono veramente molto Davide Riva, vi saluto.

0: Le calze di Rete 3, dai, forza!
1: Grazie Andrea, mi piace tantissimo l'energia che hai.
2: Grazie a voi, buon scollinando.
1: Si vede che si è bevuto 14 caffè prima di fare lo spettacolo.
0: Cioè, ciao. Giustamente.
1: Anch'io, tra l'altro, ogni tappo un caffè, grazie. Sono gentili i volontari di Scollinando, devo dire, molto molto gentili.
0: Molto gentili.
1: Ci sentiamo dopo, dai.
0: Dai, volentieri, a più tardi, ti sentiremo probabilmente nell'area Focus. Ciao Ale, a dopo!
1: Schöni Panorama!

0: The Champions, la musica dedicata agli anni, scusate, la trasmissione dedicata alla musica dagli anni 70 fino agli anni 90, e ci siamo arrivati negli anni 90, era il 1995, insieme a Irene Grandi, hit estiva di quell'estate del 95, Boom Boom, che abbiamo appena ascoltato. E visto che io negli anni 90 ci sono nata, direi di rimanerci ancora per il prossimo brano con un gruppo, una crew, chiamiamola come volete, però siamo ovviamente in ambito hip hop, in ambito rap, siamo negli Stati Uniti, loro sono i Cypress Hill, storica band, che storico gruppo, insomma, che definisce anche quello che è stato l'hip hop negli Stati Uniti negli anni 90, che viene consacrata in assoluto nel 1993 con un brano che ormai conosciamo tutti benissimo, anche e soprattutto per il suo sound, per la produzione, per questo fischio un po' distorto in cui negli anni qualcuno si è chiesto: ma sembra il nitrito di un cavallo? E a un certo punto c'era anche questa notizia che diceva che fosse veramente il suono del nitrito di un cavallo, notizia poi smentita negli anni dal produttore dei Cypress Hill, ovviamente sto parlando di Insane in the Brain. Quindi decisamente un brano che ha portato loro, i Cypress Hill, a diventare famosissimi anche per coloro che magari non masticavano l'hip hop già negli anni 90, un genere che negli anni oggi è diventato praticamente il nuovo pop, tra la trap e il rap, diciamo che li vediamo in cima a tutte le classifiche per quanto riguarda la scena italiana, ma in realtà anche quella interamente mondiale, e di conseguenza, ecco, nel 93 la cosa era un po' diversa, era un pochettino più di nicchia, uscire con un brano che poi arrivava anche alle orecchie di persone che di quella nicchia non facevano parte, magari non erano mai state interessate, non era così semplice. Loro ce l'hanno fatta, e ce l'hanno fatta proprio con questo pezzo qua.
1: Don't you know I'm loco?
0: Don't you know I'm loco? Una delle intro più famose del rap statunitense degli anni 90. E quindi rimaniamo in questi straordinari anni 90 con i Cypress Hill, Insane in the Brain.

una di quelle voci che si potrebbe continuare ad ascoltare fino alla fine dei tempi, assolutamente, quella di Freddie Mercury con questa Don't Stop Me Now, un singolo incredibile. Si è riempito anche lo studio di Rete 3 di energia. Loro, vabbè, che le lo dico a fare, sono i Queen. Era il 1978, veramente un pezzo che immagino tanti di voi là fuori, magari in viaggio, magari che stanno facendo colazione, si stanno cominciando a domandare che cosa cucinare per pranzo, si saranno cantati e ballati nelle proprie stanze, nelle proprie case, nei propri appartamenti o nelle proprie auto mentre si viaggiava. Mi raccomando, sempre le mani sul volante e fate attenzione. E visto che abbiamo alzato il ritmo così tanto con i Queen, con Don't Stop Me Now, non mi fermate adesso, io non mi posso più fermare, non posso più tornare indietro di BPM e farvi sentire un lento, una ballad, un brano gospel, qualcosa di sentito, drammatico. Non posso, non posso, devo andare avanti con questo ritmo qua e lo voglio fare con la musica italiana, la grande musica italiana, e andiamo a recuperarci quindi un super pilastro della musica italiana. Siamo ancora negli anni 70, un anno dopo l'uscita di Don't Stop Me Now, in italiano usciva scritta assieme a Toto Cutugno Amore No di Adriano Celentano. Voglio fare una piccola parentesi su questo brano perché sì, è un pezzo del 1979, ma ha rivisto, ha ritrovato nuova linfa vitale a cavallo del 2023 e il 2024, fenomeno ovviamente di assoluta viralità grazie a TikTok e Instagram. Lo sappiamo, i social media fanno tantissimo per la musica oggi, ogni tanto ci fa storcere il naso questa cosa, ogni tanto invece ci va a dire toh, guarda, abbiamo di nuovo Celentano con Amore No, primo in classifica dappertutto nel 2023, insomma, dal 79 al 2023, 1979 al 2023, la strada è lunga e è stata percorsa egregiamente da questa canzone, che poi appunto è uscita in una versione remix appunto due, tre anni fa più o meno, e abbiamo ricominciato ad ascoltarla assiduamente in maniera, come abbiamo detto prima, virale. E quindi l'abbiamo annunciata, abbiamo detto che con i BPM, signori, non si scende, andiamo avanti a ballare. Questo è We Are The Champions su Rete 3, io sono Alice. Buongiorno, se vi state svegliando adesso, Adriano Celentano.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Abbiamo raggiunto le 11:01. Buongiorno! Io sono Alice, questo è We Are The Champions. Ancora una ora piena insieme, ovviamente di musica. Sentiremo di nuovo DJ Sterchi che si trova in giro per i comuni di Scollinando e ovviamente poi ci sarà il momento del jukebox. Parleremo ancora della regalia di oggi, quindi che cosa vi riusciamo a regalare, che dischi ascolteremo oggi. Insomma, di roba da fare insieme questa mattina ne abbiamo, ma partirei come consuetudine dalla meteo. Le previsioni fino a questa sera in tutta la Svizzera, in prevalenza soleggiato nelle Alpi e al sud, al mattino nuvolosità ad alta quota estesa e densa. Le temperature massime raggiungeranno i 30 gradi al sud e i 27 gradi al nord. Vediamo anche per domani, che è lunedì, su tutta la Svizzera in prevalenza soleggiato con velatura ad alta quota. Le temperature minime comprese saranno tra i 13 e i 18 gradi, le massime invece potranno raggiungere i 29. Andiamo alle notizie.
0: 3 News.
1: Proseguono gli sforzi per mettere fine al conflitto tra Stati Uniti e Iran nell'area meridionale. Questa mattina una delegazione del Qatar, uno tra i paesi con il Pakistan mediatori, è giunta a Teheran. Obiettivo: affinare l'accordo raggiunto, che dovrebbe sfociare nella firma di un protocollo d'intesa finale. E intanto questa mattina Donald Trump ha ribadito nuovamente che l'accordo di pace con l'Iran è cosa fatta, che Teheran ha accettato di non avere un'arma nucleare e che lo stretto di Hormuz sarà riaperto alla navigazione a breve. Le forze armate britanniche hanno intercettato una petroliera della flotta ombra russa nelle acque del canale della Manica. Ne dà notizia il premier Keir Starmer, parlando di un altro duro colpo all'economia russa e a coloro che alimentano la guerra russo-ucraina. Secondo il Ministero della Difesa britannico, Mosca utilizza una rete di ben oltre 700 petroliere di questo genere per aggirare le sanzioni internazionali sulle esportazioni di petrolio. E infine, a breve conosceremo l'esito di questa domenica ricca di votazioni in Svizzera, urne che vedono anche l'elezione del governo del Gran Consiglio grigionese. Due i temi federali sui quali gli elettori sono chiamati ad esprimersi: l'iniziativa democentrista No a una Svizzera da 10 milioni di abitanti e la modifica della legge per rendere meno agevole l'accesso al servizio civile. Si vota anche in 16 cantoni su temi locali. In Ticino i riflettori puntati sull'iniziativa popolare generica per il rimborso delle cure dentarie e sulla proposta con la quale si intende neutralizzare l'effetto dell'aumento dei valori di stima immobiliare.

0: Cara Joanna, dacci a tutti quanti un po' di speranza. Give me hope, Joanna, Eddie Grant. Grant, secondo me è un buon modo per cominciare la mattinata, soprattutto se vi state svegliando in questo momento, avete fatto un po' di serata, no? Ti svegli dopo le 11, secondo me hai fatto un po' di serata. Oppure sei una persona che semplicemente dice, sai cosa? È domenica, io adesso dormo fino a tardi, poi tanto che succede? Mi sveglio e poi... mi sveglio e poi cosa c'è? C'è We Are The Champions su Rete 3! Un buongiorno, io intanto vi ringrazio a tutti quanti che mi scrivete il buongiorno, sentite brani che vi fanno emozionare, che vi tirano fuori dei ricordi, un momento anche malinconico. Beh, è fatto anche di questo We Are The Champions, giustamente... sono tantissimi brani che sono usciti tante decine di anni fa, cioè, non voglio far sentire anziano nessuno assolutamente, ma sono brani che hanno fatto la storia e che non solo hanno fatto la storia della musica mondiale ma hanno fatto anche le nostre storie, le nostre vite, di conseguenza ecco, quando poi li risentiamo ci emozioniamo, qualcosa si smuove dentro di noi, anche nei cuori più glaciali della Svizzera italiana e del pianeta tutto quanto. Per andare avanti, ecco, con la scaletta di questa mattina di We Are The Champions, siamo negli anni 90, più precisamente nel 1993. C'è un uomo che sa scrivere, sa cantare, parla italiano e canta in italiano. Ha la barba. Questa è una cosa che vi posso dire su di lui, ma no, dai, vi posso anche dire che il brano che stiamo per ascoltare non è stato scritto da lui. È stato scritto dal fratello. E nel 1993 ci era piaciuta tantissimo. Lui, ovviamente, sto parlando di Francesco De Gregori, del quale ascoltiamo in questo momento, come abbiamo detto, scritta dal fratello, Il bandito e il campione. Ancora un buongiorno da parte di Ellis. Ciao.
1: Due ragazzi del borgo, cresciuti troppo in fretta,

Il bandito e il campione di Francesco De Gregori, tra l'altro brano che è stato scritto dal fratello di Francesco, Luigi Grechi, che si è ispirato per il testo a una storia realmente accaduta. In tanti di voi sicuramente già lo sapranno, ma mi piace sempre raccontare queste storie. La canzone racconta di questa reale storia. Il campione è Costante Girardengo, si sente Vai Girardengo, il primo grande campione del ciclismo italiano, e il bandito invece è Sante Pollastri, un criminale famigerato e spietato. I due erano nati nello stesso identico paese, cresciuti insieme, tra l'altro erano anche amici da ragazzini, e entrambi avevano questa passione molto molto forte per la bicicletta. E questa storia, questo inizio di una storia ha ispirato appunto un brano che nel 1993 ci è piaciuto tantissimo, che abbiamo appena sentito, Il bandito e il campione. Signori, tra l'altro mi scrivete: beh, dopo De Gregori ci starebbero i Rage Against the Machine o almeno Springsteen, tanto così, no? Ci sarebbe ascoltare qualcosa del genere. Allora, guarda caso, ma per fortuna di questa mattina, carissimo ascoltatore, abbiamo Springsteen in scaletta proprio adesso. Così, non, vi giuro che non l'ho fatto apposta. Queste sono, è la magia delle fatine dei dischi e la loro polvere di fata magica, e quindi Springsteen ce lo sentiamo. Ma giustamente io vi ricordo che tra qualche brano, tra qualche momento, insomma, ci sarà anche lo spazio jukebox, e di conseguenza uno spazio dove voi potete decidere che brano ascoltare a We Are The Champions. Se avete una canzone che questa mattina volete ascoltare particolarmente, che non abbiamo ancora ascoltato, di un artista che ancora non abbiamo sentito oggi su Rete 3, allora me lo potete scrivere: 0798738073. La sottoscritta vestirà i panni per qualche istante delle fatine dei dischi e farà una selezione. Decideremo quale canzone nel jukebox di We Are The Champions verrà ascoltata questa mattina. Quindi, volete sentire qualcuno della musica italiana? Qualcuno della musica inglese? Qualcuno della musica francese? Qualcuno della musica statunitense? Non mi interessa, ovunque nel mondo. Voi scrivetemi 079-873-8073 per il vostro momento jukebox. Intanto, l'abbiamo detto, vi giuro che non è stata fatta apposta questa cosa. Vi giuro, Christian che ci hai scritto, non è fatto apposta. Bruce Springsteen, Dancing in the Dark.

1984, beh, un anno incredibile anche, penso, per il libro, per il romanzo. Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. L'avete visto il film? Biopic su Bruce Springsteen, sul suo periodo, insomma, di scrittura in versione reclusione solo in casa. Bellissimo, lui interpretato da Jeremy Allen White, consigliatissimo. Se avete la possibilità di recuperarvelo, ecco, andate a farlo, perché secondo me è molto molto bello, anche per chi magari non è particolarmente fan di Bruce Springsteen o chi non se l'è vissuto come la sottoscritta, che nel 1984 aveva tipo meno 15 anni, una cosa di questo tipo. Non ero neanche nei pensieri, nei sogni dei miei genitori nell'84, però insomma la grande musica si ascolta sempre e per sempre, e di conseguenza puoi vedere anche le storie di queste leggende come Bruce Springsteen. È estremamente emozionante. Signori, mi state mandando tantissime richieste per il jukebox. Allora, alcune già so che non le posso accettare, perché sono magari cantanti già passati questa mattina e quindi non li possiamo riascoltare in radio. Dunque vi chiedo di rilanciare, in questi casi rilanciatemi altre proposte, e tra poco insomma farò anche una bella scelta. Siete in tanti stamattina, quindi adesso ho paura di insomma deludere qualcuno. Spero di no. Allora, intanto vi ricordo che avete ancora tempo per partecipare anche alla regalia di questa mattina, che è dedicata a Boy George, che oggi compie 65 anni, e quindi lo stiamo festeggiando in suo onore. È la regalia di We Are The Champions. Potreste portarvi a casa o una copia in vinile dell'album Color by Numbers dei Culture Club, oppure due copie, cioè scusate, ho qua due copie da dare a due persone in versione CD dei Best Of proprio dei Culture Club, quindi più grandi successi dei Culture Club. Visto che l'abbiamo nominato, se volete partecipare, come sempre 079 873 8073, il vostro nome, il vostro cognome, il vostro indirizzo, la parola chiave è Boy George. Dovete scrivermi Boy George e dirmi se preferite ricevere il vinile di Color by Numbers o il CD Best Of dei Culture Club. Anche qui poi prima di mezzogiorno faremo un'estrazione a sorte e tre di voi si porteranno a casa uno di questi ambitissimi premi. Dicevo, abbiamo citato Color by Numbers, album storico incredibile dei Culture Club e del loro straordinario e magico leader Boy George. In questo disco è contenuta anche la canzone che andiamo a sentirci adesso, proprio dei Culture Club, Miss Me Blind. Miss Me

0: Ma certo, certo che ci manca tantissimo la voce di DJ Sperchi in collegamento direttamente da Scollinando. Hello Ale.
1: Oh, e adesso sono veramente su una bella collinetta, perché è quella di Comano, tra l'altro.
0: Ah, ma siamo, sei vicino, siamo vicini.
1: Sì, esatto, sì, sì. Mi senti se urlo? Ciao Ellis!
0: Sì, si sente, non hanno insonorizzato bene lo studio, mi sa.
1: Che scenetta imbarazzante. Allora, abbiamo un ospite, ma allora qui continua naturalmente Scollinando alla grandissima. Io sono collegato con un sistema che mi permette di essere quasi lì nello studio con te.
0: Sì, assolutamente.
1: Quindi saluto gli amici e le amiche di Rete 3, di We Are the Champions, scollinando.ch per avere tutte le informazioni anche sui mezzi pubblici gratuiti, su quello che accade adesso nei comuni focus degli 11 comuni della collina nord di Lugano. Siamo a Comano, ma c'è anche Canobbio, che organizza un sacco di eventi, ci sono un sacco di bancarelle con un sacco di associazioni ticinesi. Sono, allora fammi vedere, Canobbio in piazza Colombaro e nel nucleo, e poi al parco della scuola elementare e in via Tesserete, zona Ganna. Anche la zona Almaglio è coinvolta in questa edizione di Scollinando. Ci sono prove gratuite di scooter, mini car elettrici, veicoli elettrici, si parla di comunità tarifale arcobaleno, ci sono anche loro, ci sono dei giochi, c'è da mangiare, c'è da bere, naturalmente da stare tutti assieme, soprattutto per le famiglie, ma non solo. Ci sono i samaritani che danno dimostrazioni e consigli di primo soccorso, o casomai potesse servire a me, soprattutto visto lo stress di oggi.
0: Giustamente.
1: Una rianimazione. Io sono al sicuro qua a Comano, ma anche a Canobbio, e ci sono veramente un sacco di

0: scuola di musica a Comano.
1: Ecco, avete capito, si può anche fare musica, si può magari stimolare i bambini, ma non solo, ad approcciarsi agli strumenti. Quanto è importante studiare musica?
0: Allora, se lo chiede a me è fondamentale perché sviluppa una sensibilità che la maggior parte di noi tiene a riposo la maggior parte del tempo. Così invece ci si sfoga, ci si crea socialità. La musica porta sicuramente qualcosa che tanti altri momenti non si hanno. Con la musica invece si apre un mondo completamente diverso.
1: Beh, lo dice a noi che ci lavoriamo evidentemente con la musica, quindi certo, è vero, è una bellissima vibrazione. Cosa avete portato? Vedo che avete portato una pianola e una batteria.
0: Allora, è un pianoforte digitale, quindi con i tasti pesati come se fosse un pianoforte classico, l'acustico, quello che si usa di solito per le lezioni, e la batteria, e più tardi arriveranno anche gli altri insegnanti di chitarra, violino, tromba, insomma ci sono tutti gli strumenti.
1: Bello ragazzi, piazza Nagarnoldi qui a Comano. Spesso le persone pensano che per fare musica serva un talento innato, anni di studio teorico. In che modo il vostro percorso, diciamo, smantella questo pregiudizio?
0: Allora, il nostro rapporto con i ragazzi e anche con gli adulti è un rapporto dove noi aiutiamo ad approcciarsi alla musica. Sono le persone che si avvicinano alla musica, la musica diventa parte integrante ed è divertente. Bisogna divertirsi facendo musica e, appunto, come dicevi prima, chi meglio di voi lo sa.
1: Eh sì, la musica è terapeutica anche per, soprattutto per gli adulti. Nel percorso offrite la possibilità di toccare e provare molti strumenti. Quali sono quelli che solitamente riscuotono più successo?
0: Pianoforte, batteria, canto e chitarra.
1: La batteria, capisco, fare rumore è una delle prime cose che l'uomo ha fatto quando era ancora mezza scimmia. Parlo anche per me.
0: Ma guarda, poi col maestro con i rasta, cioè si è proprio a cavallo.
1: È vero. Allora, come si svolge concretamente il vostro incontro? Qual è il primissimo approccio che proponi a chi partecipa per rompere il ghiaccio con lo strumento?
0: Si fanno delle prove, c'è un incontro con le famiglie. Una volta fatto l'incontro, il bambino ci dice cosa gli piacerebbe suonare e noi siamo aperti a fargli fare tutte le prove possibili che il bimbo vuole fare. Una volta fatto quello, è un rapporto veramente one to one con l'insegnante, quindi si crea un bellissimo rapporto tra l'insegnante e il bambino. E le famiglie.
1: Scusa?
0: E le famiglie soprattutto.
1: Benissimo, grazie al Music Institute, quindi presente volontariamente qui a Scollinando. Aspettate che facciamo subito sentire i suoni.
2: Si sente in sottofondo una batteria che suona. Si sente. Eccolo qua.
1: Come ti chiami?
3: Franci.
1: Ciao, bravo, sta imparando a suonare la batteria.
4: Stiamo facendo una piccola prova. Siamo della scuola Music Institute.
1: No, lo sappiamo, intervistato la tua direttrice.
4: Chiedo venia.
1: Bellissima, la batteria, insomma, sembra anche super complicata. Si inizia lentamente, ci vuole tanto a imparare.
4: Allora, è un percorso un po' a sezioni, perché l'inizio è molto istintivo, quindi ci si diverte facilmente con poco.
1: Come battere i tronchi degli alberi nel pleistocene, non lo so.
4: Esattamente. Uno degli istinti più primordiali dell'essere umano. È chiaro che quando bisogna cominciare a lavorare un po' di coordinazione dei vari arti...
1: Io fallirei subito.
4: Ci vuole un po' di dedizione e di pazienza.
1: Grazie mille, come ti chiami?
4: Gaspare Renna.
1: Gaspare, ciao, grazie. Beh ragazzi, allora, di attività qua ce ne sono veramente tantissime. C'è gente che qui a Comano sta giocando a beach volley. Anna, un saluto.
2: Famosa beach, ciao. Comano beach.
1: Esatto, Anna Rota Biadici, che è l'organizzatrice... Quanto livello di energia hai ancora?
5: No, alto. Io a dire la verità mi sposto in macchina tra un posto e l'altro, perché altrimenti non faccio niente.
1: Io in scooter. Bene. Grazie, allora, buona continuazione. Bene, ragazzi, magari ci salutiamo velocissimi dopo.
2: Ma certo, certo, volentieri, allora. Ale. Intanto
1: sono così interessante.
2: Ma tu sempre, assolutamente. E lavori per la radio più interessante che è a Rete 3, in giro per la Svizzera italiana.
1: Vado a mangiarmi un gelato.
2: Vai, buon gelato, Ale, a dopo. Ciao.

Mare, mare, mare, invece da noi sono colline, colline sulle quali sta camminando in giro il nostro DJ Sterchi, l'abbiamo sentito, ma adesso è arrivato il grande momento, chissà chi è stato scelto per il momento Jukebox. Jukebox, jukebox, devi suonare jukebox, jukebox, devi cantare jukebox, jukebox, non ti stancare. Ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, allora c'è qualcuno che mi ha chiesto di mettere come pezzo del jukebox proprio jukebox di Edoardo Bennato. È arrivata anche un'altra richiesta legata a Bennato, che è il gatto e la volpe. Allora, non hanno passato il test di questa mattina. Mi avete chiesto anche i Depeche Mode con Enjoy the Silence. C'è chi mi ha chiesto, cosa che mi avete ancora chiesto? Un sacco di brani, ragazzi, cioè veramente sono arrivati tanti messaggi. Alla fine ma mi avete chiesto Alice Cooper, mi avete chiesto i Metallica, mi avete chiesto i Police, veramente tutti gruppi e cantanti che sarebbero andati benissimo per questa mattina di We Are The Champions, perché sappiamo che gli anni musicali sono dagli anni 70 fino agli anni 90. Ha vinto però qualcun altro, la carissima Miki, che ci ha mandato una proposta bella bella interessante, direi, e non scontatissima. Sto parlando di Wuthering Heights di Kate Bush, un pezzo bellissimo, magico, magico come è proprio lei, Kate Bush, con questa sua voce particolare. Tra l'altro consideriamo che questo è stato uno dei suoi brani d'esordio, il suo primo disco, lei non aveva neanche 20 anni, ne aveva 19, ovviamente brano ispirato a Cime Tempestose, appunto, titolo originale di, del romanzo è Wuthering Heights, come sicuramente in tantissimi saprete, ha voluto, ecco, farsi ispirare proprio da questo romanzo. In realtà lei prima ha visto un pezzo di Cime Tempestose in televisione, il film prodotto dalla BBC, e lì è rimasta folgorata, ha detto io devo leggere questo romanzo, ha letto il romanzo e poi ha scritto la canzone. Tra l'altro è stata una durissima battaglia la pubblicazione di questo brano per lei, perché la sua casa discografica, che all'epoca era la EMI, voleva assolutamente lanciarla nel mercato discografico con un brano più rock e accessibile, e lei però invece ha detto no, io non voglio, e voglio uscire come prima canzone in assoluto con Wuthering Heights, e comunque audace come scelta. Ricordiamo, la ragazza aveva 19 anni all'epoca, si è imposta contro una casa discografica che la stava lanciando sul mercato mondiale, e ha detto io voglio lanciarmi con questo brano che ha la particolarità del canto un po' stridulo, tra lirico e lo stridulo un po' così, decisamente rischioso per quell'epoca, siamo nel 1978, quindi andava altra roba, se vogliamo mettere così. Ovviamente poi la casa discografica non ha potuto fare altro che dare ragione a lei. Ho chiesto a Miki come mai hai scelto questa canzone, mi ha detto ho scelto questa canzone perché mi piace canticchiarla, soprattutto mi piace la storia di Kate Bush, che ha continuato a comporre canzoni e musiche per il piacere di farlo e per esprimere la propria essenza, e quindi qua andiamo ancora a confermarlo con la storia, non perché volesse rimanere sotto i riflettori. E ha detto settimana scorsa che ero alle Terme di Basilea con la mia sorellina Anna, l'abbiamo cantata nelle vasche calde insieme, anche in versione dialetto ticinese, ci siamo pure divertiti. Ecco, la voglio sentire la versione del dialetto ticinese. Quindi, cara Miki, cara Anna, a cui tua sorella ha detto io la dedico alla mia sorellina Anna questa canzone, e quindi andiamo con la dedica. Offro io, offro io, se vi va bene. Aspetta un attimo, che ok, e let's go, cara Miki, cara Anna, questa è per voi, Kate Bush, Wuthering Heights.

disco music, tu sei molto coinvolgente, disco music. Io ti amo, poi ti odio, poi ti amo, poi ti odio e poi ti apprezzo.

col volume l'autoradio mi distruggi. Sulla macchina un impianto che è costato dei milioni e mi

E cari signori, care signore, per me tra poco sarà il momento di salutarvi, ma non è ancora giunto quel momento lì. Abbiamo sentito Kate Bush con Wuthering Heights per lo spazio Jukebox per quest'oggi. Tra l'altro sono arrivati tanti altri messaggi di persone, insomma, che sono fan di Kate Bush, che apprezzano tantissimo questo brano, e quindi c'è stato un momento insomma di ammirazione collettiva per Miki, che l'ha proposto lei oggi e è stata selezionata. Tra l'altro, parlando di cime tempestose, visto che sapete a me piace tantissimo, mi piacciono i film, mi piace il cinema, e di conseguenza ecco, è uscito il nuovo film di Cime Tempestose. Inizialmente non avevo grandi aspettative, pensavo fosse un po' così, ma devo dire che per chi apprezza le storie d'amore e vuole andarsi a vedere proprio una storia d'amore così, che non è magari troppo legato al romanzo, ecco, in questo senso consigliato. Non è più al cinema adesso, ma nel caso, già che ne abbiamo parlato, non è male, anzi è molto carino. I vestiti poi sono una cosa, ragazzi, che c'è, io vorrei avere tutto l'armadio delle protagoniste del film di Cime Tempestose, così anch'io posso venire in radio vestita da contessa, mi piacerebbe moltissimo. Ma fa niente, rimanderemo, ecco, questa mia rivisitazione di outfit magari al prossimo appuntamento di We Are The Champions, anche perché ora basta parlare di romanzi, basta di parlare di storie d'amore e di vestiti, è il momento di parlare di vittorie. Di vittorie, signori, è stata difficile oggi, io, guardate, la quantità di fan dei Culture Club e di Boy George che ci sono nella Svizzera italiana è incredibile, siete tantissimi, cioè veramente un sacco di gente che poi mi hanno raccontato le loro storie. Andavo a carnevale vestita come Boy George e io invece mi ricordo quando li ho visti, invece quando andavo in discoteca li sentivo, e questa, veramente tantissime delle vostre storie. Ovviamente l'estrazione finale, signori, è casuale, e considerate che insomma la partecipazione per la regalia di We Are The Champions inizia alle 9 del mattino, quindi già dalle 9 del mattino noi cominciamo a ricevere nomi fino a qualche istante fa. Di conseguenza, ecco che se siete stati tanti, mi dispiace per coloro che magari non sono riusciti a vincere, ma non vi preoccupate, perché insomma We Are The Champions va avanti, ci sono altre domeniche, c'è tanta altra musica e tanti altri dischi da regalarvi. Detto questo, chi ha vinto? Allora, cominciamo dai due vincitori dei CD Best Of dei Culture Club. Loro sono Andrea e Raniero. Congratulazioni a voi, riceverete i dischi a casa. Se vi chiamate Andrea e Raniero e non avete ricevuto il mio messaggio di conferma con scritto che avete vinto, siete l'Andrea e Raniero sbagliati. E infine abbiamo anche chi si porta a casa il vinile dei Culture Club, decisamente ambitissimo. Tra le tre opzioni il vinile era quello più richiesto da tantissimi di voi. Se lo porta a casa, andiamo un po' a recuperare questo nome, Fabrizio, ormai così è la selezione a sorte. Lo ricordiamo, stiamo festeggiando i Culture Club, in particolare Boy George, che proprio oggi compie 65 anni, e quindi, caro Fabrizio, ti porti a casa una copia in vinile dell'album Color by Numbers, che conteneva questo pezzo assoluto di storia musicale. Avete aspettato tutta la mattina prima di sentirla, I Culture Club, Karma Chameleon. Ancora tanti auguri a Boy George.

0: E concludiamo con i Culture Club e Karma Chameleon questa puntata di We Are the Champions.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Sono le 12 in punto, buon appetito a todos là fuori da parte di Alice su Rete 3. Ma prima di salutarci ufficialmente ci dobbiamo collegare un'ultimissima volta per salutare, giustamente siamo persone educate qua a Rete 3, DJ Sterchi da Scollinando!
2: Già, pensavi di andartene a casa tranquilla?
0: No!
2: Invece no!
0: No, non potevo mollarti così!
2: No, infatti ragazzi, allora la manifestazione si è spostata sui comuni focus, come detto, che sono Canobbio e Comano. Mm-hmm. E io sono in compagnia di
3: Tiziana.
2: Tiziana? Ok, Tiziana, magari non so com'è, ma magari abbassa un pochino il sottofondo, Alice, perché
0: certo.
2: Tiziana ha la voce molto lieve.
0: Certo, certo.
2: Ripeti Tiziana forte.
3: Tiziana.
2: Ecco, di Seminteca, la Semiteca, che cos'è? Loro offrono uno spazio dove fare delle bombe di semi, che con tutte le bombe schifose che girano nel mondo, queste sono le più belle in assoluto. E allora cos'è? Prima di tutto al volo la Semiteca.
3: Oh, la Semiteca è uno spazio aperto a tutti, gratuito, dove l'idea base è quella di, è quella di scambiare semenza che deve essere autoprodotta e biologica, quindi la gente può venire liberamente, prendere i semi che ci sono a disposizione nella cassettiera che c'è a Comano appunto, e portare quello che hanno. L'importante è che sia biologico e autoprodotto.
2: Perché è importante?
3: Perché per assicurare la moltiplicazione poi dei semi, perché se non fossero biologici e autoprodotti potrebbero essere dei semi che non hanno futuro, non germogliano più.
2: Bello, grazie per la biodiversità naturalmente.
3: Certo, certo.
2: E voi accettate anche semi di dall'esterno, cioè di chi ve li porta?
3: Sì, sì, assolutamente, perché l'idea proprio è questa, di portarli e di prenderli, perché se solo venissero a prenderli dopo non ce ne sarebbero più, insomma.
2: Ma dove è che li trovate i semi voi?
3: Negli orti.
2: Ok, domanda semplice, risposta semplice. Ciao, come ti chiami?
4: Edo.
2: Edo, cosa stai facendo?
4: Le bombe di semi.
2: E che cosa sono?
4: Delle bombe con dentro i semi.
2: Quanti anni hai?
4: 6.
2: Auguri per la fine della scuola.
4: Sì.
2: Sei contento che finisci o sei un po' triste?
4: Contento.
2: Ah, bene. Ok ragazzi, allora vi saluto anch'io, grazie. Abbiamo parlato di Semiteca, della Semiteca di Comano. Ricordo che ancora al volo che a Canobbio, Piazza Colombaro e nel nucleo alle 14 ci sarà il Pensiero Diventa Spettacolo, il Sesto Senso con Federico Soldati, quindi il mentalismo e la magia, perché è molto richiesto, alle 14 a Canobbio in Piazza Colombaro. E poi c'è lo spettacolo finale e vi saluto alle 15:15 al Parco Quattro Strade. C'è troppa roba,
0: troppa mi roba, vai Ale, ce la fai, dai che ce la fai.
2: Comincio a avere anche una certa fame.
0: Alle
2: 15:15 c'è lo spettacolo finale, cioè andiamo tutti al Parco Quattro Strade di Comano, che è sulla strada principale, alla rotonda, infatti delle quattro strade, una porta va giù alla RSI, una viene su a Comano, l'altra va a Porza e una va giù a Canobbio, quella rotonda lì, è impossibile sbagliarsi, e ci sarà uno spettacolo di musica gratuito che si intitola Ricordami, adatto a tutti, con momenti ballati e cantati in modo vivace e coinvolgente, leggo degli allievi della scuola Step in Time di Bassagno, e con questo ciao ciaone!
0: Ciao Ale, grazie mille per averci raccontato Scollinando questa mattina. Io ti auguro un buon appetito allora.
2: Grazie, beh, che qui fanno anche da mangiare, ovviamente.
0: Giustamente,
2: quindi,
0: giustamente.
2: Tanta roba.
0: Grazie mille, ciao.
2: Buona domenica a tutti, ci sentiamo alle 15 con gli avanzi.
0: Oh yes, a dopo. E anche da parte mia, da parte di Alice su Rete 3 per oggi è tutto quanto. È stato un piacere svegliarmi insieme a voi e insieme a We Are The Champions. Adesso un po' di musica, ma Rete 3 continua. Rimanete con noi, ciao ciao ciao ciao.

Preoccupato per l'estate? Fai bene, perché a Lugano Marittima tornano i cialtroni con il Ciringhito. Herbert Cioffi, Griso e Marco Di Gioia ti aspettano per giocare, vincere il prezioso completo intimo cialtrone, ascoltare buona musica e frequentare il club più irriverente del mondo. Il Ciringhito, dal 22 giugno al 31 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19.

0: Orogenic Shoot. Le 12:31 minuti, siete su Rete 3 in ascolto. Per quanto riguarda la meteo, fino a questa sera in tutta la Svizzera in prevalenza sarà soleggiato e nelle Alpi al sud al mattino nuvolosità ad alta quota, estesa e densa. Le temperature massime raggiungeranno i 30 gradi al sud e i 27 gradi al nord. Per domani, che è lunedì, su tutta la Svizzera in prevalenza soleggiato con velature ad alta quota, temperature minime comprese tra i 13 e i 18 gradi, le massime invece fino a 29. Andiamo a dare uno sguardo anche al traffico. Con l'ultimo bollettino di Via Swiss che ci segnala sulla A2 prima del portale sud della Galleria del San Gottardo, ci sono al momento 3 chilometri di colonna con attese di almeno 30 minuti tra Quinto e Airolo in direzione nord. Rammentiamo inoltre che la corsia preferenziale Cupra è aperta e che l'entrata autostradale di Airolo è invece chiusa in direzione della galleria. Nel senso opposto, quindi tra Wassen e Gürschenen, ci sono invece 2 chilometri di coda e 20 minuti di attesa circa. Andiamo adesso alle notizie.
1: 3 News.
0: Potrebbe essere un sì, ma potrebbe anche essere un no. Esito incerto sull'iniziativa no a una Svizzera di 10 milioni di abitanti. Sembra invece profilarsi un sì alle modifiche di legge relative all'accesso al servizio civile. Per le elezioni cantonali dei Grigioni, l'UDC spera di tornare in governo, dove per la prima volta potrebbero esserci due donne. Per aggiornamenti più dettagliati su tutte le votazioni, i colleghi di Rete 1 stanno proprio seguendo le votazioni in diretta. Il mercato delle pulci transfrontaliero di Kreuzlingen nel canton Turgovia e Costanza nella confinante Germania è stato evacuato per precauzione questa mattina a causa di un allarme bomba ricevuto dalla polizia tedesca. La zona portuale e la stazione ferroviaria di Costanza sono state bloccate e il traffico ferroviario verso la Svizzera è stato interrotto causando disagi e ritardi. Le forze dell'ordine hanno tuttavia precisato che non ci sono pericoli per la popolazione. Il mercato delle pulci di Costanza e Kreuzlingen, aperto per 24 ore durante tutto un weekend, è una tradizione annuale delle due città. E infine, sarebbero fuori pericolo i due occupanti, entrambi residenti in Ticino, precipitati ieri con un piccolo aereo a Lurate Cacivio, nel Comasco, mentre stavano rientrando all'aeroporto di Magadino. Stando a informazioni raccolte dalla RSI, entrambi i piloti, piuttosto conosciuti nel mondo dell'aviazione ticinese, avrebbero tentato un atterraggio di emergenza. Il piccolo velivolo era decollato ieri mattina da Locarno in direzione di Albenga in Liguria e stava rientrando nello spazio aereo svizzero quando, appunto, attorno alle 16:30, i due piloti hanno deciso di tentare una discesa di emergenza in un campo. Le autorità aeronautiche italiane e svizzere collaboreranno per stabilire le cause che hanno portato allo schianto. E per le notizie su Rete 3 è tutto da parte mia, un augurio di una buona domenica e buon appetito da parte di Ellis. Continuiamo con un po' di musica.

0: Rete 3.
1: Se ci fosse stata ancora la Tiki, avremmo potuto festeggiare il suo compleanno insieme a lei. Mi è venuta un'idea malsana. La chiamiamo al telefono. Non adesso, perché veramente da Tiki, chiamarla adesso. Sono le 6:10, starà ancora dormendo, probabilmente. Lasciamola dormire ancora un po'.
2: Non lo so, direi che è pazzo.
1: Secondo voi si arrabbia? Perché ho un po' paura di lei, sapete che tende un po'. Ho un po' paura. La chiamiamo o non la chiamiamo? Ditemi voi, mi affido alla vostra risposta. Ho preso una decisione, la chiamo adesso, Tiki. Proviamo, leggo non farlo perché poi si incazza, non lo fare. Faccio finta di dirle che lei avrebbe dovuto lavorare anche oggi e che è in ritardo, quindi la tiro un po' giù dal letto, vediamo come la... Io sto tremando, mi batte molto forte il cuore, penso che si senta dalla voce, vediamo.
3: Oh my God.
1: Non risponde, sta dormendo. Sapevo. Pronto?
4: Pronto?
1: Oh, ma stai dormendo? Guarda che mi ha chiamato dalla ricezione, mi hanno detto che dove sei, sono le 6:30, ma non do... guarda che lavoravi anche oggi te. Oh.
4: Ma non qualcosa?
1: E mi hanno chiamato dalla ricezione a Comano, mi hanno detto dov'è la Tiki?
4: Arrivo.
1: Dai, muoviti. Chiamo io e dico che arrivi te allora, dai, preparati. Dai.
4: Arrivo.
5: Pronti, arrivo.
4: Ciao.

0: veramente. Tu non hai idea di quanto me la paghi.
1: No, non dire così. Allora, dai la colpa a loro, perché io ho chiesto a loro. Cosa facciamo? La chiamo adesso, aspetto che si svegli, le scrivo. Bene, scherzone riuscito.
0: Te fai schifo.
1: Posso offrirti da bere per farmi perdonare?
0: Te fai schifo.
1: No, dai, sei...

0: Televisione Svizzera.
1: Per voi. Trasmissione settimanale dedicata alla musica italiana.
2: Ed eccola una nuova puntata in compagnia di Herbert Cioffi, ben ritrovati. Sarà una puntata molto emozionante. Cominciamo subito con il compleanno di Gianna Nannini, che il 14 giugno spegne 71 candeline. Che inizia la sua carriera prepotentemente a Milano, si trasferisce dalla Toscana a Milano e incontra Mara Maionchi e comincia la sua ascesa proprio alla fine degli anni 70 con il brano America, per utilizzare la sua voce e dare fondo a delle questioni urgenti, sia private che sociali, perché Gianna Nannini ha sempre sfidato i tabù, proponendosi come un'icona di libertà femminile fin dagli anni 70, ha sfidato il maschilismo dell'industria discografica, si è schierata a favore dell'ambiente, dei diritti civili, della libertà sessuale, con la sua voce è riuscita a interpretare brani che poi sono entrate nella storia della musica italiana, Fotoromanza, Bello Impossibile, Profumo, Un'estate italiana, Sei nell'anima, meravigliosa creatura. Io lo dico sempre anche di Grignani, questi sono personaggi che sono rocker davvero, nessuno ha incollato su di loro una figura precisa, lo sono e basta. E fra queste canzoni, come non citare un meraviglioso pezzo del 1987 che è I Maschi, scritta per omaggiare gli uomini descritti però, attenzione, come fragili seduttori, nei quali lei si riconosce in parte, un brano che fu l'inedito principale della raccolta Maschi e Altri e che in qualche modo mise la città come sfondo emotivo, con graffiti, metrò, bistrò, jukebox, e ci sono questi maschi innamorati, con delle immagini chiare di un amore però fragile. C'è attrazione, c'è gioco, ci sono bugie, illusioni, e c'è proprio questo clima di desiderio sospeso. Una canzone che ebbe una genesi difficile, perché proprio durante la realizzazione purtroppo scomparve uno dei suoi collaboratori indispensabili per l'arrangiamento, ma questo non fermò la prepotenza della sua voce, l'intuizione poetica e la capacità di descrivere il mondo maschile con una sensibilità che pochi artisti hanno saputo avere.

Il padre la voleva rigorosamente in pasticceria a Siena, lei invece scappò a Londra perché voleva fare la musica. Quando dico è rocker e basta, lo dico perché per esempio recentemente sono incappato in un video molto divertente di lei che incontra assieme ad altri artisti il presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella e non riesce a trattenersi e gli dà un bacio. È molto divertente perché si vede anche l'espressione del presidente, ovviamente che fa un salto, sobbalza, però fa un sorriso divertito perché Gianna Nannini è così. Apriamo il sipario sulle novità che ho scelto per voi di questa puntata di Un'ora per voi. Parliamo di J Ax. A Sanremo lui me l'aveva detto proprio durante un'intervista che io avevo realizzato durante la settimana festivaliera. Il country per lui era la nuova sfida. Negli anni 90 aveva proposto il rap quando nessuno se lo filava, verissimo, facendo grande successo con l'album Così Com'è. Adesso è la volta del country. Ora siamo davanti a un nuovo pezzo di J Ax che ha la forza di Italian Starter Pack, è simpatico, lui è divertente, il pezzo è molto valido, si chiama Ipiaio però anche no ed è un inno pacifista, è un mix esplosivo perché ovviamente la musica country ha quel tiro e c'è, dice lui in questa canzone, il bisogno urgente di abbassare i toni e racconta il suo rifiuto tassativo alla guerra, no alla violenza, no agli estremismi per difendere la libertà individuale senza cadere nell'odio e nella continua contrapposizione. Quindi un inno buono di pace, peace and love. L'importante è non rifiutare intere culture solo perché una parte di esse ci appare sbagliata. Si possono amare il cibo americano e la sua musica, ma rifiutare di essere trascinati in guerra.

scrive benissimo ed è simpatico. La sua scrittura era già prepotente negli anni 90. È stata questa la forza di J-Ax. Apprezzo anche la lungimiranza di utilizzare il country, che si presta benissimo come leggerezza per poi passare dei contenuti anche molto più impegnati. Aggiungo anche che siamo nel momento in cui stiamo cominciando ad assaporare le canzoni che si candidano all'estate 2026 e questa potrebbe andare molto molto bene. Rimaniamo in tema di leggerezza musicale ma profondità di testo. C'è il nuovo singolo di Malika Ayane, Una possibilità, bellissimo, immensa classe, un lavoro molto attento e accurato in termini di narrativa, ed è una canzone che parla dell'ipocrisia che infesta le nostre vite, specie ai tempi dei social, e che ci vuole in qualche modo perennemente sorridenti. Il pezzo ha la stessa classe che aveva Animali Notturni. L'apertura di Malika Ayane a quello che io per tutta la settimana del festival ho chiamato l'easy jazz italiano degli anni 90, che ora manca, secondo me è un'ottima via per lei, che ritrova la giusta quadratura. È un pezzo sciolto, pungente e che ha proprio quello che stiamo dicendo, una finta canzone allegra, quella in cui poi si associa in realtà un testo amaro rispetto al mondo sonoro. Lei stessa dice: l'idea di realizzare un brano che fosse leggero nel racconto musicale, ma che in realtà ci spingesse ad una forte riflessione, mi ha molto entusiasmato perché mi ha ricordato certe commedie teatrali. E c'è appunto il piacere autentico di vivere la sperimentazione nuova musicale e di analizzare la nostra società malata di ipocrisia, di forma, di immagini, di troppe luci, dei filtri, dei ritocchi. Tutto questo che io sto elencando, lei lo canta con grande charme.

Molto brava. Aggiungo che nella canzone dice la tentazione poi, no, di aderire a uno schema in questa società è molto forte, ci cadiamo tutti e bisogna stare attenti perché entrare in uno schema non è mai una buona cosa per un essere umano che dovrebbe avere tante sfaccettature. Parliamo invece, secondo me, di un capolavoro rap, e quando dico rap è un po' limitativa come accezione, della nuova canzone di Tormento ed Ernia che si chiama Allontanarsi. Un groove old school, eccellente, eccezionale Tormento, bravissimo Ernia con le sue barre, così tecnicamente si dice, che lui è uno dei nuovi maestri del game, questo è il linguaggio tecnico sul quale si muove tutto quello che è il mondo rap. Il brano ha dei tratti romantici, cupi, dall'altra parte racconta le sensazioni dopo una rottura, ma la miscela che ne viene fuori in realtà è una cosa completamente diversa. Tormento aggiunge una dimensione classica, riflessiva, con uno stile che richiama le radici del rap italiano e un'attenzione alla melodia, mentre invece Ernia porta una scrittura diretta, moderna, con riferimenti alla quotidianità e alle dinamiche relazionali contemporanee. Si parla di questo incontro e di questa fine. Il brano è corale, si riferisce ad una dimensione musicale molto sfaccettata perché c'è il rap ma c'è un po' di soul ed è una bella contaminazione. Il risultato è un brano che non punta solo alla tecnica o all'impatto, ma costruisce una bella atmosfera emotiva, appunto, su cui dicevo si parla del bisogno di allontanarsi da una persona per ritrovare se stessi. Non si tratta semplicemente di fuga, ma di una scelta consapevole legata alla necessità di proteggere il proprio equilibrio. Quindi il messaggio è anche un po' ambivalente: da un lato c'è la malinconia della separazione, dall'altro la necessità della crescita personale.

Cari amici di Un'ora per voi, questa era una canzone bellissima. L'abbiamo ascoltata nella versione di Marco Armani, autore di questo pezzo Tu dimmi un cuore ce l'hai, con Red Canzian. Tutti se la ricordano, era il grande successo del Sanremo del 1985. L'abbiamo ascoltata perché il 14 giugno Marco Armani compie 64 anni. Finito nel dimenticatoio, Marco Antonino Armenise, che è cresciuto in una famiglia sempre molto legata alla musica e che debutta televisivamente nel 1982 proprio a Sanremo con il brano È la vita. Ma il grande successo arriva nell'85 con Tu dimmi un cuore ce l'hai, uno dei brani più ricordati della musica italiana degli anni 80, perché secondo me si presta il ritornello ad essere cantato a squarciagola. Poi purtroppo, come a volte accade, i grandi successi sono una maledizione, perché lui è rimasto fermo lì, relegato a questo inciso meraviglioso, e non è più riuscito ad andare avanti. Ma il ricordo del suo compleanno ci dà la possibilità di ascoltarla e di cantarla. Parliamo invece di un'altra grande notizia che riguarda la musica italiana. Noi serve per parlare di musica italiana. Il 5 giugno all'Arena di Verona si è celebrato un evento importantissimo per festeggiare il primato della musica, della canzone napoletana, candidata a diventare patrimonio dell'UNESCO. Ora comincia il percorso per avere l'ufficializzazione, però insomma, Roberto Murolo, Carosone, Sergio Bruni e tanti altri esponenti che nel Novecento hanno interpretato la canzone napoletana sono ancora oggi tra i più quotati in tutto il mondo. Poi c'è stato Renzo Arbore con l'orchestra italiana e poi Tuvo Fa l'Americano, citavo prima Renato Carosone, è una delle canzoni napoletane italiane, quindi cantata in lingua italiana, più conosciute al mondo. Dobbiamo dire che il Festival di Sanremo è in qualche modo nato da una costola del Festival della Canzone Napoletana. Potremmo andare a infilarci nella storia di queste canzoni e potremmo ascoltare dei pezzi altamente lirici cantati in napoletano. Ma senza fare questa operazione così complessa, magari troppo intellettualistica, possiamo infilarci nel repertorio di Pino Daniele e scoprire come fu intelligente utilizzare il dialetto napoletano assieme all'inglese, assieme alla sua passione per il blues, per scrivere delle liriche meravigliose. Non a caso, fra l'altro, chi organizza il Festival di Sanremo tiene sempre conto della quota, tra virgolette, napoletana, e c'è sempre un esponente che canta in dialetto napoletano. Ci sarebbero tanti altri nomi che potrei citare: Avitabile, Enzo Gragnaniello, ce ne sono tantissimi, e anche tutti i neomelodici che a volte ci fanno sorridere, in realtà comunque fanno parte di un mondo della canzone napoletana molto prepotente. Io però scelgo questo pezzo della fine degli anni 70 in cui Pino Daniele, in modo molto romantico, dice quanto sia indispensabile stare vicino alla donna che ama.

dialetto, la lingua napoletana riesce a valorizzare ancora di più. Ma ci dobbiamo assolutamente occupare del compleanno di Francesco Guccini. 86 anni per questo signore della musica. Dice su questo, sul suo compleanno, dice: giugno che sei maturità dell'anno, di te ringrazio Dio, in un tuo giorno sotto il sole caldo ci sono nato io. E ancora sul suo compleanno, in una canzone dice: un anno è andato via della mia vita, vedo già danzar l'anno che passerà, cantare il tempo andato sarà il mio tema. Tanti auguri a Francesco Guccini, una strada lunga quella percorsa, la sua carriera è meravigliosa, ha saputo raccontare con estrema poesia tutto quello che riguardava ovviamente soprattutto l'ambito sociale, visto che siamo in un momento in cui si discute molto dello schierarsi o meno su ideologie, su questioni internazionali o politiche. Beh, Guccini non ha mai esitato, lo ha cantato e lo ha detto prima di ogni canzone. Francesco Guccini è un eterno ragazzo, perché è uno che legge quotidiani tutto il giorno, si informa, non si è mai distaccato dalla realtà. Certo, ovviamente ha ridotto la sua produttività, l'ultimo suo lavoro l'ha dovuto registrare a casa. Dialogare con lui è uno spasso, perché è il narratore della Via Emilia, una via per lui fondamentale che attraversa la pianura padana e che racconta tante storie. È un cesellatore di parole ricercate, di metafore, di similitudini. Io non vi farò sentire una canzone politica o legata a un'ideologia, anche se una volta ci dovremmo prendere la libertà di ascoltare tutta l'Avvelenata nella sua lunghezza. Vi faccio un regalo superiore, vi faccio sentire da un album che si chiama Stagioni di Guccini. Già il titolo è meraviglioso, perché riesce ovviamente a descrivere e attribuire alla vita le varie stagioni. Già accettare questo sarebbe un passo enorme per tutti noi. E c'è una canzone dedicata a sua figlia Teresa che si chiama È un giorno, che racconta il lento distacco, ma tutto sommato rapido, che poi avviene tra il padre e la figlia. Se l'ascolterete con attenzione e magari vi trovate nella condizione di vivere emotivamente quello che Francesco Guccini racconta, sicuramente vi scenderà una lacrima. Ricordiamo un sacco di album in studio, un legame fortissimo col maestro Vince Tempera, che riesce a fare, ha fatto nella sua carriera degli arrangiamenti per lui straordinari, e anche In un giorno, dove a un certo punto la lentezza con cui lui racconta questo distacco del padre sempre più vecchio e della figlia lontana dai suoi poster nella camera da letto riesce ad avere il massimo del coinvolgimento.

tutta fino in fondo, come si fa quando si guarda un film che ci lascia attoniti fino ai titoli di coda. Elisa, ci siamo concessi il lusso di un brano dolce, lento, perché Un'ora per voi non ha preconcetti, parla di tutto, è il vostro programma di musica italiana e non si ferma davanti a nulla. Eppure sentire Un senso di te di Elisa, che festeggia i 30 anni di carriera l'anno prossimo con un evento speciale, ne parlano un po' dappertutto. L'11 settembre 2027 la cantante terrà il suo primo concerto all'Arena di Reggio Emilia, sarà la prima donna a esibirsi al campo volo in uno show tutto suo. I biglietti sono già disponibili, il titolo di questo live sarà Soundtrack Live 97-27, celebrerà appunto 30 anni di carriera di quest'artista che ha scelto proprio questa location perché si presta a una grande scenografia, ci saranno grandi ospiti e ci sarà ovviamente tutto quello che è l'importanza sontuosa di un grande evento. Fra l'altro, molto amica di De Gregori, recentemente ha dichiarato: ho manifestato per la Frottiglia, mi sono ritrovata di fronte a poliziotti in tenuta antisommossa, mi ha fatto molta impressione De Gregori che non abbia avuto il desiderio e non abbia dichiarato di esporsi anche lui. Ma questa è una lunga polemica che accende gli animi e che lasciamo fuori dalla musica. Parliamo invece di un'altra bella iniziativa che c'è stata il 2 di giugno in occasione del 45esimo anniversario della scomparsa di Rino Gaetano. È uscita A Mano, uno speciale progetto discografico in vinile 45 giri che rende omaggio a uno dei brani più emblematici di questo artista, brano che non tutti sanno era stato scritto da Riccardo Cocciante e Marco Luperti nel 78 e poi reinterpretato da Rino Gaetano. Rino è riuscito a fare suo questo brano e a dargli una nuova dimensione, a farla diventare una canzone emblematica. Questo 45 giri che trae proprio questa canzone da un live in cui c'era Riccardo Cocciante che faceva un gioco con lui. Riccardo Cocciante cantava Ida e Rino reinterpretava A Mano, ed è un mondo particolare questa produzione, perché è l'incrocio della scrittura intensa di Luperti, di Cocciante, e l'interpretazione, come sempre, libera, viscerale, quasi teatrale, di Rino Gaetano. Una canzone che dice una cosa importante, parla della paura di perdersi e del desiderio di rinascita, un incontro artistico potente.

fantastica, toccante, ed è una cosa che riguarda tutti noi, perché il desiderio di prendersela, no, la vita, di non lasciarla andare via, è un tema molto molto potente. È quel momento della puntata di Un'ora per voi in cui vi ricordo che Chiama la Musica Italiana deve ascoltare questo programma, e quindi dovete dirglielo che potete riascoltare le puntate che avete perso consultando il sito rsi.ch, digitando appunto Un'ora per voi, lasciandovi ingolosire dai vari titoli. E ci lasciamo con l'annuncio, ahimè, di Claudio Baglioni, che si è accorto a un certo punto, dopo una semplice influenza, di avere una polmonite interstiziale. I giornali di musica raccontano il rinvio proprio del suo grand tour, il rinvio al 2027 di tutte le tappe, La Vita è Adesso, questo nuovo progetto live che sarebbe dovuto partire il 29 di giugno del 2026 da Venezia e concludersi a Torino, una decisione molto sofferta. Lui ha già rassicurato i suoi fans dicendo: comunque sto bene, mi sono rimesso, ce la faccio e vi assicuro che vi darò le notizie che vi servono per partecipare alle future date. Io so tra l'altro che Claudio Baglioni è un super preciso, per cui probabilmente se dice questo è sicuramente fuori dalla malattia, diciamo dal grande pericolo, ma ovviamente si vuole concedere la giusta convalescenza, il giusto recupero per poter dare il meglio del meglio. D'altro canto, le poche volte che l'ho detto mi sono infilato in quello che si chiama un ginepraio, ma lo ridico: Claudio Baglioni è il Sir Paul McCartney della musica italiana, è uno che è stato capace di scrivere e descrivere a livello fotografico immagini come quelle narrate in questa bellissima canzone con la quale vi lascio, e l'appuntamento è per settimana prossima, sempre alla solita ora, da Herbert Cioffi. Viva la musica italiana.

Sunday Disco Society, ragazzi. Quella è Hercules and Love Affair, un collettivo elettronico da New York, da nostro amico del programma Pebble Disco Machine, signor Tino da Germania. Fantastico. Un bel fresco house mix. Oggi andiamo avanti con Miguel Miggs da San Francisco. Questo è Tonight, the James Dexter Remix. Qui su Rete 3.

se è la prima volta di ascoltare questo programma, siamo Sunday Disco Society, io sono DJ Nick. Sunday, because Sunday is more than just a day, it's an attitude. Disco perché è bello di sentire la musica un po' vecchia, un po' samplizzato, remixato, però sempre con quella vibe of free expression. Be who you wanna be, how you wanna be. Soprattutto in nostra comunità. Andiamo avanti oggi con Annie. This is Chewing Gum, bit of a rare classic. Bro, you may remember from around 1999, Milo, early 2000s even. This is the Milo remix. Stay tuned for lots of great more music here on Rete 3.

Pure Pop, bellissimo. Adesso andiamo con qualcosa magari un po' unexpected, un po' di Dua Lipa. Sicuramente hai sentito questa canzone prima, Houdini, da 2023, dell'album Radical Optimism. Nostra principessa londinese però ha un remix da Adam Port. Stay tuned, you're on Rec 3, this is Sunday Disco Society.

non di sottovalutare i remix di Dua Lipa, ragazzi. Sei con Rete 3. Questo è Sunday Disco Society. Io sono DJ Nick. You're in the mix. Adesso ascoltiamo un gruppo favoloso che negli episodi passati abbiamo sentito insieme un po' di volte. Nel primo episodio con Lady T, Eruption, Heartbreaker, adesso questo gruppo da Nottingham, oltre 25 anni di carriera, e quella voce di Daniel Moore, Hero on Rete 3.

You're in the mix with Sunday Disco Society, sono DJ Nick. Adesso sentiamo da Nile Rodgers, the man behind Sister Sledge, che negli ultimi anni ha fatto un sacco di collaborazioni. This one's one of my favorites of his, with SG Lewis, One More.

Se avete già sentito questo programma, tu sai che we love to go a little bit into the future with something from the past. Adesso torniamo un po' indietro. Questo è Fleetwood Mac with Dreams del 1977 dall'album Rumours. Un po' di Stevie Nicks. Però questo è un remix, The Gigamesh Edit.

Stevie Nicks, What a Legend. Rimaniamo in quell'era lì, ragazzi, con Last Night e DJ Save My Life, classico house del 1983. Questa versione è Funk Unique featuring Kathleen, The Getting Deep Mix. You're listening to Sunday Disco Society qui su Rete 3.

adesso andiamo con il nostro momento del programma, che torniamo un po' più vicino a casa in Italia. Un DJ italiano di Venezia nel 1999 era in un club a Miami chiamato Groove Jet e si è ispirato e è tornato a casa di costruire un brano intorno a un bassline di un canzone disco del 1977. Poi ha trovato la voce di Sophia La Spexta, un cantante inglese che ha messo sopra, andata subito al numero uno nel UK nell'agosto di 2000. Però questo è stato venduto più di 1 milione di copie del mondo. Però spero che una versione come questo tu hai mai sentito. Questa è Spilla, Sophia La Spexta, Groove Jet, If This Ain't Love, the Harvey Sutherland Extended Instrumental Mix. Enjoy!

È quasi finita la nostra ora insieme, ragazzi, su Sunday Disco Society. Io sono DJ Nick. Questa è stata The Originals. Ci abbiamo un canzone di Finish Off The Hour. Devo ricordare che si può ascoltare Sunday Disco Society su rsi.ch ogni domenica alle 2 nel pomeriggio, sabato sera alle 9 in replica. I hope you've enjoyed it as much as I have. Last track today is going to be a nice little fresh number, Collect 200. This is Dream, the original mix that's about to come in. Ci vediamo prossima settimana, ragazzi. Ciao!

0: Televisione Svizzera. Avanzi di Rete 3. Il meglio
1: e il peggio
0: degli ultimi 7 giorni. Perché qui si ricicla tutto, si commenta tutto, si ride di tutto.
2: Anche di quello che non si dovrebbe.
3: La domenica pomeriggio alle 15 arriva DJ Sterchi, Alessio Rigoni con gli avanzi. Buon 14 giugno 2026. È sempre un piacere essere qua la domenica perché ci possiamo sciallare. C'è in giro nessuno, non c'è tanto traffico, siamo belli tranquilli, siamo praticamente in estate, siamo lì, dai. Una bellissima domenica a tutti voi, ci rilassiamo nelle prossime 2 ore ascoltando pezzi di radio, di Rete 3, non di una qualsiasi radio, della vostra radio preferita, mi auguro, con tutta l'umiltà ovviamente. E ascolteremo il Club di Cialtroni fra poco, ovviamente non mancano mai, sti cialtronazzi ci fanno ridere tutti i giorni e quindi anche la domenica ce ne prendiamo qualche pezzettino della loro follia. Parlevo con Paolo Tivissimo che ci racconta sempre delle cose molto interessanti da nerd e non, in Serotonina o Niente Panico, che è la sottorubrica di Serotonina della Rosi. Poi c'è il Morning con Nico e Joas, si parla dei mondiali di calcio, d'altronde delle nuove regole. Poi non ci resta che il Cactus, anche loro, programma Best of Rete 3, che ci sforna sempre un sacco di imitazioni, un sacco di personaggi, un sacco di situazioni comiche e a volte fa ridere anche di noi stessi, no? Delle piccole manie di noi abitanti della Svizzera. E poi c'è anche Caffè Soirée, che lo sentiremo fra poco, Giulia Meletta con un ospite che viaggia in giro per il mondo. Ma subito musica ticinese con i Vatvuk, Nembia.

0: Oh, ma che bello essere tornati qui la domenica pomeriggio. Due orette di avanzi di Rete 3, un DJ Sterchi e il Vadvuk adesso, questa è Nemvia, estratto dal nuovo album Il Fondo del Barile che abbiamo presentato qualche tempo fa, è uscito il 29 maggio, il 30 erano a Local Heroes, ho avuto l'occasione di intervistarli, se vi va l'intervista sia in video che in audio, ma soprattutto in video, perché c'è la bellezza straripante di DJ Sterchi e... per i palati fini ovviamente, ma non per le persone impressionabili, anche di Cerno e Mago che sono, si sono prestati a questa intervista di presentazione del nuovo disco. Beh, trovate tutto sul nostro sito rsi.ch sotto i podcast, basta cercare Rete 3 Local Hero e siete a posto, entrerete subito nella pagina, poi c'è l'articolo dedicato ai Vadvuk che è già slittato giù di qualche settimana perché erano due settimane fa. Adesso tocca al Club dei Cialtroni, apriamo subito questa edizione degli avanzi con il best of di questi ragazzacci che ci hanno parlato di bon ton, di buone regole, di convivenza sui treni, ma proprio buone regole, ragazzi. Attenzione però, se siete persone impressionabili, soprattutto a livello di stomaco, ascoltate con un volume un po' più basso, mi raccomando, mamma che schifo.
1: Gli avanzi di Rete 3.
2: Volevo chiedervi se per voi è normale,
3: sì,
2: che praticamente è stato manifestato che su una carrozza di un treno che faceva il percorso Cuneo-Torino un signore ha tirato fuori un tronchesino e si è tagliato tutte le unghie dei piedi.
3: Madonna.
2: Brutto, dici?
3: Terribile. Che tatto.
2: È sbagliato.
3: Allora tu sei che, che ti stai mangiando un panino e poi davanti a te si mette col tronchesino a delle unghie dei piedi.
2: Non sarebbe stato che più poi, grave se le fosse mangiate.
3: Sì, per i piedi poi è complicato. Aspetta, vedi immaginare la scena.
2: Allora, io sono in treno.
3: Tu sei in treno e stai mangiando un panino. Io sono quello di fronte a te.
2: Vai.
3: Che a un certo punto. No, che brutte queste unghie.
2: Mi scusi, signore.
3: Sì, mi dica.
2: Però mi stanno venendo addosso.
3: No, no, non le ho ancora tagliate, anzi. Ecco, questa è la prima. Taglio l'altra adesso. Come l'hai dobbiamo Bernasconi quando taglia le unghie.
2: Scusi, però mi stanno venendo addosso le unghie.
3: Ma cosa vuole che sia? È calcio, anzi, no, che cos'è? Che materiale è l'unghia?
2: Ma scusi,
3: Keratina. Vuole un po' di keratina nel panino?
2: No, non la voglio.
3: Qua.
2: Quante ne ha ancora da tagliare?
3: Beh, almeno una ventina.
2: Volevo chiuderti la faccenda del signore sul treno che si taglia le unghie in generale e si fa anche le unghie dei piedi, tutte comprese. Perché poi c'è una specie di teorema, quando le tagli, perché spariscono?
3: Non è che spariscono, è che saltano alla velocità della luce, non le vedi.
2: Tu le raccogli?
3: No? Con l'aspirapolvere andrebbero raccolte.
2: Ma tu le riesci a identificare?
3: Allora secondo me devi andare in un posto dove le vedi, dove si fermano.
2: Ma dove
3: no?
2: Vai? Meglio andare in cortile allora, perché così.
3: Sì, anche. Tu hai mai visto le formiche le portano via, No, perché vabbè, è cibo per loro.
2: Questa è una rubrica scientifica.
3: Ma ti racconto la mia esperienza.
2: Sì, però voglio che cambi sottofondo e me la spieghi bene.
3: Allora aspetta che trovo.
2: No, voglio che la fai bene.
3: Voglio un sottofondo all'uopo tipo
2: sì,
3: questo qua.
2: Lo voglio bene.
3: Attenzione, in Vai. Una delle mie tante esperienze di vita ho fatto l'Amblecia, cioè la Vision Quest, che è un rito nativo americano dove tu per 3 giorni vieni messo nudo in uno spot 2x2 senza mangiare, senza bere, alla ricerca di una visione che io naturalmente non ho avuto, però ho fatto 3 giorni sotto l'acqua, il temporale, nudo.
2: Sei ammalato?
3: In mezzo, no, incredibilmente no, però senza bere e senza mangiare. 3 giorni sei in mezzo a un bosco, in mezzo alle zecche, le zanzare, il temporale, il diluvio universale, e in quel momento non lo so, non hai niente. Mangiato un'unghia della mano,
2: sì?
3: L'ho buttata lì vicino, ho visto le formiche che la recuperavano e la portavano via. Vuol dire che anche quello viene utilizzato come...
2: Sei un fenomeno.
3: No, vabbè, sono esperienze della vita.
2: L'unica volta che sono rimasto nudo in una tra 4 mura di una doccia all'aperto, le mura mi hanno fatto, sì, vabbè.
1: Gli avanzi di Rete 3.
4: Il meglio e il peggio degli

0: traduzione spettacolare, fatemelo dire, Missing You, di una delicatezza, un'eleganza da pelle d'oca. Forse è il mio gusto personale che prevale, mi dispiace, però bravi, bravi. Missing You, un pezzo nuovissimo del collettivo Eden Ends con il feat di Glue Valley, terzo singolo del progetto del trio di produttori luganesi Glue Valley, composto da Mapo, cioè Massimo Ferrari, Re Andrea Realini e Artiglio, cioè Luca Tavaglione. Bravi ragazzi, veramente ci avete fatto viaggiare alla grande. Veramente questo brano lo vedo bene proprio quando questo tipo di musica, no, con questi riverberi così belli panoramici, lo vedo bene quando si viaggia magari da soli, come l'ospite di Caffè Soirée di qualche giorno fa, di Julie Meletta.
1: Gli avanzi di Rete 3.
2: Lo ricordiamo, questa amica di Rete 3, una giovane donna in giro per il mondo, in Asia soprattutto, anche se adesso è volata in Oceania addirittura, in Polinesia Francese. È stato un viaggio lunghissimo e lo ha documentato per noi in una puntata speciale di Gemma in giro per il mondo, e sarà una delle ultime, se non l'ultima, perché lei tra pochissimo torna, e quindi chi lo sa, magari riusciremo a invitarla in puntata per parlare dal vivo della sua esperienza. Intanto, se volete dei consigli di viaggio, rimanere aggiornati, ecco, sulle sue varie tappe che comprendono le Filippine, la Thailandia, la Malesia, insomma tante destinazioni, vi segnalo anche il suo podcast, caro diario di viaggio. Allora andiamo con l'ultimo episodio di

Buongiorno, sono le 3:56 del mattino da Melbourne. Sto per partire in direzione Polinesia Francese, un viaggio lungo mi aspetta, sperando di non perdere il primo aereo che ce l'ho fra 2 ore. Sono in attesa del taxi che mi porterà all'aeroporto. Ok, sono arrivata in aeroporto, ho scoperto soltanto adesso che dovevo fare il visto per entrare in Nuova Zelanda, anche se faccio soltanto uno scalo di 3 ore, quindi corsa contro il tempo, ma ce la farò.

0: Sono atterrata a Auckland in Nuova Zelanda, fa un freddo, ma sono qui per fare uno scalo di qualche ora. Qui è mezzogiorno e comunque dal finestrino, guardando fuori, sembrava di essere in Vallese, bellissimo. Prima di partire, dei passeggeri hanno fatto un canto tipico.
1: Rete 3.
0: Appena atterrata e c'è già uno spettacolo di benvenuto con tanto di ukulele e danze tipiche. Comunque fa un caldo pazzesco, siamo in fila da più di 50 minuti per fare il visto, cioè che in realtà non ci serve neanche il visto a noi svizzeri, ma comunque dobbiamo passare per l'immigration. Fuori è buio, quindi di panorami mozzafiato ancora non li vedo, ma domani mattina ci sarà un dolce risveglio. Ho conosciuto una coppia di zurighesi con cui sto condividendo il taxi e stiamo andando circa nella stessa direzione, e quindi benvenuti in Polinesia Francese. Vorrei che fosse finito qui e invece no, perché quando ho detto al taxista il nome del mio ostello mi ha detto che assolutamente non mi avrebbe portato perché è in una zona molto malfamata e pericolosa della città, soprattutto per una donna da sola di notte. E quindi in fretta e furia ho dovuto cercare un'altra sistemazione e quindi ora ho trovato un bellissimo ostello con 16 letti. E niente, voglio soltanto farmi una doccia, però va bene così, sono in Polinesia, dai.

0: gli avanzi di Rete 3.
1: Quello che vi siete persi dell'ultima settimana.
2: Davvero, Julie, grazie, e grazie anche alla tua ospite per questa magia, questo viaggio che stiamo facendo con lei in posti veramente invidiabili. Adesso Bruno Mars.

Preferisco assolutamente in questa forma, comunque sempre il rock and roll, un po' punk, che quella ciofecata a Sanremo, eh. Se mi permettete. Ah, se devo prendermi la querela la prendo, eh.

0: senza avvertire.
1: Hai
0: due
1: ragione.
0: O tre hanno detto sì sì, cioè
1: faccio,
0: proprio così con nonchalance.
1: Faccio,
0: sì sì, io ti prenoto e non vado.
2: Ecco,
0: cosa è successo?
2: Cosa è successo?
0: No, perché i ristoratori si irritano parecchio per questo comportamento.
2: Hai sentito che cosa c'è in sotto? Cioè, ci sta chiamando qualcuno?
0: No.
2: Io rispondo?
0: Sì sì.
2: Vabbè, vabbè.
0: Pronto?
2: Pronto,
3: Chip out.
2: Pronto, Vincenzo.
0: Chip out.
3: Orazio!
2: Sono Fabio.
3: Come? Non sento.
0: Comunque ci sono anch'io. Ciao, ciao.
3: Che bella coppia, Fabio Orazio. Fate anche le feste di compleanno insieme come due gemellini scemi.
0: No. Senti, Vincenzo, non so se ci stavi ascoltando adesso.
3: Vedi che ti ho già detto che ascolta Radio 3i, che fanno musica più migliore e dicono meno bambanate.
0: Va bene.
2: Sì, no, noi stavamo parlando di questo fenomeno del no show.
3: No show di chi? Chi è? Di Lady Gaga?
0: No,
3: la mia preferita.
0: Non un no show, no, no show.
2: È in inglese. Cioè...
3: No show, che cosa vuol dire?
2: Chi prenota al ristorante non si presenta, questa roba qua. Succede anche a te, al tuo pizzovante? O...
0: A parte che credo che non ci sia bisogno di prenotare, no? Sarà sempre vuoto il tuo.
3: Sapevo, vedi di fare poco spassoso divertente, che sei divertente veramente come un eczema sul naso.
2: No.
3: Che adesso che si è sparsa la voce della pasta sputata qui, non ci stiamo dentro con le prenotazioni. Te lo tieni fino a Ferragosto.
0: È la miseria.
3: Anzi, se volete prenotare ditemelo subito che prendo un tavolo per due, però ci viene solo Orazio.
2: No, ma dai.
0: Va bene, va bene.
2: Sì, che infame che sei però, Allora, facciamo così, io volevo chiederti come ti comporti con chi prenota e non si presenta, perché non... Cosa?
0: Cosa c'è?
3: Mi fai ridere, sei divertente.
2: Grazie.
3: Vedi che se mi telefoni e mi prenoti...
2: Sì.
3: Mi telefoni e mi prenoti...
2: Cosa?
3: Mi telefoni e mi hai prenotato,
0: sì.
3: Col sangue.
0: È la miseria.
3: Col sangue
0: miseria.
3: Hai prenotato, va
2: cosa,
3: bene.
2: Cosa vuol dire? Cosa vuol dire?
3: Una prenotazione per me è una promessa. E sai come lo chiamo chi non mantiene la promessa?
0: No, come lo chiami?
3: Un Fabio qualsiasi.
2: Ah, dai!
3: Un Fabio era qua. E la vendetta di Vincenzo arriverà puntuale, come l'andui alla festa di Santa Catuzza.
2: Di Santa?
3: Catuzza.
2: Vabbè, comunque è una vendetta pure, cioè siamo
3: Aspetta,
2: arrivati a questi
3: no,
2: livelli.
3: Che se uno prenota e non si presenta ci faccio del male fisicamente.
0: Ce lo fai?
3: Ci voglio bene anche a lui come se fosse un cane.
0: E quindi come ti vendichi?
3: Lo conoscete, forse lo conoscevate a Gaetano Smanettoni.
0: A Gaetano Smanettoni, no, non abbiamo il piacere.
3: Vedi che quello ti entra nel telefono e ti tira fuori anche il numero di peli che c'è nel naso.
2: Pure.
3: Che è così bravo.
2: Quindi scusami, cos'è che fa questo signore,
3: Aspetta, come si dice, un cracker, come si dice?
2: Come un cracker? Un hacker!
3: Vedi che se uno telefona per prenotare non si presenta, a Gaetano Smanettoni ci entra dentro nel telefono.
0: E gli rubi i soldi e li da te.
2: Così.
3: Ma va, non mi sono mica mi c'ho scritto Fabio, io sono a fronte.
2: Grazie, vabbè. Ma quindi che cosa fa sto signore? Non ho ancora capito.
3: Ci faccio mandare un selfie del traditore, lo stampo,
2: sì?
3: Ci scrivo sopra, io qui non posso entrare,
2: sì?
3: E l'appendo fuori sotto il divieto del cane, praticamente.
0: Quindi lo bandisci dal tuo ristorante?
3: Esatto, una specie di bandimento a vita natural durante... Che poi non sarà molta,
2: calmo, ma poverino, no? Che
3: perché
2: romeni.
3: Se sei così affittuoso che prenote non ti presenti, non credo che ti meriti di vivere ancora a lungo.
0: Va bene, è passato il concetto. Grazie, Vincenzo. Ciao,
2: ciao, Vincenzo.
3: Aspetta, annuncio domenica mattina al pizzorante da Vincenzo: spettacolo per famiglie.
2: Vai.
3: Drag Queen, Zucker, Landuia, Sputata, Offerti.
2: Sì.
3: Portioni piccole, chiaramente mica posso andare rovinato.
2: No, ma
3: e la grande musica di De Cerraniero, detto un licantropo a cinque zampe.
0: Vi
3: aspettiamo numerosi, venite accoglienti con ricchi premi e cose.
0: Drag Queen per famiglia, va bene, arrivederci.
3: Bravi, bravi ragazzi. Fabio, ridammi i soldi.
2: Basta.
4: Gli avanzi di Rete 3.

0: Post Malone, Circles. Allora, la settimana scorsa, giovedì, per la cronaca, è cominciato il campionato mondiale di calcio, uno dei più controversi per mille motivi, spalmato su tre nazioni, un intero mezzo continente, praticamente dal Canada, dove sono meno 20 gradi, al Messico, dove sono più 40 gradi. È una bella situazione, migliaia di chilometri da un posto e l'altro, questioni geopolitiche che conosciamo bene, no? Gli Stati Uniti sono amati e odiati da metà del mondo, l'altra metà, appunto, la metà li ama, la metà li odia e tutto il resto. Si volevano il Canada, poi hanno cominciato a rompere le scatole nel Messico, insomma è una bella situazione, ma noi parliamo solo di calcio. Però anche lì hanno voluto metterci becco il signor Infantino, giusto così, non Fantino, Infantino. Beh, comunque hanno cambiato le regole, hanno aumentato le squadre, mille partite, gironi un po' di tutto il mondo e anche le regole, giusto per creare un po' di senza contare il costo dei biglietti e tutto il resto. Insomma, un bel mondiale. Beh, ne hanno parlato nel morning una mattina Joas e Nico delle nuove regole.
1: Gli avanzi di Rete 3.
2: Torniamo a parlare delle regole emesse dalla FIFA espressamente per il prossimo mondiale di calcio. Abbiamo detto della mano vietata davanti alla bocca, cioè tu non puoi parlare con un avversario tenendo la mano davanti alla bocca.
3: Sì, giusto.
2: Bisogna sapere in ogni momento che insulto riferisci al tuo avversario.
3: Esattamente.
2: È fondamentale. No, questo per evitare, l'abbiamo detto, il razzismo, eccetera. Allora, è prevista l'espulsione anche per abbandono del campo. Sai che questo si faceva magari all'oratorio. Non mi ricordo episodi simili recentemente, magari te li ricordi tu.
3: L'unico,
2: cioè, un giocatore che abbandona il campo per protesta contro una decisione, cioè dice: no, io non mi sono mai d'accordo. Di la mia
3: che lo fanno,
2: esce
3: mai
2: dal
3: fatto,
2: campo punto, però vabbè, l'hanno messa. Se esci dal campo per protesta contro una decisione arbitrale, l'arbitro dice: boh, t'avevi una fetta sul cartellino rosso.
3: Ho capito, è successo nella finale di Coppa d'Africa quest'anno,
2: sì,
3: Senegal-Marocco.
2: È vero, tra i motivi che hanno portato a questo inasprimento c'è anche quello legato al Senegal, che si ritirò negli spogliatoi per protesta durante la finale di Coppa d'Africa, sì, contro il Marocco, e quindi la FIFA ha voluto forse evitare che possibili episodi simili.
3: Questo è giusto, sono d'accordo. Ecco. Via.
2: Poi ci sarà, e questa piace molto sia a me che a Niki Saldagna, fateci sapere voi calciofili e calciofili all'ascolto cosa ne pensate. Il countdown prima dei calci piazzati, cioè c'è un calcio di punizione,
3: sì,
2: mancano due minuti alla fine, sei in vantaggio 1-0, ci metti 8 minuti e mezzo a calciarlo.
3: No, ridicolo.
2: No, l'arbitro deve fare il countdown, cioè il conto a rovescio, insomma, di 5 secondi con la mano, fa 5, 4, 3,
3: giustissimo.
2: E d'accordo. Se tu non calci entro 5 secondi, la palla va all'avversario. Quindi, un'altra delle regole introdotte in vista del prossimo mondiale di calcio sarà il limite di tempo per le sostituzioni.
3: Giusto.
2: Quindi, se i giocatori devono sbrigarsi durante una sostituzione e impiegarci al massimo 10 secondi. Dopo che la sostituzione, insomma, è stata segnalata
3: dal
2: quarto arbitro, devono aver lasciato il campo. Se ciò non avviene, cioè se questo qua ci mette più di 10 secondi a uscire dal campo, devono comunque uscire. E il giocatore invece che entra deve aspettare almeno un minuto, comunque fino alla successiva interruzione.
3: Io,
2: del gioco,
3: esatto,
2: prima di poter entrare.
3: Avrei fatto 5 minuti minimo, molto più severo. Però mi fanno impazzire.
2: Cioè, come l'hockey,
3: esatto.
2: Penalità.
3: Esatto.
2: 2 minuti di penalità. Questa è un'altra regola che secondo me Nick Saldagna, ricordiamo che non abbiamo mai fatto parte della FIFA, comunque, però secondo me non abbiamo ancora allenato il Real Madrid, però secondo noi è una buona regola questa.
3: Sì,
2: qua.
3: Assolutamente sì.
2: Poi vengono affibbiati più poteri per la prova video, cioè il VAR, il famoso VAR potrà agire anche in caso di secondo cartellino giallo che porterebbe il rosso per un giocatore, in caso di scambio di calciatori che porta il giallo al rosso per aver ammonito quello sbagliato, mi sono spiegato?
3: Sì, certo.
2: E in caso di calcio d'angolo assegnato in modo errato, cioè il controllo deve essere effettuato subito, ovviamente.
3: Ma questa è quella che mi convince meno, perché tutte le cose che riguardano il VAR lasciano un po' il tempo che trovo.
2: Poi soprattutto questa qua è da vedere come, in che modo può influire tanto su una partita. Poi la pausa per bere, il famoso cooling break, che io qua ho l'impressione che venga inserito un po' più per renderlo più americano, e consentire alle televisioni di mandare una pubblicità durante la partita.
3: Anche vero.
2: Il calcio è uno dei pochi sport in cui per 45 minuti in teoria tu non puoi mandare pubblicità come televisione.
3: Esatto.
2: Grazie a questo cooling break c'è la possibilità circa al 22esimo, al 67esimo minuto di della partita di fare questa pausa di 3 minuti. E quindi è perfetta questa pausa per mandare un po' di pubblicità.
3: Così tanto?
2: È vero,
3: 3 minuti?
2: Eh sì, 3 minuti, tre minuti ciascuno. Sì. È troppo,
3: che due,
2: dici?
3: Ma che due? Beh,
2: ma scusa, cammina fino alla banchetta, sotto dal sud a 38 gradi, da Città del Messico, da Gnagorada alla Boraccia.
3: Vabbè.
2: No, ma lascia tempo.
3: Dovrebbero fare i cacciatori con le cinture con dentro le borracce.
2: Vabbè, dai.
3: Troppo.
2: Dopo, non lo so, proponi a Infantino, magari che piace.
4: Gli avanzi di Rete 3.
1: Quello che vi siete persi dell'ultima settimana.
5: Il beat cos'è? Il beat cos'è?

0: Che brano, che band, i Calibro 35 da Milano, Calibro 35 che hanno, attenzione, riproposto una canzone che si intitola The Beat Goes On, ovviamente, nel 2010 l'hanno fatta. Cosa che ho detto?
1: Stai ascoltando gli avanzi di Rete 3.
0: Alla fine.
1: Il meglio e il peggio degli ultimi 7 giorni.
0: La fine della prima ora è dietro l'angolo. Abbiamo un bel pezzo da vacanza anche oggi, anche adesso con Marie Froesch.

0: Mariana Ferreira Froes, classe 2003, ma che carina. Cucciola, cantante brasiliana che conosciamo col nome di Mari Froes perché adesso è diventata un po' il tormentone bello, piacevole di quest'estate. Diciamo che insomma deve ancora iniziare realmente quella da calendario, quella meteorologica è già iniziata il primo di giugno, oggi è il 14, va bene, chi se ne frega, per noi è già un po' estate. Comouro è il titolo di questo brano, adesso arriva il pezzo di Serotonina, la sottotrasmissione Niente Panico con Paolo Tivissimo, non manca mai perché lui è una miniera d'oro di informazioni tecnologiche, di debunking e spaziali e tanto altro, è sempre molto molto interessante. E con questo chiudiamo la prima ora degli avanzi. Di che si parla? Allora, parlavano della cravatta, che bello, un discorso sulla cravatta, su quanto possa, beh lo facciamo dire a loro, no? Su quanto possa essere fastidiosa, io infatti non la metto mai, per fortuna.
1: Gli avanzi di Rete 3.
0: Ma figurati, sarò nella bara, ma neanche nella bara la metterò la cravatta. Chi è? Facciamo le corna.
2: C'è una curiosità che può essere piacevole anche per chi è un po', come dire, allergico alle cravatte, al bon ton, a tutte queste cose un po' complicate del vestiario. Indossare una cravatta può ridurre l'afflusso di sangue al cervello fino al 7,5%. Vorrei sapere come hanno fatto a scoprirlo.
3: 7,5%. Ecco.
2: I decimali sono importanti. Perché se tu dici 7% non ti crede nessuno. 7,5 è scientifico.
3: È scientifico, è vero.
2: Così suona meglio. Uno studio effettuato nel 2018 ha scoperto che indossare una cravatta, ma quelle non quelle cheap and cheerful, quelle che le clip, no, quelle le cravatte da vero stilista, quello stiloso che si mette la cravatta, fa il nodo, il Windsor, tutte quelle
3: sei
2: cose.
3: Sei capace di farti il nodo?
2: Sì.
3: Ecco. No, chiedo. Sì,
2: ho imparato una volta.
3: Non è evidente farsi il nodo, eh?
2: No, infatti, ne so uno solo, ma quello lo so fare. E può ridurre l'afflusso sanguigno fino al 7,5%, cosa che può produrre nausea e mal di testa.
3: Ma pensate.
2: Quindi non è perché avete mangiato troppo alla festa, alla cerimonia di matrimonio, è perché avete il collo stretto da questo cappio micidiale. Possono inoltre aumentare la pressione oculare se sono troppo stretti.
3: Vedi la faccia da cartone animato?
2: Sì, sì. Cioè, la faccia da Simpson,
3: che
2: proprio.
3: Protuberano, sì.
2: Esatto. Protuberano, voce del verbo protuberare. E sono le cravatte, a quanto pare, sono ottime a trasportare i germi.
3: Perfetto.
2: Che bello, che bel pensiero. Quindi, se siete un matrimonio e dice no, non ce la faccio più, mi sento male. Non è perché avete bevuto troppo.
3: Non è per
2: ma
3: quello,
2: no, assolutamente. O perché la musica unz unz vi sta stordendo. Ma è semplicemente perché la cravatta è troppo stretta. Quindi allargati, dici no, mi spiace, il mio cervello ha bisogno di essere ventilato, di essere raffrescato con un afflusso sanguigno decente. Il mio 7,5% l'ho bisogno.
3: Senti, la mia domanda è che tu sei stato a un matrimonio questo weekend.
2: Sì.
3: Avevi la cravatta dopo aver preparato la notizia?
2: Sì, sì, sì, sì. Un pochino più lasca, confesso, sì. Dopo aver preparato questa storia. Fammela mettere un pochino meno stretta.
3: E come gli ha detto Paolo, amore, hai la cravatta troppo lassa. E tu hai detto,
2: sì,
3: no, aspetta.
2: Tesoro, 7,5%.
3: Beh.
2: È importante.
3: Con la faccia color paprika o rosso peperone.
2: No, dai.
1: Gli avanzi di Rete 3.

0: Senti come canta felice Giorgia Meek, polistrumentista e cantautrice londinese. La domenica pomeriggio lei è così, Fa tanta palestra, fa il bucato, lava i piatti, fa tutto. Dipinge in bianca casa, cantando queste belle canzoni. A un certo punto qualcuno gli ha detto a Londra: senti, ma perché non facciamo un disco, cara Meek? E lei è diventata Meek. Beautiful Freaks è il titolo di questa canzone. Beh, chiudiamo la prima ora degli avanzi di oggi, 14 giugno, e ne facciamo ancora una assieme.
1: Radio Televisione Svizzera. Ascoltando gli avanzi di Rete 3.
2: Il meglio e il peggio degli ultimi 7 giorni.

0: programma, come sono belle, fresche e positive le canzoncine dell'estate. Niente di simile. American Cremond, Serena Brancale, i Colors, qui nella seconda ora degli avanzi del 14 di giugno, a pochi giorni dalla fine delle scuole, perché mercoledì chiudono, ok? E giovedì, quindi i nostri pargoletti ce li abbiamo sulle spalle o ce li hanno i nonni, insomma bisogna trovare due giorni per gestirli alla grande. Ma parliamo di un ospite che ho avuto il piacere di intervistare durante la settimana nel mio programma Dai che è venerdì, che si concluderà anche lui venerdì prossimo, che è un esponente di un'associazione molto importante della Svizzera italiana. Riascoltiamo l'intervento.
1: Gli avanzi di Rete 3.
0: Come detto, oggi qui a Dai che venerdì ospitiamo un Federico De Angelis. Ciao.
2: Ciao. Ciao.
0: Il Marco immediato. 20 anni di incontri, di battaglie, di cultura e soprattutto di spazi sicuri per la comunità queer nella Svizzera italiana. Stiamo parlando di Imbarco Immediato, l'associazione LGBTQ+, nel nostro cantone, che quest'anno spegne 20 candeline sulla torta. Ma abbiamo un applauso o non ce l'abbiamo? O dormiamo? Beh, è normale, dopo aver fatto la pausa pranzo dormono. Eccolo! Come detto, per parlarne e presentare gli eventi organizzati per l'occasione, oggi abbiamo il piacere di avere qui in studio Federico, quindi benvenuto di nuovo nei nostri studi.
2: Grazie.
0: Prima di tutto, buon compleanno in Barco Immediato.
2: Grazie. Niente.
0: Federico, 20 anni sono un traguardo pazzesco. Quando è nato il progetto, qual era l'atmosfera in Ticino? Forse te l'hanno raccontato, non so se tu c'eri già, eri un pischello.
2: Magari.
0: Peraltro con il sottoscritto. Dai. C'era davvero bisogno di Imbarco Immediato?
2: C'era bisogno di Imbarco Immediato, come c'è ancora bisogno di Imbarco Immediato, nonostante la società sia cambiata e molti diritti sono stati acquisiti, c'è ancora bisogno delle associazioni e delle attività come le nostre. Imbarco Immediato è nata nel 2006, come dicevi bene tu, da un collettivo già preesistente, quindi da Collegati.
0: Perché prima non c'era nulla che aggregasse la comunità LGBT.
2: Non c'era un collettivo, non c'era un'associazione. Era importante, quando è nato in Barco, il fulcro era proprio quello di creare degli spazi sicuri per le persone della comunità e non solo, in modo che potessero trovarsi, perché pensiamo agli anni 2000, quindi comunque
0: 26 anni fa,
2: e anni ancora complicati, soprattutto in un cantone comunque rurale come il nostro,
0: post-rurale,
2: dai.
0: Certo, no, c'è anche un'industria,
2: sì, dai.
0: E siamo già quasi post-industriale ormai. Esatto. È vero.
2: E quindi sono, ovviamente era importante per le persone non sentirsi sole, sentirsi appartenere a una comunità, incontrare qualcuna che viveva le situazioni simili e in qualche modo fare un pezzo di viaggio insieme, in qualche modo. Quindi era importante un percorso comune.
0: E per chi si domandasse questa cosa, LGBTQ+, perché questa sigla e cosa significa esattamente? Io lo so, però ribadiamolo.
2: Allora, ne aggiungo un pezzo, così la dico
0: perché
2: completa.
0: Diciamo che soprattutto per noi giornalisti o comunque noi animatori radio è sempre una difficoltà a ricordarsi tutte le lettere. LGBTQI+. Vabbè, ma perché? Cioè, che cosa? Allora, lesbica, gay, bisex, trans, queer,
2: intersex e asessuale.
0: Mamma mia, certo, chi lo vede da fuori dice: ma è complicatissima questa vita.
2: È complicato, ogni tanto anche dall'interno può essere complicato, però sono importanti queste sigle per chi le vive.
0: Certo, esatto.
2: In qualche modo
0: perché si guarda allo specchio. E queer cosa vuol dire esattamente?
2: Queer è chi non si identifica in un genere per forza binario, nel mondo classico del binarismo tra uomo e donna, in qualche modo è sopra questa
0: perché è molto utilizzato.
2: È molto utilizzato, è quello che sostanzialmente accomuna un po' tutti.
0: Ok, e ribadiamo prima che arrivino certi messaggi, i diritti che acquisiscono le ragazzi e le ragazze e gli appartenenti alla comunità LGBTQ+, non tolgono nulla agli altri.
2: Esattamente.
0: Ricordiamoci, non tolgono nulla agli altri.
1: Gli avanzi di Rete 3.

0: quanto è meravigliosamente maranza e brillante e luccicante questa Sad Girls. Anche se si intitola Sad Girls, fa niente, Bebe Rexha e David Guetta. Ma questi sono gli avanzi, seconda ora di questa domenica 14 giugno, meravigliosamente estiva per tutte quante, tutti quanti, amici, con un sacco di eventi. Cioè, per esempio, scollinando, ma è finita, perché finiva alle 3:30, 4, stamattina abbiamo fatto i collegamenti e oggi siamo qua in onda. Ma quanto è fantastico DJ Sterk in finta diretta. Ma parliamo di del nuovo di Steven Spielberg, uno che ha fatto Lo Squalo, Incontri ravvicinati del terzo tipo, I predatori dell'arca perduta, E.T. l'extraterrestre, Jurassic Park, Schindler List. Devo andare avanti? No, questa volta si tratta di Disclosure Day. Ne parla la Simo in Chip Chip con Moira Bubola.
1: Gli avanzi di Rete 3.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
3: Io invece sì.
2: Che mi sta succedendo?
4: Le persone hanno fame di verità.
3: Ora io ne faccio parte. Mi dispiace solo che abbiano coinvolto anche te.
5: La prima volta che ho sentito questo trailer ero al cinema e mi sono venuti dei brividi pazzeschi.
6: Hai fatto apposta per farci venire i brividi. Che cosa dice Margaret, coprotagonista del film assieme a Daniel? Lei è Emily Blunt, splendida in questo ruolo. Dice in lingua aliena fatta tutta di schiocchi, dice: non dovete avere paura delle cose che non conoscete. Ecco che vi ho già dato una frase, una chiave d'accesso per chi deve andare a vedere questo film e per chi sarà felice di aver speso i soldi per questo giorno della rivelazione. Tutte le persone che credono che la realtà non è quello che vediamo, ma la realtà è fatta di segni, di simboli, e l'intuizione, l'apertura e l'ascolto ci portano tra le pieghe della realtà e ci fanno cogliere il senso profondo e ci fanno non avere paura di quello che non conosciamo. Dunque, per chi guarda il mondo con gli occhi dell'anima, non è per i cinici e bari che siete all'ascolto, non è per quelli che vogliono una trama perfetta, una narrazione senza un buco. Non è un film perfetto, okay. È un grande giocattolo, un thriller d'azione, perché la trama qual è? C'è questa potente organizzazione che si chiama Wardex, capitanata da un cattivissimo Colin Firth, che tiene nascosto da più di 70 anni la presenza aliena sulla Terra. In pratica ci sono tutta una serie di documenti, di incontri ravvicinati del terzo tipo, appunto,
5: certo, fin del 77
6: di Spielberg, brava Simo, e anche dei video scioccanti dove questi alieni vengono interrogati in maniera brutale. Tutte queste informazioni sono segrete, secretate, nessuno può averci accesso. Un gruppo di ribelli che lavora per la Wardex decide che il mondo deve sapere. Ed ecco che la lotta è tra chi vuol far sì che il mondo conosca la verità della presenza aliena e chi invece vorrebbe tenere tutto nascosto. Che poi ci si chiede nel film: ma l'umanità è pronta per la conoscenza?
5: Ricorda un po' le trame di alcuni altri film, no? Che abbiamo visto sull'argomento.
6: Certo.
5: C'è chi punta sugli effetti speciali, le astronavi e via di seguito, e chi più sulla psicologia di un evento di questa portata.
6: La psicologia di un evento, bravissima, e il peso della verità. Steven Spielberg ha dichiarato: durante Incontri ravvicinati del terzo tipo, era il 77, dicevo a me stesso, non sarebbe meraviglioso se tutto si rivelasse vero?
5: Certo.
6: Quasi 50 anni dopo penso, non sarebbe meraviglioso per noi sapere concretamente che tutto questo è vero?
5: Concretamente.
6: È cambiato il paradigma, adesso
5: è cresciuto.
6: Dobbiamo sapere. Il film è ambientato in una nostra contemporaneità dove è in corso una tensione globale pazzesca, cioè il mondo è sull'orlo della del guerra collasso, mondiale, certo, del collasso, eccetera, eccetera. E il richiamo alla contemporaneità, al presente che stiamo vivendo, è molto forte.
5: È piuttosto evidente, eloquente.
6: Non vi dico con quale parola, con quale verbo si chiude il film, non posso,
5: mancherebbe altro.
6: Ma è qualcosa che va nella direzione dell'empatia, perché Spielberg ha dichiarato più e più volte che l'importanza per lui di questo nuovo episodio di un film che racconta gli alieni è proprio farci riflettere sul potere assoluto dell'empatia, dell'entrare in relazione profonda con tutti gli esseri viventi, che siano animali, che siano esseri umani, che siano alieni.
5: Che meraviglia!
6: A me è piaciuto. Io ho questo cotè un po' ingenuo.
5: Ma sai che c'è? Va bene così. Allora, 50 anni di carriera e Spielberg riesce ancora a sorprendere la nostra Moira. Voglio dire,
6: sì, già. È un uomo che sta per compiere 80 anni, Massimo, ha ancora il senso dell'incanto e dello stupore.
7: Gli avanzi di Rete 3.

Molto molto particolare questo brano dei Muse. Sono loro, il signor Bellamy e compagni. Signor Bellamy! Tom, il signor Tommaso Bellamy e i Muse. Cosa stavo dicendo? Già mi sono dimenticato quello che stavo dicendo, fa niente. Ah, vabbè, dicevo, particolare questo brano perché non è la solita miagolata con i distorsori al massimo che adoriamo noi amanti dei Muse dell'inizio degli anni 2000, ma è qualcosa di diverso. The Wow Signal arriva, si sta avvicinando, oggi è il 14, fra un po' più di una settimana The Wow Signal esce, il 26 giugno. Il concept, il titolo si ispira al famoso segnale radio a banda stretta captato nel 77 che suggeriva l'esistenza di vita extraterrestre. Oh, ma questo è un po' l'argomento del momento. Anche nel collegamento prima, nell'intervento di Chip Chip, si parlava dell'ultimo film di Spielberg che parla comunque di extraterrestri. Però guardandoci allo specchio, magari gli extraterrestri siamo diventati noi, extraterrestri del nostro tempo, del nostro pianeta, del nostro corpo. Ma quante lucubrazioni! Non saranno mai belle le mie lucubrazioni qua.

0: produrre nessun tipo di sforzo particolare perché ciò
1: quelli
0: accada.
1: Che sono
0: un ben voluto da uno baciato dagli dei,
1: quelli col fattore C naturale,
0: esattamente quella roba lì. Pensa che tra l'altro secondo me questa cosa è una cosa molto interessante, perché c'era se non sbaglio in Deadpool c'è questa ragazza in questo gruppo di supereroi abbastanza un po' così buttati lì alla rinfusa, che lui cerca di assemblare un po' come una sorta di Vendicatore 2 ma degli sfigati. C'è questa ragazza il cui superpotere è la fortuna, e lei va, si fa il suo pitch da Deadpool, dice qual è il tuo superpotere? La fortuna. E lui comincia a ridere. Ma non è un potere, lei fa sì. Ma non è un potere, lei fa sì che lo è. Certo che lo è. E tu vedi una scena dove succede di tutto. E lei passa indenne attraverso una serie di sciagure una dopo l'altra in 2 microsecondi. Dici effettivamente la fortuna è un gran potere. Tra l'altro un altro.
1: Ma scusa, aspetta, però fermo. Domanda. Cioè, la fortuna in questo caso la identifichiamo come? Passare attraverso le sciagure indenni o
0: tutto.
1: Pure non ti
0: non
1: succedono
0: si producono
1: le sciagure,
0: tu non sai neanche dove stanno di casa.
1: Ok.
0: Cioè magari potrebbero succederti, ma no, perché c'è un altro eroe, tra l'altro molto interessante questa cosa quando viene analizzata e presa anche come potere nei fumetti, se non sbaglio appunto Constantine, il cacciatore di demoni, anche lui, che è uno apparentemente normale, ma normale non è, uno dei suoi superpoteri è quello di poter navigare le onde sincroniche, di sincronicità, di modo da poter influenzare costantemente gli eventi nella realtà. Cioè a lui non succede mai niente di male, lui è estremamente fortunato.
1: Guarda, qua Carl Jung è il suo supereroe preferito.
0: E per quello l'hanno preso, perché la sincronicità per lui non ha che esito positivo. E secondo me quello è un signor superpotere. Cioè... Quindi, vabbè, la tuta di Iron Man
1: quella
0: sempre
1: sta...
0: sul primo, però anche quello non è il superpotere dei miliardi della tecnologia e dell'intelligenza di Tony Stark,
1: però si può dire anche lui fortunello, perché se la spiaggia gli scivolava quei 2 millimetri un po' più in là,
0: non era lì a raccontarcela su, che poi non lo è perché è un personaggio di fumetti. Tra l'altro una cosa interessante, sai, da nerd, poi chiudo qui,
1: okay.
0: Che il nostro universo, la nostra realtà è canone. Nell'universo Marvel la nostra realtà è contemplata, cioè la nostra realtà fa parte dell'universo dei fumetti Marvel come uno dei molti multiversi possibili.
1: Ok.
0: Sfondamento quindi, della quarta parete
1: totale. Quindi c'è speranza anche per noi?
0: Forse. Sì, forse. Quello sempre. Speriamo siamo alla deriva.
2: Gli avanzi di Rete 3.
3: Il meglio e il peggio degli ultimi 7 giorni.

0: Waiting for Love per il grande re Mida della dance, dell'Eurodance, dell'EDM, insomma della musica maranza degli anni 2000, la buon'anima di ABC, che aveva un dono, portare solarità nella musica dance, chiaramente una dance commerciale molto molto allegra, molto spensierata, invece la sua vita non lo era del tutto, infatti ha fatto la fine che ha fatto, insomma, beh, comunque come fine è quella di essere ricordato per tanto tanto tempo, infatti li passiamo ancora, li balliamo ancora questi brani del 2015 per esempio. Ma adesso riascoltiamo la radio degli ultimi 7 giorni, non spostiamoci indietro così tanto, solo 7 giorni all'interno del nostro palinsesto normale, diciamo quello invernale che finirà fra una settimana. Ci sono i cialtroni tutte le sere, anzi loro andranno avanti se non sbaglio, perché sono gli stacanovisti, poi chiudono ad agosto come i cantieri, e quindi ok, li potrete ascoltare ancora. Poi tra l'altro andranno giù al Ciringhito, cosa mi stavo dimenticando, tutto luglio al Ciringhito potete andare a farvi offrire da bere dai cialtroni, e al Ciringhito del Long Lake, Lugano Marittima per la precisione, a Lugano, alla foce del Cassarate. Ascoltiamoli.
1: Gli avanzi di Rete 3.

0: Jiaojiu.
1: È slang, non
0: aspetta,
1: è.
0: Aspetta, Wiju è scritto Wi Ju. Con l'accento sulla U.
1: Con la U. Wiju,
0: allora,
1: Wi
0: I G I U.
1: Yeah. We jiao to.
0: Oh, we ju we jiao.
1: We ju we jiao to.
0: We jiao.
1: Yes.
0: See you. We ju we jiao to.
1: We jiao
0: to. Che bella che.
1: Yeah.
0: Riprovala, vai, we ju.

0: The skin
1: does boobidoo.
0: This skin, è scritto DS, skin.
1: È bella, la frase romana significa dormi ancora con i pupazzi. The skin does boobidoo.
0: The skin z.
1: La smetti?
0: Sboobidoo.
1: Dai,
0: no,
1: su,
0: vabbè, ma devo scriverle perché
1: ascolta,
0: poi.
1: Ascolta, noi siamo una trasmissione seria, di gente seria.
0: Sono serio anch'io, sto scrivendo un testo per l'album.
1: Aiutami.
0: Sentiamo.
1: Non sapevo che il colore delle uova dipenda dalla gallina. Lo sapevi? Sai quelle più chiare, quelle marroncine.
0: Ah, ho notato la differenza, ma pensavo fosse un tipo di alimentazione diversa.
1: Anch'io.
0: Da gallina a gallina.
1: Invece ci sono uova un pochino più marroncine, un pochino, sì, più bianche, dipende dal colore, sì, del manto.
0: Ma anche il contenuto, che spesso è più giallo, a dipendenza di cosa veramente mangiano.
1: Io non
0: le
1: me
0: galline.
1: Ne sono mai reso conto perché non ho mai guardato le uova dopo che le ho fatte. Quindi non mi sono mai reso conto.
0: Beh, le uova sono come la televisione, diceva.
1: Le fai e non la guardi.
0: Funari.
1: Cioè Gianfranco Funari. Uova, che ricordo, è uno dei cibi migliori in assoluto.
0: Sì, adesso lo stanno rivalutando dopo averlo cassato come pieno di colesterolo. Adesso invece pare sia uno degli alimenti più salutari.
1: Allora, te lo dico perché
0: gli
1: sportivi ti piacciono queste cose a te.
0: Sentiamo.
1: Allora, c'è una povertà di carbonio nelle uova marroni. Va bene, registro che so che ti piacciono.
0: Ma il carbonio cosa ti serve?
1: No, perché
0: è solo per il colore.
1: Le galline bianche, le uova bianche hanno bisogno di meno mangime per produrre la stessa quantità di uova. Le galline bianche,
0: sì,
1: per produrre uova bianche, hanno bisogno di un quantitativo di mangime inferiore.
0: Inferiore.
1: Oh, guardate dove siamo infinati. Quindi le uova non si scelgono, sono bianche.
0: Beh,
1: ma
0: ti trovi quello che ti trova quando come. A meno che non le vai a comprare dal rivenditore.
1: Che dentro non sia verde. In quel caso
0: allora ti devi preoccupare. Se è verde, forse è un rettile, quindi
1: esatto. No,
2: gli avanzi di Rete 3.

0: Era Sanremo 2023, Madame uscì con questo Il bene e nel male, Il bene nel male. E allora parliamo dei campionati del mondo di calcio, Il bene nel male o Il male nel bene? Beh, molto controversi, molto discussi per mille motivi, sicuramente molto legati alla questione geopolitica di cui abbiamo parlato già prima, nella prima ora degli avanzi, quindi non ci dilunghiamo. Ci sono in corso questi mondiali di calcio e anche noi in qualche trasmissione ne parliamo. E però in questo caso non ci resta che il cactus ci stimola per chiudere questa puntata degli avanzi a muovere muovere le chiappe un po' di più e non stare lì solo seduti a guardare le partite mangiando cibi ultraprocessati.
1: Gli avanzi di Rete 3.
2: Quindi tutti sul divano stasera, qualcosa da sgranocchiare, birra e ci guardiamo le partite.
3: Oh ragazzi, no. Ottavio, ma hai sentito bene, scusa? No.
2: Sì.
3: Ma il divano e sgranocchiare, oh! Ma tu sai che io, tu, foce gigante, tutto nudo, come pro memoria di che cosa succede quando uno non fa exercise.
2: Va bene, benvenuto a Big Jimmy, non so da dove è uscito.
3: Ottavio, sì. Guarda che mondiali non sono scuse per sedentarietà, sì. Mondiali sono opportunità di exercise!
2: Ecco, ci hai portato la fregatura anche stavolta.
3: Ma fregatura, Ottavio, oh, io offro te workout, allenamento gratis, tu dici fregatura? Ma è proprio vero che tu più muscoli che neuroni allora, eh?
2: Ma ho capito, ma la gente ai mondiali vuole stare lì tranquilla sul divano, che allenamento.
3: Oh ragazzi, ma tu scemo veramente.
2: Perché?
3: Ma è veramente un scemo di quelli che non si capisce. Ma allora, prima di tutto dobbiamo fare il riscaldamento. Allora, ascolta me, tu cosa fai prima di partita? Rispondi.
2: Prima di partita vado, apro il frigo, prendo la birra e mi siedo sul divano.
3: Ma scusa, come se io non sapevo, tu sempre bere birra. Cioè, allora, ogni volta che tu alzi prendere birra, tu devi fare squat. Che sennò con bacio che tu ritrovi diventi il nuovo pianeta da colonizzare per Elon Musk, eh?
2: Sì, va bene.
3: Ma squat up, squat down, devi fare così, no?
2: Con la birra.
3: Squat up, squat down,
2: sì,
3: birra up, birra down, così fai tutto il tempo, funziona.
2: Così esce la birra e ora che arriva al divano è vuota la bottiglia, dai.
3: Oh, ma infatti tu non devi prendere birra, ma devo spiegare tutto.
2: Cosa
3: io?
2: Devo prendere?
3: Ma tu devi prendere shake proteico.
2: Va
3: sono
2: beh.
3: 240 grams di pure protein per latina.
2: E dopo diventa come te.
3: Tu devi mettere latina su scaffale più alti di cucina.
2: Sì.
3: Ma proprio quello più altissimo, se non ce l'hai devi farlo tu, devi fare buco mentre dentro la tina.
2: Bello.
3: Così quando vai lì fai squat up, squat down, squat up, squat down. Poi anche devi fare salto altissimo per prenderla e poi torni squat up, squat down, squat up. Poi se ti dimentichi la tina ancora meglio perché torni squat up, squat down.
2: Ma è una tortura, ma allora prima che inizia la partita sono già stravolto e dormo, scusa.
3: Allora aspetta, quando tu deve che guardi inizia partita, devi fare un altro exercise.
2: Sì.
3: Questo si chiama telecomando crunch.
2: Telecomando crunch, in cosa consiste?
3: Tu devi mettere la mia Big Jimmy cover di 15 kg su telecomando, con cover che copre anche i tasti.
2: Bella, cosa serve se copre i tasti? Scusa.
3: Serve perché ogni volta che tu devi alzare volume, allora devi fare telecomando up e spalle down.
2: Va bene,
3: capito?
2: Va bene.
3: Telecomando up, spalle down. Così
2: bella,
3: devi fare
2: bella.
3: Più volume e più ripetizione.
2: Io non lo tocco mai il volume durante le partite. Comunque, abbiamo finito o ci distruggiamo ancora di più per guardare
3: Oh ragazzi, ma scusami, ma tu stai dove stai tutto il tempo quando guardi partita?
2: Sul divano, te l'ho detto.
3: Ottavio, ma tu non devi pensare di essere spettatore sul divano.
2: Sì?
3: Tu devi pensare di essere giocatore in panchina, pronto a entrare in campo. E quando l'allenatore chiama sostituzione, tu devi saltare in piedi.
2: Ma che fatica, dai.
3: Hai visto che loro sono che sempre si riscaldano, no? Che corrono avanti e indietro.
2: Sì, quelli
3: corri
2: che sono
3: up, corri down,
2: sì,
3: corri
2: davanti al divano.
3: Ecco, anche tu devi fare con quelli coni, no? Metti i coni tutti in giro e poi fai questo o se no quando il pubblico fa ola, è meglio che fanno quelli
2: fanno
3: che alzano
2: ola,
3: alzano tutte le braccia così. Tu ti alzi in piedi come se anche tu sei su spalti, inizi a fare
2: ola.
3: Però per farlo devi indossare mia Big Jimmy sciarpa di ghisa 43 kg rosa crociati.
2: Ma costa tanto, ma con una sciarpa così mi stacco le braccia dopo, no?
3: Questo è bene per me. Perché così tu fai riposare braccia e usi gambe. Ultima cosa, più importante, ragazzi, qua deve stare attenti, stai di attento perché è importante.
2: Vai.
3: Ogni volta che il commentatore dice Cipri Merli o Aminissimi Scalmani, tu devi prendere il tuo compagno di divano, fai 20 piegamenti con lui su spalle.
2: Allora Cipri Merli e Aminissimi Scalmani, le diceva Ceroni che non c'è più, quest'anno c'è Andrea Mangia.
3: Ok, io questo non sapevo.
2: No, c'è lui.
3: Vabbè, facciamo così. Allora, ogni volta che dici direttori di gara,
2: sì,
3: arbitro,
2: sì,
3: oppure nome di qualsiasi giocatore,
2: sì,
3: allora tu prendi spalla tuo compagno di divano, fai 20 piegamenti con lui su spalle.
2: Bellissimo.
3: E fai così che funziona.
2: Ma questo momento, ad ogni 30 secondi devi fare roba e non vedi più la partita, no?
3: Ma questo è workout,
2: vabbè.
3: Cioè, io dico, tu segui il mio workout, a fine mondiale avrai fisico migliore di Cristiano Ronaldo.
2: Sì, oppure sono in ospedale.
3: Comunque, fai una cosa tu, sì, guarda, ricorda, dinosauri non, sì, si sono estinti per meteoriti, si sono estinti perché guardavano mondiali sul divano con birra senza fare exercise.
4: Gli avanzi di Rete 3.

Eh sì, perché negli anni 90 esplose un altro fenomeno, non solo il grunge, la techno, la trance e tutto il resto. L'East Coast, West Coast nell'hip hop. No, ci fu anche l'Easy Jazz, quando il jazz incontrò il funk, il rap e tutto il resto, e si modernizzò e diventò questa roba qua. Long time gone, suoni caldi, carichi, suoni Galliano, anche se l'originale di questo pezzo del 94 è del 69 di Crosby, Stills and Nash, scritto da David Crosby. E con questo ci salutiamo. Ciao, a domenica prossima. Mamma.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: E si è aperta l'acqua di nuovo, va. Cosa, puoi aprire l'acqua?
2: Un'offerta che non puoi rifiutare.
1: Allora iniziamo subito con la correzione, prego.
3: Sì. È un'offerta che non puoi rifiutare.
1: Punto numero uno. Secondo lei chi è?
3: Io sono Davide Staffiero.
1: Esatto, che tra poco. No,
3: non posso dirlo io.
1: No. Tra poco lei si trasformerà.
3: Esatto.
1: Ecco, lei si trasforma in Cavaliere Oscuro se c'è la sigla. Ma finché non metterò la sigla, quindi è il mio ostaggio, come ci godo di questa cosa, lei non può spacciarsi come Cavaliere Oscuro.
3: Okay.
1: Diamo qualche coordinata, è tutto molto bello, si è fatto tardi. Dobbiamo andare.
3: Eccola!
1: Ah, è così che funziona.
3: Vai,
1: come la vuoi, all'indiana? Alla...
3: No.
1: Te la faccio in calabrese, se vuoi.
3: Vai in calabrese, bella, mi piace.
1: Ladies and gentlemen, è più un siciliano qualcosa, non lo so. This is the moment that you have been waiting for. Lui si chiama il Cavaliere Oscuro. È la presentazione più brutta che abbia mai sentito nella storia della radiofonia svizzera, italiana e non solo.
3: Sì, probabilmente mondiale.
1: Esatto.
3: Però apprezzo l'impegno, grazie.
1: Allora, che si fa?
3: Si parla di cinema e cinema in TV raccontato alla radio.
1: Bene.

0: Senti come riesce a suonare il clacson con della bici, però Shakira con la voce.
1: Credo che nessuno gliel'abbia mai detta così.
0: Vabbè. Cioè, stiamo parlando di Shakirona, eh.

0: Bene, era Shakira con
1: Objection.
0: Sì.
1: Leggo giusto?
0: Sì.
1: È già sparito, quindi sì, mi fido.
0: Ma no, ma vedi, quando diventa grigino, tu puoi leggerlo.
1: Non vedo più.
0: Shakira, hai problemi col grigio?
1: Ho problemi col grigio.
0: Vabbè, è uno dei tanti problemi che uno si porta dietro.
1: Sono oscuro,
0: cioè, io
1: solo
0: ho problemi
1: nero.
0: Con tante altre cose. Quindi. Va bene, siamo pronti?
1: Siamo pronti.
0: Dramatic Tac.
1: Ok.
0: Vai.
1: Uscito dal carcere dopo 10 anni, ex soldato sbarca il lunario come giocatore d'azzardo. Metodico e silenzioso, conta le carte senza attirare l'attenzione, finché un giorno non viene avvicinato da un giovane in cerca di vendetta.
0: Sì, sì.
1: Andava bene?
0: Sì, sì, devo dire di sì. Devo dire
1: Hai
0: di
1: capito
0: sì.
1: la trama?
0: Allora, non ho capito niente come al solito, però non è colpa tua, perché io sono concentrato sul tic-tac.
1: Ok.
0: C'è l'ansia da
1: più
0: tic-tac.
1: Interessante il tic-tac.
0: No, no, non è quello. Però io volevo dire che, allora, il film si intitola Il collezionista di carte di Paul Schrader.
1: Schrader, sì.
0: O Schrader, chiamatelo come vi pare, io lo chiamo Schrader. Vabbè, okay. Avete qualcosa da dire?
1: Come Schrader il cattivo della Tartaruga Ninja.
0: Beh, io vorrei però mettere subito le cose in chiaro.
1: Dica.
0: Allora, il film si intitola The Card Counter.
1: Esatto, bravo.
0: Ma è il titolo in italiano lo traduce male, perché sì, il collezionista in realtà non c'entra niente.
1: Niente.
0: Cioè, il protagonista conta le carte come fanno i bari.
1: Esatto. Non colleziona un bel niente.
0: Al poker, e questa è la prima cosa che abbiamo messo in chiaro.
1: Giusto.
0: Secondo, il poker non c'entra niente. Non è il tema del
1: non
0: film.
1: È il tema centrale, però gioca un ruolo, sì.
0: Diciamo che più la passione del regista e basta. C'ha voglia di fare una cosa che ci attrasse un po' con... Terza cosa, non mi stai smentendo, quindi ho ragione.
1: Beh, in sé hai ragione, dopo la stai dicendo in maniera molto brutale, però sì.
0: Allora, io, guarda, adesso non hai sentito niente. Terza cosa, il protagonista si chiama William Tell,
1: esatto,
0: proprio come Guglielmo Tell.
1: Esatto.
0: Simbolo di precisione, giustizia, neanche a dirlo, non è un caso, no? Perché uno pensa, oh, guarda, no.
1: No, non
0: è un caso. Ha da dire qualcos'altro?
1: Ma direi che hai detto tutto tu. Cioè. No, allora, beh, Paul Schrader, facciamo un attimo di contesto, notissimo sceneggiatore, in particolare ha lavorato con Scorsese, ha scritto Taxi Driver.
0: Che produce, tra l'altro, è il produttore Martin Scorsese,
1: esatto,
0: del film.
1: Ha scritto Toro Scatenato, L'ultima tentazione di Cristo, e ha fatto anche parecchi film da regista, non da ultimo American Gigolo. Quindi è un regista, insomma, di peso, e qui tratta i suoi temi prediletti, quindi responsabilità morale, colpa, espiazione. Abbiamo un personaggio principale molto tormentato che poi trova questo giovane attraverso il quale cercherà, insomma, di
0: sfogarsi un po',
1: ecco, propri,
0: sì, no,
1: forse di espiare,
0: vabbè,
1: i propri,
0: si risfoga. Allora, William Dafoe, parliamo di William Dafoe, secondo voi interpreta il detenuto o il secondino? risposta corretta, ovviamente il secondino,
1: con quella faccia.
0: Vabbè, infatti non poteva fare altro. Gustatevi in chiusura, ve lo dico, la scena quando il protagonista arriva in un albergo, avvolge i mobili in questi panni bianchi, sì, per non toccarli, per tenersi a distanza proprio dal mondo. È molta, molto evocativa come scena, piena di significato, e niente.
1: E Oscar Isaac è un gran buon protagonista,
0: veramente. È vero,
1: un bravissimo attore, versatile, anche lui passa dal blockbuster al cinema d'autore, e qui fornisce un'ottima prova.
0: Attenzione, novità, il nostro metro di giudizio, sai che c'è Rotten Tomatoes,
1: okay,
0: che dà il fresh, non,
1: sì,
0: fresh, eccetera, chi dà le stelline,
1: sì,
0: noi diamo i minuti che vale la pena stare lì, perché allora il film dura 109 minuti.
1: Ok.
0: Ne vale più o meno di 109 minuti? È il punteggio, eh?
1: 109 spaccato, vale.
0: 109 spaccato. Va bene, che vai in onda quando?
1: Vai in onda stasera, domenica 14 giugno, 12:30 sulla 1.

0: Con i dischi di Michael Jackson non sai mai quando entrare alla fine per disannunciarlo, a parte che non c'è bisogno di disannunciare niente. Michael Jackson è e rimarrà sempre Michael Jackson, però alla fine, non so se hai notato, lui si agitava alla fine dei dischi sempre. Quindi tu sei lì, no, aspetta.
1: Tocca a me.
0: Remember the Time, appena ascoltata su Rete 3, mi hanno detto, ma tu chi sei? Cioè, non mi sono presentato, hai presentato tutte e tutti, io sono Marco Di Gioia. Ma ciò non importa, perché al telefono in collegamento la sentite già che sta stendendo i panni? Cosa stai facendo, Claudia? Cose di cinema.
2: Sto guardando un film, ovviamente.
0: Ah, beh, certo. Vabbè, benvenuta su Rete 3. Ciao, come stai?
2: Ciao, tutto bene, grazie.
0: Allora, era Remember the Time, il 2000, gli anni 2000, dove era un po' rinata, era stata rilanciata la parodia dei film non comici, no? Ma i film d'orrore, in questo caso, in versione comica. E tu sei andata a vedere, la nostra infiltrata professionista, sei andata a vedere che cosa?
2: Sono andata a vedere l'ultimo capitolo di Scary Movie 6, di Scary Movie.
0: Ah, Scary Movie, al sesto sono arrivati? Me ne sono persi.
2: Sono arrivati al sesto, ma in realtà questo capitolo non si presenta come Scary Movie 6, cioè si presenta solo come Scary Movie. È un po' un sequel reboot, se vogliamo, passare il prodotto alle nuove generazioni, purtroppo.
0: Per quelli che non capiscono la parola reboot, è una bella parola, anche se suona strano. Cos'è reboot? Prego, cavaliere.
3: Quando ricominci la saga da zero, su nuove basi.
0: Sai che cosa fare? Non hai più idea, ma sì, sai che c'è, ricominciamo da zero. Allora, la domanda è secca come al solito: vale la pena sì o no di andare al cinema? Quando Claudia prego, non volevamo interromperti, vai, smazzatela tu.
2: Allora, io non voglio buttare tutto di questo film, qualcosina si salva, perché effettivamente è un grandissimo ritorno. Infatti puntano anche su questo effetto nostalgia, perché ritorna il vecchio cast dei primi due film.
0: È tanto invecchiato, si vede?
2: C'ha 50 anni.
0: Perché tante volte fanno di tutto perché non si debba vedere. In realtà qui si vede, quindi il normale corso della natura ha fatto effetto. Bene?
2: Beh, non è che si vede tanto sull'aspetto fisico, perché poi figurati con tutto il trucco che utilizzano nei film.
0: Immaginavo.
2: Certe cose le nascondono anche. Però si vede che sono uomini adulti che cercano di fare battute sulle nuove generazioni per
0: strizzare l'occhiolino, sì, a quel pubblico lì, ma ce la fanno.
2: Per entrare nel giro, no? Per essere un po'. Per essere come loro, per dire guardami, anche io so scherzare,
0: guarda come sto
2: te.
0: Cool, che poi uno vuole dire le cose, ecco, le cose un po' giovani e poi le storpia e sembrano delle cose un po' strane, vengono fuori già sto cool, non è che suona benissimo, però è così. Quindi alla fine non ce la fanno, vogliono fare i giovani, ma giovani non sono e non riescono neanche più a trovare davvero quella chiave di lettura che li aveva lanciati negli anni 2000, mi pare di capire.
2: Beh sì, ma poi è finito tutto questo modo di fare comicità. Secondo me puoi scherzare su tutto, perché io sono di questo parere che si può scherzare su tutto, ma la battuta non deve essere solo ed esclusivamente un'offesa, deve lasciare qualcosa allo spettatore su cui riflettere. Quindi siamo già in una sorta di black humor / satira, mentre Scary Movie ripropone quel tipo di comicità che offendeva. Secondo me, quando lo facevano inizialmente nei primi anni 2000, veniva talmente naturale e spontaneo che l'offesa non era neanche chissà troppo, diciamo, importante. Cioè la battuta si sentiva che era comica, si sentiva che era naturale e spontanea, e quindi secondo me c'era poco da offendere. Invece, se riproponi una cosa del genere ad oggi, non lo so se funziona.
0: Allora, secondo me ci sono due modi di interpretare la cosa. Non so se sei d'accordo anche tu, Cavaliere Oscuro. Uno, che i tempi sono decisamente cambiati.
3: Sì.
0: A prescindere da come la si veda la battuta, e quindi quella comicità è invecchiata. Seconda cosa, è anche vero che oggi non ti perdonano niente. Per cui non puoi, forse anche a malgrado, di tante penne bellissime che fanno i comici, ma
3: Ma io onestamente il film non l'ho visto, lo guarderò perché ormai guardo tutto. Però,
0: no, tu non lo guarderai, ma... perché Claudia ha detto
3: me lo guarderò in un video, perché sono un collezionista di un video. Comunque ho visto il trailer e dal trailer le battute mi sembravano proprio vecchie, nel senso stantie, esatto, proprio già viste, già sentite, già rimasticate, esatto, mille volte.
2: E questa è l'impressione che io ho avuto quando poi ho visto il film, perché io non sono una persona che guarda troppi trailer, perché ci sono troppi spoiler, non mi piace, non mi piace più guardare.
0: Anche io, sono abbasso i trailer. Io tante volte però vi dico anche una cosa: quando non ho capito il film guardo il trailer per capire se mi sono perso qualcosa.
3: Ma ci sono io con la trama, scusa.
0: Ah, già,
3: ti
0: è vero,
3: la trama, ti
0: è vero, è vero, è vero, è vero. Va bene, Claudia, allora alla prossima, grazie, ci sentiamo presto. Ricordate, su Instagram, se avete voglia, un like fa sempre piacere. Seguite Cose di Cinema.
2: Va bene, grazie ragazzi, grazie della compagnia. Ci vediamo
0: alla prossima. Ciao ciao.
3: Ciao.
2: Ciao ciao.

0: Lady Gaga, Shape of a Woman su Rete 3, giriamo la ruota, va. Ma quanto pesa sta ruota? Trama tic tac?
1: Vai.
0: Vai, anzi no.
1: No, che brutto scherzo che mi hai fatto.
0: Lo so, preferisco un altro tipo di trama. Trama Spingi Gonzales, vai. Spingi
2: Gonzales. La Terra ha esaurito le sue risorse ed è diventata ormai invivibile. Per assicurare un futuro alle generazioni di domani, un ingegnere viene spedito nello spazio alla ricerca di un nuovo pianeta abitabile.
3: Ridi già.
0: Dai, cantiamo. Perché c'è il canto da bagno,
1: sì,
0: che non è, non urli secondo me, cioè quello all'aria aperta è da bagno è più intimo, vero?
1: Sì, così non disturbi,
0: così non
1: gli
0: disturbi
1: altri occupanti
0: vicini
1: della casa.
0: Vabbè, dai, tutto finito come sempre. Hai corso, quindi
1: sì,
0: dobbiamo fermarci un
1: sì,
0: po'.
1: Grazie.
0: Un film bellissimo di Christopher Nolan del 2014, dura quasi 3 ore. Ammazzate che gong lungo. Lì si piange almeno una volta, dai.
1: Si piange anche più di una volta.
0: Ma non per le scene intense, perché a un certo punto secondo me non capisci più. Beh, scusa, se la regia è di Christopher Nolan,
1: sì,
0: la sceneggiatura è la scritta assieme a suo fratello Jonathan,
1: sì,
0: Nolan, cosa vuoi che si capisca?
1: Diciamo che è un film che ti lascia spazio
0: da rivedere almeno un paio di volte.
1: Da rivedere almeno un paio di volte.

0: E quindi per far capire quanto uno non è che fa i film tanto per, quanto ci studia, quanto è accurata la preparazione.
1: Ah, poi Nolan è notoriamente maniacale, quindi qui sì, secondo me ha realizzato uno dei suoi film migliori.
0: Sei sicuro che di quello che stiamo dicendo? Non sono improvvisati, no? Si preparano sempre su tutto?
1: Beh, direi che in questo caso assolutamente.
0: Allora,
1: sì.
0: La colonna sonora di Hans Zimmer, che però non ha letto la sceneggiatura, Nolan gli ha mandato una lettera, cioè una lettera come nel 1800, sul tema, dice: parlo di padre e figlio, e lui ha composto la colonna sonora e ha vinto l'Oscar. Pensa che cialtroni.
1: Però Hans Zimmer è un genio, quindi immagino che lui ce la possa fare.
0: Si passa da il buco nero, sì, che l'hanno anticipato come ricostruzione di 5 anni di Kip Thorne, quello che sai come facciamo noi, ecco, si sono capiti.
1: Questo non la sapevo, un bel aneddoto.
0: Vabbè, vuole aggiungere qualcosa?
1: Io voglio aggiungere che rimarrà disponibile per 7 giorni sul Play, quindi avete tempo di guardarlo e riguardarlo e riguardarlo, e se vi fate delle domande potete riguardarlo un'altra volta.
0: Tutti i 7 giorni, eh?
1: Tutti i sette giorni.
0: Martedì alle 23 sulla 1 Interstellar, diretto da Christopher Nolan.

Quante volte ad un ti amo hai risposto no non posso, hai provato dei sentimenti e non ti stanno bene addosso. Parliamo allo stesso modo ma con diversi argomenti, siamo nello stesso hotel ma con due viste differenti. L'amore è un punto d'arrivo, una conquista, ma non esiste prospettiva senza due punti di vista.

0: Fedez featuring Francesca Michelin, magnifico su Rete 3 appena ascoltata. Lo sai che a proposito di CGI, di, come posso dire, di
1: effetti speciali?
0: No, di intelligenza artificiale, ah. Ecco, che non la si dice mai, quindi uno tende a dimenticare le cose che non dicono. Senti che bella musica, Meditation.
1: Ma questa è nuova.
0: Una delle cose che ho visto più brutte fatte con l'intelligenza artificiale, sì, è proprio prendere un sacco di cantanti italiani, ma non perché siano italiani, ma in quel caso era fatta così la cosa, e metterli negli ambienti di Friends. Ah. Quindi c'era Jovanotti, c'era forse, okay, anche Fedez, c'era

0: Elisa, così. Okay. Sai che era proprio orribile.
1: Come... immagino, sì.
0: Ma no, poi, ma non, perché?
1: Non mi suona super interessante.
0: No, no, no,
1: perché,
0: no,
1: appunto.
0: No, no, per niente. Mentre secondo me suona molto interessante la nostra super rubrica che va sotto il nome di
1: Credibility Zero.
0: Tra poco, adesso mi fai un urlo?
1: Un urlo tipo.
0: Un urlo tipo
1: di
0: però,
1: terrore o di
0: un urlo
1: dolore.
0: Quasi rocchettaro, filtrato con i medi, gli alti.
1: Faccio. Ah!
0: Quasi, senti qua. Pa, pa, pa, pa. Red Echo, Painkiller su Rete 3.

0: Loro sono grigionesi. Lo avresti mai detto?
1: Non lo sapevo.
0: Senti che sound che fanno. Red Echo Painkiller. È arrivato un fax in conferma, perché noi riceviamo ancora i fax che ti vorrebbero per il loro prossimo inizio del disco. Di un disco
1: grazie
0: futuro,
1: a quel, quell'urlo.
0: Sì, grazie a quell'urletto lì. Vabbè, allora è arrivato il momento di
1: Credibility Zero.
0: Dai, ti propongo questa base, ti piace?
1: È un po' tristina.
0: Questa non va bene. Questa
1: Credibility allegra.
0: Ma non era credibile per niente. No, no,
1: ci sta.
0: Questa?
2: Sto non era credibile.
1: Sto già dormendo.
2: Credibile niente.
1: Ma hai fatto spesa di basi?
0: No, questa. Oh, ti piace?
1: Questa mi piace.
0: E invece non è questa.
1: Ma no.
0: Non è questa perché in genere usiamo questa.
1: Eccola.
0: No, vabbè, ma non ti ricordi che la
1: Ma mi piaceva quella di prima.
0: Iniziamo con la nostra fantastica rubrica William Defoe. Mettiamo un attore in questo caso in dei ruoli che ha, devo dire, credibilità zero, ma qualche volta anche 100.
1: Sì.
0: Banditore comunale.
1: Che avrebbero tutti paura.
0: Quello che girava per il paese urlando frasi così, è vietato lasciare i maiali in piazza, ok?
1: Funzionerebbe perché la gente sarebbe terrorizzata.
0: Tu dici?
1: William Defoe fa paurissima.
0: Beh, sai che non c'avevo
1: pensato. C'ha una faccia abbastanza inquietante. Dopo sarà buono come il pane, per carità. Però ha un viso abbastanza inquietante. Io lo ascolterei.
0: Vabbè, allora credibility.
1: Beh, 100.
0: 100. Andy Garcia.
1: Ok.
0: Veterinario per criceti.
1: Molto affascinante come.
0: Ma aspetta, guarda, io me lo sono immaginato tipo così: che porti dentro un criceto che starnutisce, poverino, sai, ti fa veramente tenerezza, Lui, veterinario, lo osserva in silenzio. Troppo in silenzio, secondo me. Poi con quella faccia che non si capisce, secondo me, cosa sta pensando, no?
1: È un po' sornione, sì.
0: E tu inizi a dubitare che lui non sia un vero veterinario. Poi magari gli suggerisci che forse basta, che ne so, una bustina di vitamina per il cricetino, e lui sempre con quella faccia sperduta annuisce.
1: Sei fatto un film mica male.
0: Credibility?
1: Zero.
0: Andiamo da uno che qua c'è chi non. Allora, se sei una donna lo sogni tutte le notti.
1: Ok.
0: Anche magari un uomo, per carità. Se sei un uomo vorresti essere anche come lui.
1: Ok.
0: Chi è?
1: Chi è?
0: Me?
1: Ryan Gosling. Matthew McConaughey. Vabbè.
0: Raccoglitore di sanguisughe.
1: Perché?
0: Perché allora lui passa le giornate in una palude a raccogliere le sanguisughe per i medici. Sai che ai tempi li usavano proprio perché c'era il cosiddetto salasso, cioè l'eviscerazione.
1: Sì, sì,
0: esatto.
1: Sì, sì.
0: Erano convinti che
1: bene,
0: le malattie se le portava via succhiando il sangue cattivo. Che dici?
1: Beh, ci può stare, perché poi lui c'ha quell'accento del sud, quindi ce lo vedo nelle paludi della Louisiana.
0: All'accento della sanguisuga.
1: A pescare sanguisughe, non so, si pescano le sanguisughe, non lo so. Si raccolgono, va bene.
0: Sai che ti dico che secondo me potrebbe
1: quasi
0: potrebbe pure vincere l'Oscar.

0: rirarà. Pensa, a me piace fare tutto un link in radio. Supergrass, che abbiamo appena ascoltato su Rete 3, si può tradurre come un'erba super, sì. Super erba. E cinematograficamente parlando, c'era l'erba di Grace.
1: Sì, bellissimo l'erba di Grace.
0: Che era un bellissimo film.
1: Molto carino.
0: Che sì. Io non ho visto, infatti.
1: L'abbiamo trasmesso.
0: Mi piaceva il titolo.
1: Non segui la nostra programmazione.
0: Basta che c'è la base. Allora, siccome tutto torna, dobbiamo andare a un altro film che sarà in palinsesto mercoledì alle 23:10 sulla 1. Si intitola Proposta indecente di,
1: esatto,
0: Adrian Lane, come si pronuncia?
1: Adrian Lane.
0: Lane, questo lo dici tu?
1: Lo dico io.
0: Ah, sì. Adesso lo dici tu, io mi fido. Allora, qui fare la trama tic tac mi è sembrato un po'...
1: Se vuoi, ho
0: proposta indecente, dillo, dai.
1: Righe, perché c'è una gag simpatica.
0: In che senso?
1: Nella trama.
0: Ah,
1: senti,
0: sì?
1: Che gag.
0: Ah, no, aspetta, no, io che. Non me la lascio sfuggire, Sei pronto?
1: Vai. Coppia piena di debiti, si vede presentare un'offerta che non può rifiutare. Un ricco finanziere offre infatti $1,000,000 in cambio di una notte d'amore con la moglie dell'altro.
0: Va bene, senti anche il gong alieno. Beh, devo dire che è un film che secondo me fa discutere ancora, farebbe discutere
1: sì,
0: ancora.
1: Sì, ha fatto discutere molto
0: tantissimo
1: all'epoca.
0: E partiamo però per ordine. Il regista, sì, Adrian Lane, che è lo stesso di 9 settimane e mezzo.
1: Esatto, di Flashdance.
0: Attrazione fatale,
1: sì.
0: Un uomo secondo me che probabilmente ha avuto delle turbe a livello sentimentale, no?
1: Possibile, anche perché insomma ha sempre amato approfondire i rapporti umani, soprattutto i rapporti di coppia, i tradimenti.
0: Come tu vendi bene le cose, io le distruggo, questo lo capisco bene.
1: Ma io sono un grande difensore di Adrian Lane, perché certa critica lo ha spesso accusato,
0: sì,
1: e attaccato,
0: vero,
1: di essere superficiale, di essere patinato, mentre in realtà secondo me è l'esatto opposto, nel senso che c'è sì un certo formalismo, però al centro del film ci sono sempre i rapporti umani.
0: Ma infatti anche all'epoca Rotten Tomatoes, che abbiamo citato qualche intervento fa, me lo sono segnato, gli aveva dato solo 34%, e il pubblico invece lo ha adorato, cioè la critica l'ha distrutto e anche al box office funzionava.
1: Esatto, oltre 260 milioni di incasso a fronte di 38 milioni di budget, quindi...
0: Si sussurra, senti che la madre di Woody Harrelson,
1: sì,
0: che è il protagonista, cioè il cornuto.
1: Sì, credo chiamarlo così. Non so se si offende, ma...
0: Che non era mai venuta a trovarlo sul set in vita sua, mai, Mai si presentò tutta in gingheri appena aveva sentito il nome di Robert Redford.
1: Guarda un po'.
0: Ed era euforica come una ragazzina, pare. Robert, dove sei? Dove sei? Ecco.
1: Ci credo.
0: Attira ancora quell'uomo lì,
1: Beh, insomma, Robert Redford, poi vabbè, a quei tempi era proprio all'apice dello splendore. Rimane un grandissimo attore, è un sex symbol fondamentalmente. Sì. Ma qui tutti, insomma, abbiamo Demi Moore, anche lei splendida, sì, all'apice della forma, e il povero Woody, che insomma anche lui ha un viso
0: era
1: molto
0: lì,
1: particolare da
0: un
1: caratterista, è un po' nel mezzo. Ma io avevo letto che era stato addirittura offerto a Tom Cruise e Nicole Kidman questo film, perché volevano una coppia che fosse effettivamente coppia nella vita.
0: Ah, beh, non male.
1: Dicono che Cruise era già dentro a Scientology e per scrupoli morali,
0: okay,
1: alla fine non ha accettato.
0: Per concludere, c'è anche una sequenza proprio dove c'è Redford che racconta a Demi Moore di una ragazza che non ha mai dimenticato. Lei non sapeva una parola di quello che c'era scritto sul copione, perché il regista ha voluto proprio che non si sapesse nulla, e le avevano detto proprio solo ascolta la scena, quello che dice Robert, e le lacrime che si vedono in quella scena sono autentiche.
1: Ah, pensa.
0: Pensa quanta
1: Vedi,
0: bellezza
1: Redford,
0: c'è.
1: Che attore.
0: Certo che poi quando ho fatto l'uomo che sussurrava ai cavalli.
1: Perché? No, non ti è piaciuto?
0: Ha perso. Forse il titolo non mi piaceva molto, perché l'uomo che sussurrava ai cavalli.
1: Beh, molto evocativo.
0: Mi vedevo
1: però.
0: Lui, che era criniera lui, no? Il cavallo che sussurrava all'orecchio del cavallo.
1: Scusi, signor cavallo.
0: E c'è un altro che ha una criniera da invidia, secondo me, lui è Alvaro Soler, questa è la Cintura. Tutto questo su Rete 3.

0: con questo accento orbitando. Chissà quell'Alvaro Soler che non è altro con la sua cintura. No, è che il titolo. Abbiamo finito, signore e signori, però prima volevi ricordare qualcosa?
1: Sì, volevo ricordare venerdì alle 22.50 sulla 1 Geostorm, un altro titolo del nostro ciclo Notte Disaster, un bel disaster mover con Gerard Butler, alle 22.50 sulla 1, poi 7 giorni sul Play.
0: Molto bene, lei chi era?
1: Davide Staffiero.
0: Io Marco Di Gioia, alla prossima, ciao a tutti!
1: Ciao!
2: Un'offerta che non puoi rifiutare.

0: to the battlefield. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed.
1: Roger. Ready to move out.
2: Cities. Da Gotham a LA con Federico Buffa.
3: L'ingresso ufficiale al sud degli Stati Uniti, se venite da New York e volete andare verso la Florida, diciamo verso la Georgia, avviene con le Carolinas. Della South Carolina vi abbiamo parlato in un altro intervento. Oggi proviamo a parlarvi della North Carolina, che è più ricca, che è più nobile per certi versi, ma che resta comunque uno stato del sud. In Carolina ci sono tantissimi particolari che la differenziano dagli altri stati di quella zona degli Stati Uniti. Ce n'è uno però che in linea di massima ha un risvolto particolare, la rivalità sulla Tobacco Road. La Tobacco Road è la zona della Carolina del Nord dove i grandi produttori di sigarette trovano il tabacco che raffinano e fanno diventare quello che deve diventare per loro una sigaretta. E queste grandi majors delle sigarette recentemente hanno avuto qualche problemino con coloro che li hanno portati in giudizio per chiedere un risarcimento miliardario, perché in realtà non gli era stato spiegato per davvero che danni potevano avere fumando sigarette. Carolina del Nord significa Tobacco Road e Tobacco Road significa Duke North Carolina University. Sono due atenei, distano sostanzialmente una quindicina di chilometri l'uno dall'altro, ma distano come concetto un paio di centinaia di miglia. North Carolina è la più antica università pubblica degli Stati Uniti. 1789. Un certo Hinton James arriva dalla Hanover County e decide di aver bisogno di un minimo di istruzione. Sostanzialmente si fonda un'università per sé. Nel 1924, invece, un terzo James B. Duke decide che Trinity University diventerà la sua università. Questo sì che è un magnate del tabacco. Prende il campus, lo fa ricostruire integralmente in stile gotico osfordiano, gli dà il nome e soprattutto gli dà una donazione che lo renderà il college più ricco di quella parte d'America. Le due università si odiano. Uno è un country club del sud, con gente della Carolina. L'altro è il ricettacolo di tutti gli studenti viziati del nord-est d'America. La metà degli studenti di Duke sono ricchi che vengono dal New Jersey. C'è un sistema solo per risolvere la controversia. Si svolge due volte all'anno. È la partita di basket. Una volta si gioca a Duke, una volta si gioca a Carolina. I risultati sono alterni. A Carolina ha giocato Michael Jordan e immaginatemi come andavano le partite quando giocava lui. Ma la differenza tra le due università, concettuale, logica, all'interno di una storia del Sud, è esattamente tutto quello che volete sapere sullo stato della North Carolina.

Preoccupato per l'estate? Fai bene, perché a Lugano Marittima tornano i cialtroni con il Ciringhito. Herbert Cioffi, Griso e Marco Di Gioia ti aspettano per giocare, vincere il prezioso completo intimo cialtrone, ascoltare buona musica e frequentare il club più irriverente del mondo. Il Ciringhito, dal 22 giugno al 31 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19.

0: però
1: mondiali, mondiali stanno iniziando,
2: pazzesco, pazzesco, sì. Pazzesco, iniziano i mondiali di calcio che vi ricordo si possono seguire sulla 2, infatti la Svizzera si sfiderà con il Qatar nella fase a gironi sabato 13 giugno 2026 dalle 21. Speriamo bene,
1: ma ce lo portiamo a casa questo mondiale, eh?
2: Proviamoci,
1: dai, sarebbe anche ora. Proviamo.
2: Ma noi non parliamo di mondiale a caso, perché per il mondiale sono uscite una miriade di canzoni,
1: ovviamente.
2: Quella ufficiale si chiama Dai Dai Dai di Shakira, ma una delle ultime
1: chi se non Shakira, scusa.
2: Una delle ultime pubblicate è quella di Future con Tyla, Game Time.
1: Oh yes.
3: I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night. 20 seconds to game time. Getting religious with it. Time crossing these state lines. Working hard through the late.

0: Rete 3 Sport.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto. Apriamo con la vittoria di Lewis Hamilton nel Gran Premio di Formula 1 di Barcellona, settima prova del mondiale che ha visto il pilota Ferrari imporsi per la prima volta da quando è al volante della vettura di Maranello. Il britannico ha preceduto sul traguardo gli altri britannici Russell su Mercedes e Norris su McLaren. Il leader del mondiale Kimi Antonelli si è ritirato a tre giri dal termine quando era al secondo posto, fuori gara per un problema tecnico anche Charles Leclerc, con l'altra Ferrari che stava in quel momento lottando per il podio. Hamilton, che ha 41 anni, porta così a 106 il numero di suoi successi in carriera, il primo dal 2024 quando era al volante della Mercedes. Nella Coppa del Mondo di Mountain Bike a Leogang in Austria, dopo il secondo posto nella prova di short track, Filippo Colombo ha chiuso oggi ottavo nel cross country, gara vinta dal francese Boischi. Infine ricordiamo gli appuntamenti con i mondiali di calcio. Oggi alle 19 per il gruppo E ci sarà l'esordio della Germania che affronta Curaçao, mentre alle 22 per il girone F spazio a Olanda-Giappone.

Yes Massive, io sono Tom Seed e questa è la puntata 176 di Reggae Yard, il programma di Rete 3 che appunto si occupa di musica in levare, di musica giamaicana, di reggae music in generale. Il disco della settimana si intitola All Fruits Ripe e si apre con questo brano.

The 18th Parallel, questo è il nome principale dietro al disco di questa settimana. Loro sono una backing band svizzera, ne abbiamo già parlato spesso, e sono arrivati alla fine di aprile con un nuovo disco intitolato appunto All Fruits Ripe. Come di consueto loro ci hanno messo la musica, ci hanno messo la parte strumentale, mentre la voce ce l'hanno messa vari cantanti giamaicani della vecchia e della nuova scuola. Per esempio in questo primo brano, il brano di apertura proprio dell'album, intitolato To Be Free, la voce è quella di Micah Shemaya, una voce piuttosto nuova o comunque attuale del panorama reggae giamaicano e internazionale. Prima di ascoltare altri estratti da questo disco, abbiamo però anche alcuni nuovi singoli, come questo che arriva da uno dei nipoti di Bob Marley. Lui è YG Marley, anche figlio di Lauryn Hill. E questa è Fire.

Bad Boys, e così siamo ritornati nel 1987 con questo successone degli Inner Circle. Mentre adesso qui a Reggae Yard ci ripilotiamo nel 2026, più precisamente il 24 aprile, quando usciva All Fruits Ripe, il disco di questa settimana che, vi dicevo, è firmato da The 18th Parallel, la in-house band, diciamo così, della Fruits Records, quell'etichetta di Ginevra di cui abbiamo parlato spesso, un'etichetta che produce cose dal suono molto analogico, anche un po' vintage, ma in qualche modo al passo coi tempi. E anche questo disco di 11 tracce non si discosta da quel sound, un bel sound caldo, avvolgente, molto curato e sicuramente apprezzabile da tutti gli amanti dei suoni organici. In apertura abbiamo sentito la collaborazione con Mike Ashemaya, quindi una voce, diciamo, della nuova scuola, mentre adesso è il momento di un veterano, di uno che arriva dal periodo soprattutto del rocksteady. Lui è Keith Rowe, che forse per molti non sarà un nome notissimo, ma se vi dico Keith and Tex e Stop the Train, sicuramente, se siete degli amanti della musica in levare, una lampadina vi si accenderà da qualche parte. Qui invece appunto Keith Rowe in versione solista assieme a The 18th Parallel per questa Love Gets Sweeter.

Yo, Capleton insieme a Derek Sound per questa Behave Yourself, un estratto da Ace of Fire, il suo prossimo disco previsto per la fine di giugno. E intanto il tempo scorre, ma noi torniamo a parlare ancora una volta del disco della settimana, All Fruits Ripe, firmato da The 18th Parallel, un album di 11 tracce. In realtà sono 5 brani affiancati dalle rispettive versioni dub e poi un 11° brano in versione extended, dove quindi senza soluzione di continuità c'è la versione cantata e poi la dub version. Dub version, come tutte le altre, curata da uno dei dub master più sulla breccia ultimamente, Roberto Sanchez. E quindi Dubwise anche qui a Reggae Yard con questa che avevamo già sentito in versione singolo, brano che vede la collaborazione di Ethereal Lights, intitolato nella versione cantata Will I Roam, e qui invece Roaming Dub.

E abbiamo finito anche per questa settimana. Reggae Yard con il suo carico di good vibes torna domenica prossima, care amiche e amici. Da Tom Seed, P.

L'idea è nata perché io sono un grande fanatico dell'horror e l'horror sostanzialmente è un po' come se fosse una mia routine, quindi io molto spesso guardo film d'horror che mi tranquillizzano, nel senso riesco ad affrontare le mie paure tramite la visione di film

Emmanuel de la Paix percorre lande sperimentali. Ora si trova dove il confine tra suono, spazio e immagine, tra il sopra e il sotto, è impalpabile. È il limbo creativo e mistico in cui la musica trae energia dalla forza degli elementi, generando onde sonore e nutrendo l'anima. L'ultima opera di Emmanuel de la Paix si chiama Chromaverse Human Structures, il suo album più intenso e dettagliato, un nuovo esercizio specchiato che segna la fine di un ciclo stilistico. Questa volta non ci sono il mix e la produzione di Birgir Birgisson, prima dell'inizio di qualcosa di nuovo, quel nuovo che è centrale nel percorso evolutivo di de la Paix.

0: Chromaverse Human Structures contiene 14 canzoni che portano il numero di una stanza. Un climax che parte ambiente meditativo, assume progressivamente vigore, ritmo e voce, prima di farti scendere dall'altra parte di una collina sperimentale. Abbiamo invitato Emmanuel Delapé per raccontarcelo. Emmanuel Delapé, bentornato a Confederation Music e grazie di nuovo per aver accolto il nostro invito.
1: Grazie a te.
0: Tutti i brani di questo album portano nel titolo il numero di una stanza d'albergo. Che stanze sono e che alberghi sono?
1: Le stanze fanno parte dalla filmografia horrorifica, diciamo, e quindi ogni stanza è un riferimento a un film d'horror. Perché l'ho scelto? Perché l'album sostanzialmente parla dei nostri rapporti con noi, la natura, le relazioni con le persone, e poi appunto ci sono queste stanze, e dietro queste stanze ognuno di noi ha qualcosa. In realtà l'idea è confrontarsi con i propri segreti, con le proprie emozioni, con le proprie paure, e la musica fa un po' questo, nel senso, quando io faccio o ascolto musica solitamente mi chiudo in un posto per poi dopo mettermi a confronto con le mie emozioni personali.

0: un assaggio di Wind Room, la quarta traccia di Chromaverse, Human Structures, l'ultimo album di Emmanuel de la Paix.
1: Chromaverse, Human Structures, arriva dopo un periodo di collaborazione, di installazioni audiovisive con la pittrice ticinese Patrizia Martin Rossi. È un caso che il titolo di questo disco rimandi a una sorta di interazione, aggiungerei poetica, tra luce, colore, spazio. Ha avuto un'influenza questa collaborazione?
2: Sicuramente ha avuto un'influenza, soprattutto per il tema di come l'arte musicale si può confrontare con altre forme d'arte. Il mio approccio verso la musica è un po' un approccio artistico a tutto tondo, quindi ci sono sicuramente elementi visuali, visivi, letterali. Molto spesso leggo dei libri e sulla base dei libri scrivo delle canzoni, o dei quadri ispirano le mie canzoni, quindi sicuramente il titolo riporta questa interazione tra varie forme d'arte e le nostre strutture umane, ecco.

0: Federation Music.
1: Emmanuel de la Paix ci sta raccontando il suo ultimo album, Chromaverse, Human Structures.
2: La stanza d'albergo mi sembra una buona metafora del luogo interiore in cui nasce questo suono. Penso al silenzio, alla solitudine barra malinconia che puoi provare in una camera d'albergo, al distacco, no? Come se il tempo, quando sei dentro lì, si fermasse. È quella la condizione ideale per te per creare?
3: L'album in realtà l'ho scritto e mixato e anche registrato in dei luoghi fisici, in delle stanze, quindi alcune canzoni sono state fatte in alcuni alberghi a Berna, altre a Zurigo, altre in delle sale d'attesa o anche in cuccette di nave, piuttosto che, ecco, in quest'album si è sviluppato lì. Il momento ideale per me è mettere le cuffie, isolarmi dal mondo e andare avanti con il mio disco, o scrivendolo, o remixandolo, ritagliando i pezzi, soprattutto quando ci sono delle situazioni o di attesa o anche dei momenti in cui non le sto vivendo bene. Per esempio la nave, ho scoperto di soffrire di paura d'aereo, paura di nave, ecco, quando sono lì sopra mi dedico a qualcosa e riesco a creare, elaborare.
2: Una curiosità puramente tecnica, e da batterista non ho mai sentito un suono così chiaro e organico di un rullante come su questo disco. Penso al brano Synth Mode 216. Come mai questa scelta così chiara per una batteria?
3: Quasi tutte le canzoni hanno una batteria comunque distorta. In quei rari casi in cui non è distorta, ho cercato di utilizzare o campionare delle parti. Solitamente tutte le parti sono campionate tramite microfono e la batteria, e poi da lì vengono in alcuni casi distorte molto spesso e riverberate, in altri casi vengono rese più pulite possibile.

0: Synthmode 216 dall'album Chromaverse Human Structures di Emmanuel de la Paix. Chromaverse Human Structures è un disco impegnativo, nel senso che richiede all'ascoltatore di fermarsi, di prendersi il tempo per ascoltarlo. Tu hai scritto un album rubato al tempo che non si ha mai. Per te la musica è un antidoto contro la frenesia delle nostre esistenze, di questa cultura della performance continua?
1: È un antidoto anti-invecchiamento, quindi viene utilizzato, almeno io lo utilizzo per prendermi i miei tempi. In questo periodo storico sicuramente c'è questo aspetto di frenesia che stressa tutti, sia nei rapporti interpersonali piuttosto che sul lavoro. Per me la musica rimane un decongestionante e quindi mi prendo sempre il tempo per ascoltare la musica e mi prendo anche il tempo per scriverla. Poi ci sono sicuramente degli artisti o degli album frenetici che mi entusiasmano. Io al momento non sono arrivato al punto da fare album frenetici, anche se sono delle tracce abbastanza ritmate e veloci.

0: Tu professionalmente sei attivo in ambito informatico, quindi diciamo vivi in una dimensione di 1 e 0 per gran parte della tua giornata. L'intelligenza artificiale
1: può essere uno strumento molto interessante, un compagno di viaggio creativo per interagire, fare sperimentazioni, per dare una mano soprattutto su alcune parti che possono essere automatizzate, o per esempio parlavamo prima di pulizia di suoni o automatismi, dare aiuti o suggerimenti sicuramente. Quello che mi fa un po' paura è il pensare di sostituire totalmente la creatività delle persone o creare un ecosistema tra artisti e fruitori di musica basato su logiche puramente di mercato o dell'intelligenza artificiale, perché gli algoritmi sono delle funzioni matematiche per massimizzare regole economiche, e quindi questo in ambito artistico non è di per sé il massimo.

0: Day One 3120, ore 13. È la nona traccia di Chromaverse, Human Structures, l'ultima opera di Emmanuel de la Paix. Le ritmiche, dove le hai messe, entrano in scena con discrezione. Alcune sono più vigorose, ma non sono mai invasive. Penso a un brano come Sand, Black Tea and Living Room 101. È la canzone che ti chiede una ritmica o è il suo posizionamento all'interno di una sequenza che deve avere lì il ritmo?
1: Tutto è nato con l'ultima discussione che abbiamo fatto io e te, dove mi chiedevi proprio ma le batterie, quando arriveranno le batterie o quando arriverà la voce. Allora questa cosa mi è rimasta un po' in fondo all'orecchio, e quando ho fatto quest'album ho iniziato a pensare all'uso delle batterie, sperimentazione nelle batterie, e quindi ho cercato di dare un'impronta tutta mia. Me la sono sentita la batteria, quindi ho iniziato a focalizzarmi su questo aspetto, soprattutto la batteria, il basso, e come creare un momento ritmico all'interno di una canzone molto spesso elaborata su pattern ambient. Quindi sono nate un po' a sentimento le batterie, e poi ecco, sentendo l'album uno vede che quando uno inizia poi dopo fa fatica a fermarsi, perché poi sono, come dici tu, un clima, e poi dopo, avendo questa logica di chiusura simmetrica, sono riuscito poi a diminuirle. Però l'idea, una volta che ho iniziato a mettere le batterie, non riuscivo più a fermarmi.

0: Sand, Black Tea and Living Room 101, uno dei miei brani preferiti di Chromaverse Human Structures, l'ultimo album di Emmanuel de la Paix. Di tutti i dischi che ho sentito finora da parte tua, Chromaverse Human Structures mi sembra quello più ricco di dettagli, di sottigliezze che cogli ancora di più se lo ascolti per esempio con delle buone cuffie. Dove finisce la spontaneità e dove inizia un approccio più razionale e costruito per te?
1: La differenza con gli album precedenti è che qui ho cercato di fare tutto da me. Quando uno è in fase post production, molto spesso ci sono le interazioni in passato con Birgir proprio su scelte, determinati tipi di scelta. Qua sono stato un po' più egoista e quindi ho cercato di focalizzarmi soltanto su quello che volevo sentire io, quindi molte scelte che professionalmente possono essere impopolari io ho scelto di attuarle, e quindi sono tutte scelte personali che ho potuto fare in libertà, mentre prima diciamo mi facevo anche guidare dalla mia casa discografica piuttosto che dall'ingegnere del fonico che mi seguiva nel post production. Qua è un po' tutto a sentimento, in realtà di razionale c'è poco.

0: Confederation Music.
1: Joy Lato, Tre Gusti, 237, dall'album Chromaverse Human Structures di Emmanuel De La Paix. Emma, l'album è fuori, che cosa c'è in previsione nel tuo futuro?
2: Per il futuro vorrei provare a fare un album con meno elettronica e più strumenti, con meno synth, però poi tra il dire e il fare c'è sempre di mezzo il mare, vedremo come andrà. Pensavo anche di avere delle collaborazioni con altri produttori proprio per sperimentare anche le rese di registrazione ed esecutive, quindi uscire dal mio studio e provare anche in altri studi per provare anche nuovi strumenti o altre visioni.

0: State ascoltando la musica di Chromaverse e Human Structures. Il nostro ospite è Emmanuel Delapaix.
1: Come mai Emmanuel Delapaix vive solo nei dischi e non sul palco? Ci sta pensando, eh? Poi qua metto sotto tic tac tic tac tic tac.
2: Allora, una questione di opportunità, di persone e di tempistiche. Allora, negli album precedenti probabilmente ho pensato avesse poco senso avere delle esecuzioni live, intesa come la band che fa una performance sul palco. Per me era più legata all'atto visivo, quindi visual art possibilmente, proprio anche sperimentando con le nuove tecnologie digitali che rispondessero ai suoni, che rispondessero alla musica. Questo era dato dal fatto che quando ho iniziato a fare musica pensavo più al tema delle colonne sonore. Ero stato molto affascinato, per esempio, nelle performance dei Moom, che suonavano sulla base di vecchi film in bianco e nero degli anni 20, quindi ero un po' più indirizzato su quel tema, e anche altri artisti che facevano più, tra virgolette, DJ set o one man show. Però con questo album penso che sia più adatto a una performance dal vivo. Anche con la casa discografica stavamo pensando se avrebbe senso nel prossimo futuro avere delle performance live a livello di band.
1: Ma siamo quasi alla fine. Di te ho scritto che sei in viaggio verso il tuo io musicale. Che cosa stai cercando e che cosa hai trovato in questi, adesso sono 6 anni di produzione discografica così evolutiva?
2: Quello che ho trovato è conoscere persone nuove che senza la musica non avrei mai potuto conoscere, gruppi di persone, realtà musicali, dai produttori agli artisti, musicisti, DJ, ma anche alle feste o eventi di incontro con altri artisti non musicali. Quindi sicuramente, più che uno scambio soltanto con me stesso, uno scambio con altri artisti. Ho conosciuto realtà e persone fantastiche, quindi spero che andando avanti con questi album, queste creazioni musicali, riesca a conoscere altre persone e continuare a mantenere le relazioni che già ho, e arricchendole, perché sono comunque scambi che arricchiscono.
1: Questo se guardiamo verso l'esterno. E se guardiamo dentro, che cosa hai trovato?
2: Un'infinità di risorse psicologiche ed emotive per affrontare tutte le difficoltà che ci sono in fare album o dedicarsi alla musica. Però sicuramente dal punto di vista introspettivo scoprire nuove cose di me, anche fino a dove mi posso spingere e cosa posso fare. Per esempio l'elettronica non è stato l'inizio del mio viaggio musicale, sono partito dal grunge, dal rock, dal metal e sono arrivato a fare musica di questo tipo, e non so in futuro che musica farò, quindi sicuramente scoprire la musica, sperimentarla verso nuove frontiere.
1: Come sempre, il brano finale di questa chiacchierata è a discrezione del nostro ospite. Che cosa vorresti ascoltare alla radio alla fine di questa intervista? Mentre tiri fuori il telefono per ricordarti i titoli delle canzoni del tuo album.
2: Ah, Wave Room.
1: Perché?
2: Perché è la parte da cui inizia l'album, un po' più ritmico, e quindi penso che per chi ascolta può essere un buon inizio.
1: Emmanuel Delapaix, grazie mille per il tuo tempo e buona musica.
2: Grazie a te, grazie a tutti voi.
0: Trovate Emmanuel Delapaix nell'ultimo album Chromaverse Human Structures, pubblicato lo scorso marzo con la label tedesca Brocke. La versione integrale di questa intervista è disponibile sul podcast RSI di Confederation Music. Nella prossima puntata ritroveremo Tatum Rush nei panni di Lolito Ceresiaco. Vi saluto con Emmanuel Delapaix e Wave Room 069. Buona serata.

0: Confederation Music.
1: Radio Televisione Svizzera.
2: È arrivato il momento, no?
3: Lo so, purtroppo.
4: Vorinonda.
5: Vai. Io canto in italiano!
6: Programma di canzoni e musiche
5: in italiano!
7: Ma chi c'è a presentarlo?
8: C'è Mondezza!
9: È amato dai suoi fans?
5: No! Veramente una cosa indicibile.
10: Arriva la mia mamma.
11: Non credo che sarai bene d'ora in avanti. Non lo credo. Ti posso assicurare che le tue pene saranno molto amare.

0: non ricorda, questo song epocale che stagliò la giovane Patti Pravo nel cosmo del successo song italo Bella Bella all'alba del ridancianissimo 1970. Ma tutti i giovani con 50 anni per zampa ricordano di base e di fisso come gli si scaldava l'ormone quando la biondissima Patti smulinava questa melodiazza davanti alle loro geppe basite di basalto. Mica per niente il complessino panchereccio delle Iene si è sentito in dovere di riproporlo subito alle new generation di super guappi modulari col giubbino di finta pelle preso
1: alla fiera dell'est per due soldi,
0: quel bel giubbazzo che
1: mio padre comprò.
0: Comunque, raga boys e raga girls, con o senza giubba,
2: diciamolo,
0: il tema della bambola è sempre vincente nel mondo orrore, sì, ma anche nel mondo canzone. Se no, perché mai una delle prime proto punk band tricolori come i bolognesi Luti Croma riproposero pure loro una song a tema bambulame come quella che negli anni 60 fece fare il ridanciano a Polnareff?

0: Raga boys, vedo tutto da quassù. Vedo che vi fan paura con il bel rutilo drum and bass totale e le song sbobinate dall'amico Visconti.
1: Hai paura, ne?
2: Hai.
0: Ma bro, no. Ma di cosa hai paura? Ma bro, ma di cosa hai paura? Cosa? Testa pera.
3: Pera.
0: Ma abbi paura quando ti arrivo la. Ma abbi paura quando ti arriva l'ugola scartavetratissima di Chaos, uno dei rappari più potenti di sempre e per sempre.
1: Sempre.
0: Sempre.

0: Ma frate, ma l'unica paura qui è il flop paura che imbastiva caos, dai! Inutile che riempi il panuleccio così tanto per tanto, È inutile che riempi il panuleccio così tanto per avere una scusa davanti all'utenza. Del resto, vivi in questa landa maraviglia sempre, dove sempre sole su di noi, sempre capelli splendidi che non si spostano neanche mentre smarmiti derapi sulla tua cabrio comprata con i soldi di babà. Mica vivi nella pianura paura, dove vive il complessino de lo straniero.
1: Siamo ombre lunghe che si fanno largo dentro il buio in una notte alla

0: È inutile che ti chiedi:
1: ma è lei? Ma è lei? Ma è lei?
0: Perché proprio è la... La in prigione, grande classico del bennato del tempo che fu e del tempo che non ritorna, però rismarmellato dalle zampe dei Caramamma, complessino col nome che in effetti ha un po' quel sentore tipo i tatuaggi da galera.
2: Mamma non piangere, mamma perdono.
0: O anche Caramamma. Appunto, appunto. Quindi abbiamo tutta la farcitura a far da contorno per un'immersione total nel mondo prigione, non facendoci blindare così per simpatia, ma per entrarne nel mondo real carcerario del progetto Presi per Caso, messo in piedi tra le mura del carcere di Rebibbia, un unicum di storie vere e di storie pese total real, altro che i gangster rapper de noi altri.

0: radio.
1: Circolare lungo
0: la radio.
2: La classifica della settimana.
3: Non mi interessa.
4: Business.
3: Here it is. Non mi interessa.
4: Business.
3: Here it is.

0: devo fare un appello, un messaggio che non mandano mai in onda. No alla violenza nel calcio e uniamoci tutti insieme per la pace di tutto il mondo.
1: Ciao, grazie.

0: Beh, ma se ci pensi un attimo, ma
1: quando
0: ti ritrovi nelle liriche di
1: questa tarantella e peccampà sfoggiata con tanto di maranzano dai 99 posse e con l'appoggio sempre motivato di Caparezza. Ma un botto proprio. Infatti non è cosa strana, cosa vedere gente altrimenti bella bella muoversi nel disarticolame totale davvero tarantolato ogni fine mese quando apre la buca lettere e gli viene una sincope. Perché ormai tu sai, io so, io sanno, sappiamo, voi sapete, si sanno, e tutti quelli che hanno una buca lettere sanno che dentro ormai ci trovi solo carta spedita da gente bella, gente vera, gente che ti chiede piccioli. Per quello vai subito nel tarantellato quando devi prendere la posta, che poi ormai lo sai, se non vuoi far preoccupare il vicinato puoi comunque sempre alternare questi movimenti scombinati con altre protodanze buone per mascherare le convulsioni che te pigliano nel ritirare famigerate buste grigie e nonne. Protodanze tipo la fantasma zurca operata col trombettino d'ordinanza dall'indomito Tony Tuono.

0: sempre allegri i Vintage Violence. Gente bella, gente bella, gente che invece di andare a fare la però pensa a gettare il proprio scompenso a volumi importanti. Con song come questa preoccupante finiremo tutti in che poi dici
1: vedi che magaro hanno ragione loro
0: e ti preoccupi il giusto. Poi però per tirare avanti in qualche maniera vai a pensare come i Circus Punk.
1: Forse no.

0: niente. Urlavano con la sempre assoluta ultimazione gli amici dell'elettronica controllo e l'altro.
1: Potente niente. Ululavano con la sempre assoluta motivazione gli amici dell'elettronica controllo elettronico della velocità, rimasti nella memoria del mondo rotondo che gira che mai si fermerà, anche grazie a loro presentarsi sul palco vestiti da vigili urbani. Quindi niente, raga boys, patente niente, ma poco malo, bro. Puoi salire sul treno, dove un tempo che fu e un tempo che non ritorna, il magico chitarro cantautore Ivan Graziani incontrò Lisabella, e da cui scaturò poi questo melodiazzo di stampo superiore qua registrato in una versione paura dal vivo.

0: Chi parlerà più con quel linguaggio tanto caro a noi anziani? Largo ai giovani! Addio, amici flippati e sballati che siete stati in ascolto.
1: Radio Televisione Svizzera.

sera facciamo un po' i pittori, metaforicamente ovviamente. Ma a darmi l'idea per questa direzione è stato Glenn Ricketts, in arte Glenn Lewis, che con la sua voce si porta dietro un bagaglio di ricordi per il sottoscritto, a volte sotto forma di vecchie fotografie sbiadite, con gli angoli smussati e consumati come nelle fototessere che ci portavamo nel portafoglio anni fa, altre invece come tele riempite di colori quasi spruzzati che prendono forma solo quando si strizzano un pochettino gli occhi o ci si allontana un attimino. Impressioni di quando eravamo più giovani e inesperti, quindi più impressionabili. Poi il tempo passa e ci tempra, ci smussa. Però se siamo fortunati, in certe situazioni si riesce a ritornare lì e, aiutati dalla prospettiva, le cose assumono un altro aspetto. E finalmente magari riusciamo a distinguere i contorni di quell'immagine. Glenn Lewis quindi con le sue Impressions e subito dopo All I Need di Jacob Collier con Mahalia e Ty Dolla Sign. E il perché lo capirete subito.

0: Soul Lovers.
1: Yeah.

Blast è uno di quegli artisti che non si fa incatenare dalle etichette e non è un caso che sia arrivato subito dopo Ty Dolla $ign, al quale viene spesso paragonato per la sua natura ibrida rapper-cantante, ok, la smetto. Something About It, A Ruin con Sasha Keeble sono estratti da Labor of Love, uscito proprio in queste ore. Qualche rotazione sul nostro asse prima è arrivata anche Elements di Boy Soda, canzone dove terra, vento e fuoco si scontrano con le loro differenze per riscoprirsi complementari e essenziali nella somma finale delle cose.

0: I smoked a cigarette tonight.
1: Unbreak con Go to Hell da Gravitas. May Anna con Baby Blue invece prima ci culla e poi ci punzecchia con quel pH basso, quel tanto da darti una sonora e ondeggiante stank face. A me ha dato la sensazione di stare in un caldo jazz club sul Delta, in uno di quei pomeriggi d'agosto dove il sole picchia come un teppista e ci si rifugia nell'umidità di una bettola un po' sporca ma tanto umana. E non so perché mi è venuta in mente un'atmosfera collocabile in quel segmento di storia tra la fine dei 60 e l'inizio dei 70. Forse perché stanno arrivando Jalen Gonda con Burning Temptation e poi la modella cantante Rain Judge con Wouldn't You Like to Know, che sia nella copertina che nell'intenzione della canzone mi ricorda qualcosa di supremo, come la dea della caccia greco-romana.

Jasmine Lacey e Steve Lacey hanno solo l'assonanza del cognome a renderli relatives, parenti. Qui abbiamo deciso di piazzarli una in fila all'altro perché Sweetest Season di Jasmine e The Feeling di Steve erano le novità perfette a fare da cuscinetto alla doppietta di emergenti che precedono il finale classico di questa sera, che ci porterà indietro di qualche decennio. Khalil con il punto esclamativo al posto della I con il brano My Feet, e poi il duo di Brumi, Dame Dame con Fire Burning Through the Rain.

giorno fa mi sono ritrovato ad ascoltare musica con mio figlio, che si sta sorprendentemente per me, ma molto naturalmente per gli altri forse, appassionando a un certo tipo di musica. Mi ha chiesto di ascoltare Thriller e, visto che qualche giorno prima avevamo fatto il giro più volte sia di Thriller che di Off the Wall che Bad, mi sono ricordato che quando avevo la sua età, intorno ai 9 anni, c'era un disco che era stato per me quello della vera scoperta consapevole di Michael Jackson. Quindi gli ho chiesto: ma Dangerous l'hai mai sentito? No? Ok, allora aspetta e preparati. Ma in realtà non ero pronto nemmeno io al viaggio che stavamo per fare, perché mi ero dimenticato di quello a cui eravamo stati abituati, il re del pop, i videoclip che erano più cortometraggi, suoni tanto taglienti da lasciarti il retrogusto ferroso in bocca, un fondamento scoperto e riconosciuto poi in seguito di gospel, blues e funk, così semplici, istintivi e elementari, ma allo stesso tempo tanto trasformativi e trasformanti. Era il periodo del New Jack Swing, quindi sono rimasto sorpreso di come i primi 20 minuti del disco siano quasi sbiaditi in confronto alle hit immortali che li seguono, ma che in realtà le hanno rese quelle che erano proprio perché arrivavano dopo quei primi 20 minuti tanto serrati. Perché in quegli anni i dischi, quando uscivano, li si ascoltava dall'inizio alla fine ed erano, almeno per me, un'esperienza quasi mistica. Quindi chiudo qui, lasciandovi l'impressione di un padre e un figlio che ballano canzoni di 35 anni fa sparate a tutto volume da uno stereo, in una sorta di rituale che attraversa tempo e spazio. What a picture. Da Max è tutto. Later Gators. Stesso giorno, stessa ora, stesse vibes.

0: This is Soul Lovers.
1: Radio Televisione Svizzera.

Il gruppo di questa sera si chiama Natural Elements ed è un gruppo di New York che ha iniziato il suo percorso negli anni 90. Si tratta di uno di quei gruppi marchiato come underground, che può vantare diverse apparizioni in contesti rimasti nella storia del genere. Tanto per citarne un paio, essere stati selezionati da DJ Premier per la compilation New York Reality Check nel 97, che in quel periodo ha avuto una grande importanza. Oltre a questo, anche le ospitate allo Stretch & Bobito Show, vero e proprio punto di riferimento per la scena di quegli anni, dal quale sono passate diverse leggende del genere. Nonostante i cambi di formazione e i momenti di pausa totale, il gruppo ha sempre dato qualche segnale, tra album, EP e raccolte di materiale inedito. Quest'anno però ci propongono un effettivo nuovo lavoro, composto da 17 tracce, intitolato Alignment. Alignment non tradisce le aspettative di chi conosce il gruppo. Le produzioni sono solide e in perfetto stile boom bap newyorkese, ovvero il classico suono dei Natural Elements. Su queste produzioni si alternano i 3 MC, Swigga, Eibata e Mr. Voodoo. I 3 MC propongono il loro stile, i loro intrecci e rappano come i veterani che sono, senza mai smettere di curare i dettagli. Le rime sono incisive, le cadenze precise e i testi ruotano attorno a temi come la resilienza, l'indipendenza e l'equilibrio spirituale. Questo nuovo disco dei Natural Elements è decisamente coerente. È un lavoro focalizzato, costruito oggi con suoni che rimandano al passato, ma non lo percepisco come un'operazione nostalgica. Il gruppo semplicemente mantiene la propria identità, sanno esattamente cosa fare, e questa è la vera forza di questo nuovo lavoro.

0: 3, 2, 1.
1: Habemus Papam.
2: I have a dream.
3: De manière à en faire le président de l'Union française.
4: Ieri l'altro. Quando le storie diventano storia.
5: Stay in bed.
6: La luna è rimasta laggiù. Nessun passo, grande o piccolo, che potesse essere. Giusto un giro intorno e poi dritti verso quel pulviscolo azzurro che è l'Oceano Pacifico. Dopotutto, quando ti ritrovi a dover riferire di avere un problema a 321.000 km da casa, forse la mancata passeggiata sul satellite è l'ultimo dei tuoi pensieri. Jim, Jack e Fred ora hanno alcune possibilità di tornare, altre di rimanere lassù per sempre e altre ancora di finire polverizzati a metà strada. Per la prima volta, perso il modulo di servizio per l'esplosione di un serbatoio, hanno dovuto infilarsi in un modulo lunare non per appoggiarsi leggermente sulla Luna, ma per fiocinarsi sulla Terra come una palla di cannone infuocata. Il blackout delle comunicazioni al rientro solitamente dura 3 minuti, non di più, ma siamo già a 3.5.
7: We're standing by for any reports of Araya acquisition.
6: 4, 4.5, 5, 6, poi quella voce.
8: Odyssey Houston, we show you on the mains, it really looks great.
6: È il 17 aprile 1970 e a 6 giorni dopo il lancio e 3 dopo l'incidente, l'Apollo 13 ritorna sano e salvo sulla Terra.
4: Ieri l'altro, quando le storie diventano storia.
9: Rete 3.

away from a loss of signal. We've had loss of signal now.

0: Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
1: Il calcio ha dei momenti storici, perché le regole che vedete oggi in una vostra partita non sono sempre state così. Il regolamento, di fatto, per come lo conosciamo noi, è del 1872. Sono le Sheffield Rules, ovvero sia le regole dello Sheffield United. Molte delle cose che vediamo e diamo per scontate in una partita di calcio si devono a quelle, diciamo, intuizioni. Per esempio, il calcio di punizione, il calcio d'angolo, la rimessa con le mani. Perché all'epoca esisteva il cosiddetto fair catch, ovvero sia una squadra calciava dall'altra parte, gli avversari fermavano la palla, la mettevano per terra e ripartivano con una sorta di calcio franco. È curioso perché questa azione c'è ancora nel football americano ed è chiamata appunto fair catch. Da lì sostanzialmente si diede ritmo al gioco, perché la squadra che riceveva poteva per esempio colpir di testa, cosa a cui non aveva pensato nessuno fino ad allora. Ma fino al 1924 il calcio d'angolo è considerato un calcio a due, non puoi segnare direttamente. Nel 1924 invece con un calcio diretto si può segnare. Segna una squadra inglese di Serie B il primo gol ogni epoca, ma due mesi dopo, in una partita storica giocata alla Boca, il River non c'è il Boca, ma c'è la nazionale argentina che gioca contro quella uruguascia che ha appena vinto le Olimpiadi del 24 a Parigi e quindi sostanzialmente campione del mondo. Segna su calcio d'angolo Cesario Orsari. Questo è un gol decisivo per la storia del gioco, perché arriva in una partita che probabilmente all'epoca era la migliore del mondo. Il gol sarà sempre chiamato gol olimpico perché segnato contro la nazionale olimpica. Oggi se segnate su calcio d'angolo in Sud America, per forza lo chiamate gol olimpico. Il gol fa il giro del mondo, all'epoca non c'era la televisione, ma si raccontava di questo gol incredibile. Un impresario inventò la prima tournée dei giocatori argentini in Europa e tra lo strillo della tournée c'era "Venite a vedere Ostari, l'uomo che ha segnato direttamente su calcio d'angolo".
2: Con gli occhi chiusi.

0: over, 'cause it's not over.
1: Il radiogiornale.
2: Il Pakistan annuncia: c'è l'accordo tra Iran e Stati Uniti d'America, accordo che riguarda anche il Libano, dopo che Israele, bombardando Beirut, ha provocato la quasi reazione iraniana. Il testo è stato annunciato, verrà firmato questo fine settimana in Svizzera. Dopo la bocciatura popolare dell'iniziativa per la sostenibilità, ci si interroga sull'interpretazione del dato politico, chiedendosi se ciò rappresenti un avvicinamento di Berna all'Unione Europea, oltre a un rafforzamento delle posizioni di chi sostiene il nuovo pacchetto dei bilaterali negoziato con Bruxelles. E nei Grigioni, invece, trionfa l'UDC, che riporta un proprio esponente in governo e 10 seggi in più in Gran Consiglio. In Ticino, soddisfatto il Consiglio di Stato, il popolo ha respinto l'iniziativa sulle cure dentarie e ha accolto quella sulla neutralizzazione dell'aumento dei valori di stima. Sport, calcio: la Germania ha travolto Curaçao nella propria gara d'esordio ai mondiali nordamericani. Pareggio invece tra Olanda e Giappone. In Formula 1, primo gran premio vinto da Lewis Hamilton a Barcellona da quando è alla guida della Ferrari. Lunedì 15 giugno, ben ritrovati da Roberto Ortelli con il radiogiornale delle 24. Un lunedì 15 giugno che si apre con la notizia appena giunta in redazione, comunicata dal primo ministro del Pakistan, Shibat Sharif, il quale ha annunciato che è stato raggiunto un accordo di pace tra Iran e Stati Uniti d'America, un accordo di pace che riguarda anche il Libano, come la richiesta iraniana. Lo stesso premier pakistano ha poi dichiarato che la firma di questo accordo avrà luogo venerdì 19 giugno, qui da noi, in Svizzera, ed ha ringraziato gli Stati Uniti d'America e la Repubblica Islamica dell'Iran per il loro impegno nel trovare una soluzione diplomatica al conflitto. E aggiungendo, si legge in un comunicato, nel novero dei ringraziamenti, anche Qatar, Arabia Saudita e Turchia per il loro contributo nella mediazione. E poco fa, da Teheran, il viceministro degli esteri iraniano ha affermato che, a partire da questa notizia, verrà annunciata a breve la fine immediata e definitiva della guerra e delle operazioni militari su vari fronti, compreso il Libano. E una dichiarazione ufficiale è stata annunciata a breve da parte del Consiglio Supremo dei Guardiani della Rivoluzione Iraniana. Un'altra dichiarazione iraniana, invece, afferma che il controllo sullo stretto di Hormuz verrà effettuato da Iran e Oman. E immediatamente anche il presidente statunitense Trump ha scritto sul suo social Truth che verrà tolto il blocco navale americano e che lo stretto di Hormuz verrà riaperto. Notizie e aggiornamenti di questa importantissima situazione, che si sta sviluppando anche in questi minuti, verranno riproposti nei prossimi appuntamenti informativi, a partire da quello dell'una, qui in diretta su Rete 1 e anche sul nostro sito internet rsi.ch, aggiornato in tempo reale in questo momento. Torniamo invece a quanto accaduto nella giornata appena trascorsa, domenica 14 giugno, la domenica delle votazioni in tutta la Svizzera, e anche su temi nazionali e anche su temi locali. Partiamo dal no all'iniziativa UDC, che è stata respinta, appunto. E no che chiude per

0: alla via bilaterale con l'Unione Europea. Non ha dubbi la centrista Elisabeth Schneider-Schneider. Il risultato di ieri indica che gli svizzeri non vogliono allontanarsi da Bruxelles, ma non si illude che questo renda più semplice il dibattito sui bilaterali 3, che resta comunque complesso. L'obiettivo, dice, è di stabilizzare il nuovo pacchetto e portarlo avanti, perché è decisivo per la prosperità del paese. Ma i nodi da discutere sono molti, sottolinea. Tuttavia, il voto di ieri la rende ottimista sulla possibilità di vincere anche su questo dossier. Più prudente il co-presidente del Partito Liberale Radicale Benjamin Müllemann. Per lui il voto è un segnale di stabilità e della volontà di continuare sulla via bilaterale, ma non va collegato direttamente a un sì al nuovo pacchetto di accordi con l'UE. La discussione, sottolinea, non sarà semplice. Sulla stessa linea il consigliere agli stati socialisti e presidente dell'Unione Sindacale Svizzera Pierre-Yves Maillard. Il no all'iniziativa non è un segnale chiaro sulla politica europea. Se fosse passato, i nuovi accordi sarebbero stati compromessi, ma sottolinea che con un 55% di no il dibattito resta completamente aperto.
1: Per me completamente aperto.
0: Insomma, che la vittoria del no rafforzi automaticamente le forze politiche favorevoli agli accordi bilaterali 3 è dunque tutto da vedere.
2: E invece alle elezioni cantonali grigionesi a trionfare è stata proprio l'UDC, che dopo 18 anni, scusate, tornerà in governo e il Parlamento avrà il gruppo più numeroso con ben 35 gran consiglieri. Stefano Barbusca.
3: Dopo 4 tentativi andati a vuoto, stavolta l'UDC ha centrato l'obiettivo conquistando un posto nel governo con Valéry Favracola. Democentristi a valanga anche nelle elezioni del Parlamento, dove da agosto avranno ben 10 deputati in più della legislatura precedente. Un grande successo che, sottolinea il presidente del partito retico, Roman Hug, va ben al di là delle previsioni. Il centro e i liberali si vedono soffiare rispettivamente 6 e 4 seggi nel Parlamento cantonale. Cambiamenti che, afferma il presidente del PLR Maurizio Michael, sono stati favoriti anche dall'aumento della partecipazione elettorale dovuto all'iniziativa per la sostenibilità.
4: Ha mobilizzato molti elettori del partito UDC che ha fatto un risultato strepitoso.
3: Ora, evidenzia il presidente del centro, Kevin Brunold, i rapporti di forza in Parlamento cambiano e bisognerà vedere se con l'UDC sarà possibile forgiare alleanze borghesi. Sul fronte opposto a quello borghese, a sinistra la scommessa l'hanno vinta i Verdi, che hanno presentato liste separate dagli storici alleati del PS e sono passati da 2 a 7 seggi. Un successo inaspettato, secondo la presidente Anita Mazzetta.
5: Dunque la nostra strada, anche con un certo rischio, è stata la giusta.
3: Hanno perso 5 posti in Gran Consiglio, invece, i socialisti. Ma, come sottolinea la presidente Julia Müller, nel complesso la sinistra non si è indebolita. Resta immutata anche la forza in Parlamento dei Verdi Liberali. Anche nella prossima legislatura avranno 7 gran consiglieri. Per la presidente del partito Geraldine Danuser, considerato lo spostamento a destra che c'è stato in queste elezioni, c'è da essere soddisfatti.
2: In Ticino ora, dove si è votato su 2 temi cantonali che hanno avuto risultati netti. L'iniziativa sulle cure dentarie è stata bocciata dal 70,16% dei votanti, mentre è stata accolta quella sulla neutralizzazione dell'aumento dei valori di stima. Qui i sì sono stati il 74,01%, risultati che soddisfano il governo ticinese. Nel prossimo servizio di Pervin Cavaccioglu cerchiamo di guardare i potenziali cambiamenti futuri per i 2 temi.
6: L'aumento delle stime immobiliari non porterà automaticamente a un aumento delle imposte e con il voto di ieri questo principio è inserito nella Costituzione con una modifica che influirà su altre basi legali. Bisognerà quindi ora discutere come adeguarle, ha spiegato il direttore del Dipartimento Finanze ed Economia, Christian Vitta.
7: Sono oltre 30 le leggi interessate. Il voto non è che modifica l'iter, perché quello è già iniziato, ci sono già dei gruppi di lavoro che hanno approfondito e stanno approfondendo queste tematiche. In fondo il voto dà una garanzia sia per eventuali interventi sulle entrate che sulle uscite. Ci dovrà essere un iter parlamentare e sarà il Parlamento a decidere eventuali correttivi, quindi non ci saranno automatismi.
6: Per quanto riguarda l'iniziativa sulle cure dentarie, malgrado la bocciatura alle urne, era

0: Sono emerse durante le scorse settimane delle proposte per aiutare chi rinuncia a queste cure per motivi finanziari, ma per il direttore del Dipartimento Sanità e Socialità Raffaele De Rosa ora il margine di manovra è scarso.
1: La situazione finanziaria del cantone rimane molto fragile e la priorità in questo momento è di reperire i 200 milioni necessari per implementare le due iniziative riguardanti la cassa malati. È peccato che nel momento in cui c'era la finestra anche finanziarie di opportunità nel 2019, gli iniziativisti hanno rifiutato di accogliere il controprogetto. Il Consiglio di Stato era disponibile a mettere sul tavolo 8 milioni. Quelle risorse sono state dirottate per potenziare i sussidi di cassa malati del cantone.
0: Si conferma comunque l'impegno del cantone a pagare le cure dentarie alle persone economicamente più fragili.
2: RG24, ora le cronache sportive con Giordano De Lucia.
3: Sì, ben ritrovati all'ascolto. Esordio come da pronostico ai mondiali per la Germania, che stasera ha passeggiato contro Curaçao, battuta 7-1. Caraibici crollati dopo il momentaneo 1-1 nel primo tempo. Nello stesso girone nella notte si gioca Costa d'Avorio Ecuador, mentre per il gruppo F Olanda e Giappone poco fa hanno pareggiato 2-2 con i giapponesi che hanno rimontato dall'1-0 e dal 2-1. Alle 4 in campo a Monterrey Svezia e Tunisia. Per la Formula 1 ritorno al successo per Lewis Hamilton, impostosi oggi nel Gran Premio di Barcellona per la prima volta trionfatore con la Ferrari. Al termine di una gara spettacolare quanto ricca di colpi di scena, il britannico si è imposto davanti agli altri due britannici, Russell su Mercedes e Norris su McLaren. Il leader del mondiale, Kimi Antonelli, si è ritirato a 3 giri dal termine quando era al secondo posto. Sentiamo le considerazioni di Roberto Guri, al nostro commentatore.
4: No, un gran premio molto molto interessante. La Ferrari, grazie alle modifiche apportate all'aerodinamica della sua monoposto, si è resa più competitiva. Hamilton è partito dalla prima fila e ha sfruttato al 100% delle circostanze favorevoli, che sono state una virtual safety car che gli ha permesso di dimezzare il tempo di fermata per l'ultimo cambio di gomme, e soprattutto una giornata così così di Russell, che ha rallentato alle sue spalle Antonelli. Una gara comunque meritata, una vittoria che ci voleva per la Ferrari e anche per Hamilton, che è tornato al successo dopo aver vinto gli ultimi Gran Premi nel 2024 con la Mercedes e soprattutto aver sofferto tantissimo l'anno scorso nella sua prima stagione alla Ferrari, che certamente non è stata positiva. Il fatto che Hamilton abbia staccato, ed è vero, nel finale la Mercedes è interessante, ma non definitivo, perché Russell era abbastanza in crisi, o con le gomme o comunque col suo passo. Antonelli era più veloce e probabilmente se la sarebbe potuto giocare per la vittoria se non lo avessero lasciato tanti giri dietro a Hamilton. In ogni caso va salutato questo ritorno alla competitività della Ferrari come un fatto estremamente positivo per un mondiale che sinora era stato dominato dalle vittorie della Mercedes, 5 con Antonelli e 1 con Russell. Purtroppo per Antonelli, che meritava oggi il secondo posto, c'è stato uno stop. Questo gli fa riavvicinare in classifica gli altri due avversari, ha comunque un vantaggio abbastanza cospicuo da gestire con una vettura che rimane competitiva.
3: Noi chiudiamo con la Coppa del Mondo di Mountain Bike che a Leogang in Austria ha visto il ticinese Filippo Colombo chiudere la prova di cross country all'ottavo posto, gara vinta dal francese Wachy.
2: Grazie e buonanotte a Giordano De Lucia. Prima di concludere, ecco le previsioni per oggi, lunedì 15 giugno. Previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato con velature ad alta quota. Le temperature in tutto il paese minime tra 13 e 18 gradi, massime fino a 29. L'informazione torna tra meno di 60 minuti in diretta su Rete 1 ed è sempre disponibile sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. RG24 invece termina qui. Da Roberto Telli al microfono, da Matteo Valenti in regia tecnica, a tutti voi giunga il nostro più cordiale augurio di trascorrere una serena notte.
5: Radio Televisione Svizzera.

dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: Your Groove. Gemme di funk perse e ritrovate.
1: Rare Groove.
2: In quel 1969 Barbara Howard non è che una ragazzina minuta, convinta di avere una buona voce e di poter cavare qualcosa che vada oltre il cantare in chiesa la domenica. Armata di una faccia tosta da panico, che fa? Si presenta nello studio di Steven Rees, un piccolo produttore locale, e chiede di poter fare un'audizione. Steven le dà due caramelle e la rispedisce a casa, non fosse che la caparbia Barbara non molla e ora della fine riesce a far sì che un logorato Steven la faccia andare davanti ad un microfono a cantare su qualcosa. Nei 5 minuti che seguono, la mascella di Steven Rees rimbalza sul pavimento per 50 volte consecutive. La giovanissima Barbara ha una voce che spacca, e questo è dire poco. A missile proprio, Steven chiama raccolti i musicisti di studio e tutti al lavoro per registrare I Don't Want Your Love, pezzo dove la voce di Barbara Howard chiarisce che qui non si scherza. Il pezzo decolla a livello regionale, la nostra Barbara fa in tempo ad incidere ancora un album e un paio di singoli prima che gli impegni di famiglia la allontanino dalle scene. Al suo rientro, purtroppo, tutto è già cambiato e per lei rimane giusto un posto per incidere jingle radiofonici. Prima di ritirarsi in pensione all'alba degli anni 80, il vecchio produttore Steven Rees si ricorda di quel vecchio 45 giri con la voce incredibile di quella ragazzina e decide di ristamparlo per evitare che quel piccolo pezzo di vinile sparisca negli abissi della storia. Bella mossa, Steve.